che l'intensità del rapporto sessuale potesse essere dannosa nei confronti di tutti gli altri rapporti di convivenza che caratterizzano la vita umana. Ed è un problema che, ripeto, soltanto la psicanalisi, la psicologia, ma soprattutto la psicanalisi è stata in grado, non dico di risolvere, anche se qualcosa di utile c'è stato, è stata capace di comprendere, è stata capace di capire che era un problema che andava studiato. Ecco. Quindi sotto sotto qui troviamo un elemento che ci avvicina alla situazione contemporanea. Il cambiamento che continuamente avviene nella formazione delle famiglie al giorno d'oggi, per cui il Papa ha potuto usare la parola famiglia per indicare anche la convivenza di due omosessuali, i quali hanno bisogno che gli si riconosca il fatto che hanno diritto di sentirsi come, quasi come si sentono un maschio e una femmina, di rendere simili, non dico identiche, non dico uguali, di rendere simili queste diverse posizioni, ci fa capire come effettivamente il problema del rapporto tra uomo-donna e il resto del mondo è un problema grave, un problema che merita di essere studiato e che non è facile che venga risolto da parte dell'uomo. E qui siamo arrivati finalmente alla creazione della donna e possiamo passare all'inizio del capitolo terzo. E è giusto che lo facciamo subito, altrimenti non finiamo più di leggere questo testo. Comincia questo capitolo terzo in una maniera improvvisa praticamente. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvaggi che Yahweh Dio aveva fatto. Esso disse alla donna. Sembra che non ci siano problemi. Un momento. Il serpente era. Questo l'ho già detto in altre occasioni e devo continuamente ripeterlo. Quando l'ebraico antico adopera il verbo essere, come in questa frase, non indica la natura di una cosa, non indica la natura di una determinata persona, ma indica qualche cosa che è accaduto e che ha cambiato la situazione delle cose. In altre parole, per dire, Mario è un maschio, Maria è una femmina, l'ebraico non adopera il verbo essere, dice semplicemente Marco maschio, Maria femmina, o se volete al contrario, maschio Mario, femmina Maria. Non ci mette dentro nessun verbo, si accontenta di accostare l'aggettivo al nome. Quando adopera il verbo essere, indica che c'è stato un cambiamento. Dice, Marco questa volta è diventato come una femmina, allora usa il verbo essere. L'uomo divenne, dove c'è era, se in ebraico si usa il verbo essere, haya è il verbo essere, con un H leggera, haya. Curioso il fatto che con un H più pesante, haya, si dice vivere. Sono curiose queste assonanze che sono caratteristiche di molte lingue, ma in particolare dell'ebraico. Allora, dicevo, quando dici il serpente era, la traduzione giusta sarebbe il serpente divenne. Il serpente finì per essere, non è di natura.
Quindi il serpente non è per natura più astuto di tutti gli animali. Il testo dice: il serpente questa volta capitò, accadde che diventasse più astuto di tutti gli altri animali. Ma il serpente rimane un serpente. Rimane un animale come gli altri. E questa è un'osservazione interessante. Cioè l'autore vuole dirci che l'uomo non è stato ingannato da un serpente extra, da un serpente che era per natura sua un essere superiore. No, è stato ingannato da una bestia. Quindi è stato stupido l'uomo, non acuto il serpente. Questa volta il serpente ha fatto la bella figura perché l'uomo è stato stupido. Interessante anche questo. Io non dico che questo è vero, cerco di capire cosa è successo, come presentano le cose nei testi. C'è un'altra osservazione da fare. Il serpente. Ma l'ebraico conosce almeno 8 diversi tipi di rettili. D'accordo, nei rettili ci sono anche i coccodrilli. Nei rettili c'è la tartaruga e questi vanno scartati. Però, l'ebraico ha una parola diversa, per esempio, per indicare la vipera rispetto al serpente. Cioè, ci sono almeno 6, 7, 8 parole diverse per indicare i diversi tipi di animali striscianti quando si dice la parola Nahash, sapete la parola usata è Nahash. Questa parola che tipo di serpente rappresenta? È difficile anche questo saperlo. Rappresenta per esempio il cobra? Cioè, cosa devo immaginare io nella mia mente quando sento dire un serpente, tra l'altro, non il serpente? Ma c'è l'articolo in ebraico. Forse perché l'ebraico non aveva il modo di dire un serpente. Non è facilissimo in ebraico dire un. Come lo devo immaginare? Alcuni studiosi ebraici hanno anche tenuto conto di un'altra cosa. Quando tutto sarà finito e Dio deciderà di rimettere le cose a posto e farà in modo di mettere inimicizia fra la donna e il serpente, maledirà il serpente. Chiedo scusa. E quando maledice il serpente, che cosa fa? Per maledire il serpente, gli dice che striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere della terra. Chiedo scusa un attimo. Allora, striscerai e mangerai la polvere del terreno. Allora significa che prima il serpente non strisciava, ma aveva, poniamo, delle zampine? O strisciava anche allora? E se strisciava anche allora, che maledizione è quella di dire che striscerai? Il mangiare la polvere, sì, i serpenti non mangiano la polvere, e come? I serpenti hanno la capacità di inghiottire un enorme boccone, e la loro capacità è proprio quella di essere capaci di inghiottirlo e digerirlo immediatamente, anche se è grossissimo. Ma questo forse gli ebrei non lo sapevano, perché non sappiamo che tipo di serpente si adoperava.
Però qualche studioso ebraico del Medioevo ha pensato che i serpenti potessero avere delle zampette, cioè che fossero dei serpenti che adesso sono scomparsi perché Dio li ha maledetti. È una

E adesso che poniamo, dopo però devo rispondere a un altro problema. Un serpente che non è identico al serpente di adesso, ma rimane una bestia. Il testo non autorizza in nessun modo a dire che questo serpente è il segno di una potenza superiore, non soltanto superiore agli animali, ma addirittura superiore all'uomo, come sarebbe quella di Satana. Cioè, da questo testo Satana è completamente assente. E lo studioso potrebbe dire, ma che strano. Tutti dicono che questo testo finge di essere antico, ma è come stesura più recente del primo capitolo. Ma se è più recente del primo capitolo, perché non ha messo in scena Satana? Satana c'è nel libro di Giobbe, che è un libro leggermente precedente, forse la stesura di questo testo. Insomma, dopo l'esilio, Satana diventa, come nel libro di Giobbe, diventa un essere superiore che ha contatti con Dio, di cui Dio si serve per mettere l'uomo alla prova. Perché non hanno introdotto il termine Satana? Che era disponibilissimo per questo. Il biblista dice, lo so che un momento il catechismo ha detto che noi dobbiamo dire che il serpente era la figura di Satana, ma questo è da escludere. Cioè, il biblista dice che se il catechismo ti ha insegnato che il serpente rappresenta Satana, ti ha insegnato una cosa priva di fondamento. Non posso dire sbagliata perché non voglio interferire. Se il catechista è ispirato dallo Spirito Santo, ti avrà detto cose giuste. Ma di per sé io come responsabile del testo devo dirti che se volevano dire Satana, avrebbero potuto dirlo con sicurezza e con facilità. Non hanno voluto dire che l'uomo è stato ingannato da un essere superiore. Vogliono dire che l'uomo è stato ingannato da una bestia affascinante finché si vuole, ma pur sempre da una bestia. Adesso c'è un altro problema a cui bisogna rispondere. Il serpente per noi, tolto una minoranza di persone che sono appunto gli incantatori dei serpenti, ogni tanto si trovano in televisione, no? In certi ambienti, soprattutto in Asia, ci sono delle persone che sanno addomesticare i serpenti. Pare che non sia così difficile, perché il serpente sembra che, per esempio, con un flauto o con una piccola tromba, sembra che si lasci affascinare dal suono. E ci sono gli incantatori e delle persone che sono diventate capaci, in un certo senso, di addomesticare il serpente. Sono persone che trovano nel serpente una specie di mistero affascinante. Il problema sarebbe quando l'autore di questo testo, che idea aveva del serpente? Le persone normali oggi dei serpenti hanno paura e guardano con ammirazione, ma nello stesso tempo con un tantino di preoccupazione, l'incantatore di serpenti che è capace di addomesticarli. Com'era in quel tempo la cultura che riguardava il serpente? Su questo punto i teologi, compreso Sogin, i biblisti, compreso Sogin, dicono che il serpente a quel tempo era considerato una specie di mago guaritore. Era un elemento positivo,
Cioè era uno

che aveva dei poteri magici, un animale che aveva dei poteri magici che potevano essere la guarigione di altre malattie. Può darsi, non ne siamo del tutto sicuri. Forse si trattava, ci sono possibilità in questo senso, che presentano la possibilità che questi strani animali, oltre che avere un veleno, perché il serpente può uccidere una persona, potrebbero anche avere in se stessi la possibilità di far del bene a una persona. Però ho l'impressione che anche allora la maggioranza delle persone avesse paura del serpente, perché il veleno del serpente non trova facilmente antidoti. Dire, è difficilissimo perché anche Sogin dà l'impressione che a quel tempo il serpente era una potenza benefica. La cosa non mi convince. Ho l'impressione che a quel tempo il serpente potesse essere considerato qualche volta, se volete, utile. Forse si poteva tirar fuori dal serpente anche una strana medicina che trattata in un certo modo poteva diventare una medicina che ti salva, ma ho l'impressione che il serpente fosse da temere come un animale che può ucciderti. E come mai allora l'uomo non si è accorto di questo? O c'è stato un inganno da parte di Dio che non gli ha svelato la natura del serpente? Oppure questo uomo che prima sembrava essere così intelligente, questa volta ha sbagliato tutto. Ma il testo però, a questo punto, io ho supposto, ho parlato dello strato del serpente, ma il testo è differente. Il testo dice che il serpente parlò alla donna, non ad Adamo, non al maschio. E voi capite come allora diventa pericoloso questo brano per la interpretazione odierna delle cose. Tutta la letteratura antica, specialmente ebraica, compreso San Paolo, ha detto che il serpente è riuscito a ingannare la donna perché quella donna è, dal punto di vista dell'apparenza fisica, dal punto di vista dell'attrazione che nasce dalla bellezza corporea, dal fascino della bellezza, quella donna è stata considerata da Adamo la sua amica che lo avrebbe salvato, ma in realtà è quella che può rovinarlo. La donna deve quindi essere sottomessa al marito e il marito è colui il quale renderà buona, utile, saggia la donna, perché la donna di per sé è la fonte del male. L'Antico Testamento e anche il Nuovo non riesce a liberarsi da questa idea che la donna purtroppo, certo, dà la colpa al serpente, ma in realtà fa capire che il serpente si è mostrato il più furbo di tutti gli animali, perché a differenza dell'uomo ha capito che la donna non è uguale all'uomo nel capire la differenza tra bene e male. Ecco che salta fuori questo tema che abbiamo già incontrato.
l'albero della conoscenza del bene e del male. La conoscenza del bene e del male è esattamente quella che la donna non ha, che la donna ha perduto completamente, che la donna è riuscita a sottrarre alle possibilità del maschio ed è stata quindi la rovina dell'uomo come Dio prima l'aveva pensato. Questa è la cultura tipica del Nuovo e dell'Antico, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Anche in San Paolo c'è scritto che l'uomo, che la donna si salva perché con dolore partorisce i figli. Succede nell'Antico Testamento qualcosa che si è poi capovolto nella vita del cristianesimo, e anche su questo bisognerebbe rifletterci e pensare. Secondo San Paolo, nella lettera agli Efesini, colui che rende gradita a Dio la donna, colui che salva la donna dall'inferno, diciamolo con le parole più chiare, è l'uomo. È l'uomo che deve tenere a freno la tendenza al peccato tipica della donna. San Paolo la pensa così. La donna deve essere sottoposta, subordinata al marito, e il marito deve fare in modo che la donna che ha sposato rimanga casta, non diventi pettegola, lo ubbidisca, diventi buona, socialmente utile, perché la donna di tendenza sua pecca. La donna di sua tendenza è piena di difetti, è invidiosa, chiacchierona, traditrice, infedele. Tant'è vero che si discuteva, cioè non si, non si discuteva affatto sul fatto che l'uomo aveva diritto di ripudiarla anche dopo averla sposata. Soltanto Gesù si è opposto a questo. Ma anche nel principale seguace di Gesù, che è Paolo, questa idea che l'uomo deve essere il capo che dirige la vita della donna. La donna ha bisogno dell'uomo per essere santa, per essere accettabile. Paradossalmente, la realtà concreta dell'area cristiana si è capovolta completamente. In chiesa sono rimaste le donne, gli uomini non sono mai stati, tranne il piccolo numero dei grandi santi. Gli uomini sono sempre stati quelli che non andavano in chiesa e le chiese erano abitate dalle donne. È il cristianesimo che ha capovolto la situazione. E anche questo è un evento interessantissimo che andrebbe studiato soprattutto a livello di psicologi e di sociologi. Il cristianesimo l'ha tenuto in piedi le donne. Sono loro che hanno insegnato ai bambini a credere quello che dice la Bibbia. Gli uomini andavano all'osteria, non vanno in chiesa. O meglio, c'è un gruppo di uomini, i santi maschi, che diventano davvero dei veri cristiani. La storia è piena di questi, di uomini così. Ma se facciamo il conto numerico, sono una piccola minoranza, sono un'eccezione. Il maschio in genere, il maschio si ubriaca, il maschio combatte, il maschio ruba, il maschio uccide, il maschio non crede. È
è normale che nei vecchi funerali i maschi aspettavano fuori, le donne andavano dentro in chiesa. Anche adesso succede così nei funerali. La maggioranza, il cristianesimo si basa sulla donna, ma paradossalmente rimane che soltanto il maschio è il rappresentante di Dio. Non si può ordinare prete a una donna. Il rapporto uomo-donna è la cosa più stravolgente che si possa trovare, e il fondamento di tutto è qui, è in questo racconto. Questo racconto è quello che ha, è quello che Gesù ha capovolto completamente. I cristiani ci hanno messo dei secoli per capire questo, e anche adesso non l'hanno capito ancora del tutto, perché in fondo il prete è soltanto il maschio, cioè quello che alla fine decide è sempre soltanto il maschio. Soltanto in alcune parti delle chiese protestanti è avvenuta la rivoluzione, per cui la donna è stata considerata alla pari dell'uomo, e pian piano, qualcuno dice, qualche volta in certi settori superiore all'uomo per onestà, per capacità di essere produttrice di bene, per la conoscenza della differenza tra il bene e il male. È un problema serio questo. Il modo con cui il serpente avrebbe ingannato la donna è considerato, ed è vero, un piccolo capolavoro di retorica. Cioè, è davvero, questo testo sembra essere stato scritto da una persona la quale conosceva le arti dell'inganno, conosceva quella capacità, che tra l'altro è tipica del maschio più che della donna, forse anche la donna. La donna non seduce, la donna seduce con la sua bellezza innanzitutto, col fascino che attira la carne dell'uomo più che la testa dell'uomo. Poi seduce con la sua ingenuità. Ma chi veramente è capace di trovare la trappola per far cadere nell'errore la persona, per dominare la persona, è la furbizia dell'inganno maschile, che studia le parole, cerca di cambiarle, e il discorso che c'è qui giustamente è un piccolo capolavoro di... No, è vero che Dio ha detto non mangiate di nessun albero, ecco il trucco del nessuno. Questo è un vecchio, l'esegesi di questo brano è arcinota. È l'arte dell'inganno. L'arte dell'inganno ce l'ha il serpente, e la donna è la vittima di tutto questo, è la vittima. Quello che assomiglia al serpente non è la donna, è il maschio, perché è il maschio che è capace di dire, come il serpente è maschile, capite? Il serpente assomiglia a quello che fanno i maschi. Nessuna, no, la donna sinceramente, no, non ha detto nessuno, possiamo mangiare tutti tranne uno. Però alla donna scappa detto che non possiamo neanche avvicinarci adesso. Ma poverina lo dice perché vuole spiegare che Dio ci ha dato tutti gli alberi, ci ha solo avvertito che non, ce n'è uno solo che è pericoloso. La donna è sincera in questo tempo. È il,
E il serpente Marco dice: ma l'ha detto non come pensi tu per salvaguardarti, ha detto perché è invidioso, e inserisce quest'altro elemento. Ecco, quindi è stato scritto bene questo testo, ma è un testo che veramente che presenta il serpente come, nello stesso tempo, è contraddittorio, perché da un lato vuole dimostrare che è colpa della donna se tutto è andato a catafascio, però nello stesso tempo dice che la donna poverina è stata ingannata dal serpente. È onesto nel fatto che riconosce che la donna non è quella che crea per prima l'inganno, la violenza, il male, è la debole che può essere ingannata. Si dimentica però il testo di dire che il maschio assomiglia più al serpente che alla sua donna. Tant'è vero che quando Dio interverrà sarà il maschio il quale dice: ma la donna che tu mi hai dato, e scarica tutto il peso sull'altra. E di nuovo siamo al punto che avevamo già incontrato prima. La figura dell'uomo viene presentata come una figura contraddittoria. Sa tutto e nello stesso tempo non capisce niente. Sa tutto degli animali, ma non riesce a capire cos'è il serpente. Cioè, c'è nell'uomo maschio, nell'uomo primario, c'è una, manca qualcosa, manca la capacità di discernere il bene dal male. Manca questa capacità. Il problema a questo punto diventa un altro. Manca questa capacità perché Dio non gliel'ha voluta dare, o perché l'uomo non ha voluto accettare il dono di riceverla? E questa è la domanda che dovremo affrontare la prossima volta. Mi rendo conto che il lavoro è stato abbastanza complicato, che forse ho ripetuto le cose inutilmente molte volte, ma la difficoltà consiste anche in un'altra cosa che devo anticipare. Alla fine del testo, alla fine quando arriveremo alla fine, la soluzione che Dio presenta sarà porre una inimicizia tra la donna e il serpente. Dovremo tornare su questo tema e lo accenno soltanto all'inizio. Cioè, mentre all'uomo viene dato il compito di lavorare, affaticarsi, eccetera, Dio si serve nei confronti del serpente, non si serve del maschio, non si serve di Adamo, si serve della donna. Cioè Dio dirà: io porrò inimicizia, dice al serpente, porrò inimicizia tra te e la donna. Quindi è vero che mette al primo posto di tutti la donna. Sembrerebbe quasi di poter dire, ma adesso non voglio essere esagerato, che alla fine il prototipo dell'umano non è il maschio, ma è la femmina, dalla quale tutti noi deriviamo. Ognuno di noi nasce da un seme maschile che però viene filtrato, viene direi
viene risanato, viene portato a compimento nella lunga permanenza nel seno del ventre della donna. Cioè la vera autrice dell'essere umano è la donna. Allora, voi capite che questo ci farà comprendere un elemento caratteristico del cristianesimo, che è il concetto di madre di Dio. Porrò inimicizia tra te e la donna. Ecco perché la maternità di Maria viene espressa con questa formula che io ritengo che non deve essere usata oggi, ma non perché, come forse ha sospettato il vescovo nei miei confronti, perché io non voglio dire madre di Dio, perché madre di Dio vorrebbe dire che è superiore a Dio Padre, e la Maria non è superiore a Dio Padre, è superiore al Figlio, il quale Figlio è Dio perché è nato da una madre che lo ha fatto nascere grazie allo Spirito Santo. Per cui è vero che si può dire in teoria che è madre di Dio, purché si intenda che è madre del Dio Figlio, non del Dio Padre. Perché la Trinità è sì di un unico Dio, ma bisogna anche valorizzare la differenza delle persone. Ma che il primato di tutto stia nella maternità, per cui l'uomo nel senso di essere il principe del creato, l'uomo di partenza è la donna, non è l'uomo, è la femmina, non il maschio. Questa è probabilmente la grande rivoluzione che sta sotto a questa, alla finale di questo racconto. Ma di questo parleremo a suo tempo, anche perché anche qui si può discutere su tutto questo. Però quello che volevo mostrare, che spero di essere riuscito a fare, anche se essendo la prima volta che parlo al muro invece che a delle persone, posso essere stato un po' confuso e pasticcione, e cercherò di migliorare col passare del tempo. Direi che questo testo è un testo che, proprio per le sue incongruenze, per le sue contraddizioni interne, non finiremo mai di rileggerlo, perché sotto sotto ci fa capire che non abbiamo ancora conosciuto perfettamente come stanno veramente le cose, che dobbiamo continuamente rivedere quell'equilibrio tra le categorie maschio, femmina, uomo, animale, parola, fatto, bene, male, passato e futuro, presente, tutte queste cose, sono tutte cose che dobbiamo continuamente ripensare, rivedere, ricorreggere, perché sono la rivelazione della complessità del vivere che non ha ancora trovato la sua soluzione definitiva. Con questo ho finalmente terminato e vi saluto tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: ogni clown ha il proprio nickname e ho un nome clown che è Bruco Blu. Siamo più o meno 4300 clown e facciamo quella che è la clown terapia.
1: Se si può ridere anche nei momenti più bui, perché quello per me era un periodo particolarmente impegnativo, allora vuol dire che questa cosa è potente. È un'idea geniale basata su un fatto scientifico, e cioè che il nostro cervello non distingue una risata vera da una indotta.
2: Magari Plauto no, forse Terenzio un po' di più, avevano capito che si poteva far ridere lanciando anche dei messaggi. Perché è proprio questo, far ridere il pubblico, è far emozionare il pubblico, farlo sorridere, è un lavoro difficile, molto complicato. Nel teatro, quello vero, non c'è nulla di improvvisato. Ecco perché per far ridere occorre preparare tutto molto bene e stare molto attenti. Perché? Su cosa ridono le persone? Non è tanto sulla parola di per sé, non è tanto sulla battuta, ma su come la dici e con quale tempo la dici.
1: Gli studiosi dicono che già soltanto 20 secondi di risata possono innescare un meccanismo di restart. Se noi riusciamo, impariamo ovviamente attraverso le tecniche, a ridere almeno 10 minuti in maniera continuativa, noi generiamo una nostra chimica interna. Cioè, di solito cosa succede? Succede un evento esterno che è bello e mi fa sentire felice. Noi invece qui invertiamo, comincio a ridere, genero la mia chimica interna della felicità, conseguenza sono felice, indipendentemente dalle circostanze esterne.
0: Io quando indosso il camice, il me Silvio resta fuori e arriva Bruco Blu. Tutte le cose che mi porto addosso dalla vita le parcheggio un attimo, perché devo essere pronto ad affrontare quello che sono le stanze di un ospedale. E le stanze di un ospedale, stanza dopo stanza, è un mondo dopo un mondo.
2: Mi capita a volte di avere persone che vengono a fare i corsi e mi dicono: ah, ma io sono bravissimo, racconto le barzellette. Eh no, non è la stessa cosa. Potrei dire la stessa battuta non rispettando il tempo comico e le persone non ridono. Così come faccio la pausa sbagliata e le persone non capiscono quello che sto dicendo. È sempre e solo una questione di tempo.
1: Mi porto la semplicità, perché quello che facciamo è proprio giocare. Mi viene spontaneo adesso ormai sorridere e ridere, quindi non ho più bisogno di aspettare un'occasione.
0: Bruco Blu non è che sparisce quando poi mi tolgo il camice. È più facile lasciare fuori il me Silvio quando metto il camice che dimenticarmi di quello che è Bruco Blu. Nella festa del volontariato, Piazza Duomo, ho incontrato questo bambino. Io ho fatto il gesto di regalargli un naso e lui mi ha risposto: ti posso abbracciare? Mi sono lasciato abbracciare e lui, prima di andare via, mi ha detto: comunque io quando sono grande diventerò clown.
1: Il corpo si lascia andare, comincia a ridere e quindi la mente si sgancia, cioè tu vivi quel momento lì come unico momento che hai a disposizione, stai lì nel tuo corpo perché non puoi fare altro, la risata non ti permette di pensare ai mille problemi che hai perché ti obbliga a stare lì in quel momento lì. E di conseguenza, se si supera questa prima fase di scetticismo, poi si vive la risata e se ne comprendono i benefici direttamente nel corpo.
0: Un RSA, un ballo con una signora che era in Alzheimer, ho ballato con questa signora perché lei mi ha collegato probabilmente a qualcuno che aveva conosciuto nella sua vita e durante tutto il ballo mi ha raccontato il posto, chi era, cosa faceva, dal naso al cuore. Perché il naso, quando cade, cade sul cuore.
2: C'è un bellissimo libro di Thomas Bern che racconta di questo vecchio professore che sta al museo a Vienna e fissa per delle giornate intere i quadri, i capolavori. Un giorno un suo allievo si permette di trovare il coraggio di avvicinarsi e dice: professore, ma perché lei continua a fissare? Lei è un esperto d'arte. Questo quadro l'ha fatto un uomo. E tutto ciò che è umano, in fondo, se lo fissi a lungo, fa ridere.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

grazie. Ciao a tutti, Beppe Carletti, Danilo Sacco, Cicco Falzone, Sergio Reggioli, Daniele Campani.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. Quater rime e quater canzon per tenive compagnia anche in lui con il caldon.
2: Na barca la luna. La me barca in descur per tacasse alla riva la slonga na man de corda ingrupida. La pisula ninada dall'acqua del Po, musica fonda sulla luz delle stelle, in tanche la luna la rit, la paz della notte. La rit, barca de luce in descur, a quel grill che in dell'erba mai fiac, l'incorda al veci strument, per la serenada alle rane dei bodri, se gaide andestat. La rit, barca d'argento della notte, alle tante bestiole guarnate in del vert, l'asculta i suspir delle ses e le ciacere negre de usei misterius. La fisula stasera, la me barca in sul Po, cena in descur, ben tacada la riva, con la man de corda ingrupida, la nina penser de seren. Adès la dor manca lei, la riposa sotto la querta stellata del cielo.

A te, che tante volte go mirat, voi dedicant su net, così in dialet. Sate capisset, guanca suspet, de vedete magari sconcertat. Ter sente dai geroi, dai pescador, dai regasset che gioca tra de lor, da chei che fa l'amor, la zo de man, e anche che va lavar so can, fra tanti che per te fa una passion, che sunti dentro a me con tutto il cor, a quanti te che dà l'ispirazione per far di quader e scriver con amor. Te sei belli in tutte le stagioni, anche i penei, e con di gran sabion, e quanto il sole e il cala l'orizzonte, le na delizia godere i tramont. Quan po' la luna, che la vanitosa, la venne a rimirarsi in del tuo specie, se sente il cor che rit, che il canta e il vusa, anse le fiac, perché le quasi vece. Per tutti i tuoi splendori e i tuoi incanti, voi ringraziate o po', ma tant, anse te vedi piuttosto indifferente, e se capissi che in fondo ti importa niente.

0: Adesso a reclam e poi a mo dorime e do canzone.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Quam par che il mont el te severa in man tamen gran liber de figure noe e l'ansia de vardal la te rimbalza in cor, quam par che il temp el sia profum de viole e l'erba e acque ciare le sia lui spirito occe rident. Quam sura l'apparenza e sura il vent de quel che par, te vet, cum pien le man de forme e de color, saluta che le pagine de nient, che per empes te ghe studiata ment. Saluta i ombre, el zel, e cavete il giacchet, fammi un piacere, te basterà savi che fa più fret, per vigliaiale ante, tamen fulet.

Eran liber de figure noi. E l'ansia de vardal, la terra in bassa in del cor. Quan par che il tempo sia profondo e viole. E l'erba a quecciare,

tirà dalla piena, attacca al penel, riposa un barcon restato in sul sud. Di dre per timon, genu mantuchel de fer e de legn pran rösen e strut. Sul fond in garbient, gelen bertavel, nas furcula scepa, en rem rod de brut. E poi en reden ligat dan bindel, e legn, e catram, de sfadde per tut. Rivata la fin, pe senza padron, e spetta che il sole, l'acqua e la sabbia, i sappia per lui di bon se tradur. Le fermo in sarat, tegni da spiagion, e il vardi, e me par che il diga la rabbia, di ves bandunat, chi morde per lur.

Gisgultat è il dialet dell'estate, quater rime e quater canzon per tenive in pagnia in lui con il caldon. Se sentun domenica che viene.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Vuoi guarire? A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo a entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire? Bethsaita». Questo nome significherebbe «casa di misericordia». Alcune traduzioni parlano di Betania. Non importa, il tono è dato. È un luogo di miseria e di misericordia. È un luogo di creazione in cui, come nei primi giorni del mondo, l'acqua è agitata sotto il soffio di Dio, sotto il soffio di un angelo che viene a lavarsi lì. Un angelo che si lava in una piscina. Meraviglia di poesia biblica. Un angelo molto in carne, senza dubbio, che prende gusto a giocare nell'acqua e la cui gioia guarisce coloro che vi si bagnano. Dopo questo preambolo leggero, la domanda posta da Gesù sembra molto grave. L'uomo non chiede niente. Vuoi guarire? Chiede Gesù. Vera domanda posta a un vero malato, vera domanda per ciascuno di noi. Ti lamenti di tutte le tue pecche, dei tuoi difetti, della tua mediocrità. Vuoi convertirti veramente? Vuoi seguirmi? Vuoi rendere la tua vita coerente con le tue parole, con la tua fede? Vuoi cambiare vita? Vuoi vivere? La risposta dell'uomo non è né sì né no, ma la constatazione della sua solitudine, una richiesta di aiuto comunque. Da solo non può gettarsi nell'acqua, non può essere guarito, non può essere salvato. È sabato, un giorno per Dio, un giorno in cui nessuno verrà gettato nell'acqua se per caso l'angelo si avventura a farci il bagno. Significherebbe trasgredire la legge.

0: Da diversi anni è attiva anche a Firenze la comunità di Sant'Egidio con progetti rivolti alle fragilità sociali e alle povertà. Ne abbiamo parlato con il referente della comunità di Sant'Egidio di Firenze, Michele Brancale.
1: È dal 1985 che la comunità di Sant'Egidio è presente a Firenze ed è cresciuta nel corso degli anni nei diversi quartieri della città. Prima nella zona del Ponte di Mezzo, quindi nel centro storico, a Brozzi delle Piagge e a San Frediano. Quindi una presenza che si è diffusa all'interno della città, non soltanto attraverso questa localizzazione di quartieri, ma sicuramente questa risponde molto alla geografia della comunità di Sant'Egidio a Firenze.
0: Di che cosa si occupano i vostri progetti sostenuti dall'8 per 1000?
1: L'8 per 1000 è molto importante perché ci aiuta a sostenere molte famiglie attraverso la diffusione dei pacchi alimentari. Anche nei quartieri questa presenza con la diffusione dei pacchi alimentari, laddove vi sono le presenze della comunità, diventa decisiva anche per creare parallelamente e far crescere l'amicizia con i senza fissa dimora. La distribuzione della cena è molto molto importante. Durante la settimana vengono raggiunte centinaia e centinaia di persone. Il tratto decisivo che mi piace sottolineare è che noi crediamo molto al rapporto personale, uno alla volta, cioè incontrare le persone e col tempo creare delle amicizie che possono anche consentire di fare qualche progetto, perché chi è senza fissa dimora non lo si è più, perché le famiglie possono essere coinvolte ad aiutare anche chi sta peggio di loro. Però il tratto decisivo è questo sguardo personale che diventa imparare il nome, diventare amici e far crescere, laddove è possibile, la preghiera, la condivisione di un servizio anche con loro.
0: In questo ambito c'è un'attenzione anche al fenomeno dei migranti.
1: Questo è un tema decisivo, direi che è un po' l'appuntamento con la storia, quella maiuscola, perché la storia dei paesi, dei popoli ci raggiunge anche così, ci raggiunge attraverso le presenze di tante persone che sono dovute andare via dalla loro terra. E allora è importante rispondere in modo intelligente, umano. Sono state create le scuole italiane in diversi quartieri, proprio per aiutare gli immigrati a imparare la loro lingua, la loro nuova lingua. Sono i nuovi europei e sono i nuovi italiani. Sapere una lingua, conoscerla, vuol dire avere i polmoni per respirare. Al tempo stesso noi incontriamo anche non pochi immigrati tra le persone che sono per strada e anche nel carcere. Ci vuole questa attenzione, questo incontro che possa dare prospettiva a loro ma anche a noi. Direi che dove c'è questa amicizia c'è anche molta sicurezza. Bisogna pensare come rivitalizzare tanti borghi, tanti paesi che potrebbero tornare a nuova vita e far rifiorire anche tanti lavori. Già molti lavori che noi non facciamo sono fatti dagli stranieri, ma pensiamo alla grande alleanza che si è creata tra immigrati e anziani nella nostra città.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì per Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà».
2: Quando tu preghi, dice Gesù, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Per prima cosa, il Signore chiama ad entrare in questo luogo nascosto del cuore, scavandolo pazientemente. Invita a compiere un'immersione interiore che richiede un cammino di svuotamento e di spogliazione di sé. Una volta entrati, chiede di chiudere la porta ai cattivi pensieri per custodire un cuore puro, umile e mite, con la vigilanza e il combattimento spirituale. Solo allora ci si può abbandonare con fiducia al dialogo intimo con il Padre, che dimora e vede nel segreto, e nel segreto ci ricolma dei suoi doni. Questa vocazione all'adorazione e alla preghiera interiore, propria di ogni credente, non è fuga dal mondo, ma rigenerazione del cuore, perché sia capace di ascolto, sorgente di agire creativo e fecondo della carità che Dio ci ispira. Di questo richiamo all'interiorità e al silenzio per vivere in contatto con se stessi, col prossimo, con il creato e con Dio, oggi c'è più che mai bisogno, in un mondo sempre più alienato nell'esteriorità mediatica e tecnologica. Dall'intima amicizia col Signore rinascono infatti la gioia di vivere, lo stupore della fede e il gusto della comunione ecclesiale.

No ai giochi in cortile e in giardino, ai passeggini e alle biciclette in sosta. No, qualche volta persino all'uso dell'ascensore. Ma non c'è proprio nessuno in grado di capire le esigenze di un bambino che vive in un piccolo appartamento di un grande stabile? Testo di Simona Gioia. In studio Giancarla Paladini.

progetta una casa, intesa come un agglomerato di appartamenti, tutti rigorosamente uguali, del tipo 2 o 3 locali più servizi e balcone, quando c'è, ha in mente i bisogni di spazio, di comodità, di futuri abitanti che sono accomunati da una precisa caratteristica. Sono tutti adulti, tutti grandi, tutti maturi. Si può trattare di giovani coppie di sposi, di attivi pensionati, di singles appagati e organizzati o di studenti riunitisi in gruppo perché l'unione fa la forza quando si va ancora all'università. Ma ai bambini chi ci pensa? A nessuno è mai balenata l'idea che anche loro sono degli inquilini con una propria personalità, con proprie esigenze. E che non sono solamente delle propaggini della mamma, cui di solito si accompagnano perché non possono fare altrimenti. Si direbbe proprio che nessuno pensi a loro, almeno se si legge un qualsiasi regolamento di condominio, una di quelle carte elaborate con il fine di regolare in modo civile la convivenza dei, aperte le virgolette, signori condomini, chiuse le virgolette, punto. Tutte le abitazioni di tipo collettivo, a patto che in esse risiedano almeno 10 nuclei familiari, ne devono essere obbligatoriamente dotate. Esistono quindi più regolamenti, ma dal momento che le differenze percepibili tra gli uni e gli altri sono davvero marginali, per semplificare parleremo di un regolamento standard. Prendiamo in considerazione le parti che esaminano l'utilizzo dello spazio comune, vale a dire delle scale, dei cortili interni, degli eventuali giardinetti. Beh, ci si trova di fronte a una lunga sequela di «è vietato» oppure «non si può», a un susseguirsi di limitazioni, di divieti, volti a eliminare ogni possibile elemento di disturbo. E si sa quanto disturbo possano creare i bambini, solo per il fatto di essere bambini. Ma come si spiega questa negazione della presenza infantile e della sua vitalità? E come è possibile, se è possibile, conciliare l'esuberanza tipica di chi è piccolo con i modi, i ritmi di una vita sempre più rinchiusa tra le classiche 4 mura? I regolamenti attualmente in vigore sono nati negli anni 30, in una realtà ben diversa da quella di oggi, sicuramente meno urbanizzata, con i boschi, con più vita trascorsa all'aperto. E se ne ricava come logica conseguenza che queste intese scritte sono invecchiate, superate, insomma, che andrebbero cambiate. Purtroppo però quasi sempre chi inaugura una nuova casa ignora il regolamento dell'edificio di cui entra a far parte e non sa nemmeno, è evidente, di poter contribuire a modificarlo nei punti più erosi dal tempo. Dovrebbe provvedere all'amministratore a informarlo e a favorire quelle modifiche che tutelano, prima degli altri, gli interessi dei bambini presenti e di quelli che verranno. Però è raro che questo accada. E allora, partendo dalla premessa articolo G del paragrafo divieti sulle parti comuni del nostro regolamento tipo, che dice «è vietato il gioco dei bambini nelle parti comuni salvo quanto in merito sarà deliberato dall'Assemblea», vediamo che cosa l'Assemblea potrebbe deliberare se solo pensasse ai più piccini.

0: dell'odore è il problema più sentito, quello che induce molte mamme a fare un uso spropositato di moquette nel tentativo di insonorizzare l'intero appartamento e di non essere guardate con occhio accusatore dalla signora del piano di sotto. Ma sia con la moquette, sia con la più igienica ceramica o con il cotto, quando si vive con un bambino ci si deve rassegnare. È inutile sperare che non si sentano i pianti da colica gassosa nel cuore della notte, il triciclo senza pedali lanciato a folle velocità lungo il corridoio, i sonagli scagliati a terra dall'alto del seggiolone e i cartoni animati che, si sa, sono più belli quando il volume è forte forte. Prima di tutto, come dicono saggiamente le nonne, i muri non sono più quelli di una volta e poi via, un po' di tolleranza non guasta. In fondo si è bambini per così pochi anni nel corso di una vita. Si avrà tutto il tempo per diventare civili e silenziosi, per capire che le regole del buon vicinato le rispetta a pieno titolo solo chi si muove come una libellula, tende ad essere trasparente e fa molte cene a casa d'altri. Insomma, chi non c'è. Questo non esclude però che tra i principali compiti dei genitori rientri l'obbligo di insegnare i propri bambini a non comportarsi come tanti piccoli selvaggi. E quindi vanno sempre rispettati con scrupolo gli orari di riposo pomeridiano, quindi almeno dalle 13 alle 15, e riposo serale, ovvero dopo le 22 e fino alle 8 del mattino. Ma non dovrebbe essere difficile riuscirci, visto che al pomeriggio i piccolissimi dormono e i più grandicelli sono all'asilo a scuola. E dopo le 22 tutti dovrebbero già stare sotto le coperte. E se il piccolo di casa è un amante del pianoforte e intende seguire l'esempio dell'amichetto di Linus, sempre attaccato alla tastiera davanti al busto di Beethoven? Per 2 ore al giorno, preferibilmente verso sera e non durante il fine settimana, gli è permesso farlo. Ma non di più, pena le giustificate rimostranze dei vicini, musicologhi non per scelta. Nota finale. Anche i bambini hanno il diritto di invitare degli amici per giocare o per festeggiare il compleanno e toccherà alla mamma in questi casi agire di anticipo avvertendo con i dovuti modi chi abita sotto e ai lati che oggi forse ci sarà un po' di baccano. Ci scusi, cercheremo di disturbare il meno possibile.
1: Ora lasciamo Matisse alla sua pittura. E tu, cara, vai al pianoforte. Su, coraggio. Andate tutti e due.
2: Sì, mamma. Sì, mamma.
1: È ora che vi esercitiate con le scale e con gli arpeggi.
2: Io sono pronta, maestro.

via tutti, sta arrivando il portinaio. Sì, i rapporti tra bambini e custodi non sono sempre rose e fiori, anche se la tensione raggiunge vertici preoccupanti, soprattutto nelle grandi città. Qui gli spazi verdi sono scarsi e circoscritti, mentre al contrario molte case dispongono di cortiletti, di minuscoli giardini tanto invitanti quanto intoccabili. Su di loro vigila solerte e severo il temuto portinaio.

0: Anna. Hanno provveduto in questo senso le case di nuova progettazione, molto spesso sorte per iniziative cooperativistiche e diffuse nelle zone periferiche, creando veri e propri spazi comuni di nuovo utilizzo, come lavanderie e sale giochi. Grandi saloni, dove è possibile scorazzare in bicicletta o dare quattro calci al pallone, sono diffusi, insieme a super attrezzati campi giochi all'aperto, in quelle cittadine residenziali che spesso sorgono ai limiti, per iniziative private, delle grandi metropoli. Peccato che queste specie di oasi, oltre ad essere poche, abbiano di solito costi così proibitivi da renderle accessibili a un numero limitato di privilegiati bambini. Non sta insomma in queste case d'élite la soluzione. Piuttosto si può prendere spunto dall'atteggiamento adottato qui e nelle case di cooperativa nei confronti dei bambini per fare qualcosa di simile in tutte le case ancora da costruire e per rivedere le regole di vita di quelle già esistenti. Ma tornando per un momento al portinaio, ricordate che in caso di lamentele non spetta a lui rimproverare i bambini in malo modo. Se proprio lo ritiene necessario perché li ha visti rincorrersi sulle aiuole o sono entrati con i pattini nell'androne, deve rivolgersi ai genitori, gli unici a possedere il diritto di rimprovero e di punizione nei confronti dei loro bambini.
1: Pinocchio!
2: Ma noi sprechiamo del tempo prezioso, andiamo, il teatro ci attende!
3: Ai di delle di, cominciano i bene. Se fai l'attore tu farai furor, puoi guadagnar senza faticar. Ai di delle do, scarozzerai la do. La vita in verità potrai goder, è bello far l'attore. Di do do do do, ba ba ba ba ba ba. Di da bim ba ba ba bo ba bim ba bo bim ba ba ba ba ba ba. Tam ta ta ta tam, ta tam ta tam ta tam. Ditele di, ti alzi a mezzodì.
4: Bella coscienza, sono in ritardo fin dal primo giorno. Beh, non si sarà messo in qualche guaio proprio andando a scuola. Perbacco, una fanfara.
5: Ditele di, è quel che fa per me.
3: Cognac elegante in frac, fiore all'occhiel, te ne vai bel bel.
4: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
3: Senza badar tu potrai ordinarmi
4: un momento!
3: Ehi!
4: Pinocchio!
3: Vai, ti delle tu, un grande attore sei tu. Reciterai sulla scena,
4: avrai... Pinocchio!
6: Cosa c'è?
7: Oh, il grillo! Cosa fai lassù?
3: Ai, ti delle do, scarozzerai la do, la vita in verità potrai godere.

Nelle piccole società che si creano a livello di condominio, nessuno si tira indietro quando è il momento di fare fronte a spese straordinarie stanziate con il fine di abbellire le parti comuni. Risultato? Le scale, lucidissime tanto da potercisi specchiare dentro, ricordano quelle percorse da Cenerentola nella notte famosa del ballo. Attenzione alle storte, quando l'ascensore è fuori uso. L'atrio, tappezzato di marmo pregiato e illuminato da lampade all'ultima moda, ha addirittura un vago sapore di sacro. Tutto bellissimo, ma il passeggino a due posti della signora del quinto piano e dei suoi simpatici gemelli, o la biciclettina di Luca, terzo piano, in sosta merenda prima di riprendere la corsa con gli amici, non ci possono stare. Eppure, con un po' di buonsenso, non sarebbe difficile trovare un accordo accettabile anche da quel signore del secondo piano che non ha più l'età per avere bambini piccoli ed è tanto preoccupato dall'estetica. È infatti impossibile che in una stessa casa ci siano più passeggini gemellari o che tutti

0: tutti i piccini in età da passeggino abitino ai piani alti e si possono allora introdurre eccezioni. Per quanto concerne le biciclette, il divieto di posteggiarle nell'androne risale a un'epoca storica, ovvero l'immediato secondo dopoguerra, in cui le due ruote avevano la stessa importanza che oggi ha l'automobile. Ora le cose sono cambiate e non ha più senso pretendere di fare rispettare una tale imposizione. Per evitare ammassi di ferragine contro il muro, si possono raccogliere i soldi per acquistare una rastrelliera o, in mancanza di tettoie, permettere ai piccoli ciclisti di depositare i loro bolidi nei corridoi delle cantine o anche nell'atrio. Non saranno poi 2000 queste benedette biciclettine, e naturalmente se non intralciano troppo il passaggio. È utile ripetere comunque che le limitazioni di cui si è fatto cenno sono elencate nell'ormai familiare regolamento. Bisogna leggerle con attenzione, discuterle con l'amministratore e nell'assemblea dei condomini e contestarle se è il caso, migliorarle con un occhio rivolto ai più deboli, cioè ai bambini, i soli privi di diritto di parola.
1: Salagadula, Mexicabula, bibidi bobidi bu. Se pronuncio che avviene laggiù, bibidi bobidi bu.

Altri elementi confermano la convinzione che al di sotto dei 140 centimetri di altezza circa non esiste il minimo giudizio, che è un po' come dire a una mamma o a un papà: non ho nessuna fiducia nelle tue capacità di educatore. Come si spiega altrimenti la scritta presente in molti ascensori che dice: vietato l'accesso e l'utilizzo a bambini minori di 12 anni non accompagnati? E chi va alle elementari, torna a casa da solo e abita al sesto piano, cosa deve fare, eh? Scartata l'ipotesi di attendere a scuola, magari a un isolato di distanza, la mamma in veste di accompagnatrice, perché la mamma non ha tempo e il piccolo giustamente non vuole apparire meno autonomo dei suoi compagni, rimangono due possibilità. O il nostro eroe chiede aiuto via citofono, o, cartella in spalla, se la fa a piedi, gradino dopo gradino. Ma non per questo i problemi sono risolti. Infatti, mentre in alcune regioni italiane si sono introdotte misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano i portatori di handicap, niente del genere si è fatto per i bambini. Eppure non servono grandi doti di osservatore per vedere che i citofoni sono troppo alti per un bambino, che è una gran fatica raggiungerli. Insomma, al citofono non ci si arriva. Se si va per le scale si fa rumore e sono sgridate. Ma cosa deve fare un bambino?

Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Bambini, questo no e questo ancora no, di Simona Gioia. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: come in. Cazzo tuo.
1: Taxi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre ci presentiamo davanti al Signore, riconosciamo le nostre mancanze, i nostri peccati, ci affidiamo alla Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Quanto grande è la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La disperdi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui. Li ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come fanno gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.

Conosciamo bene il brano di Vangelo che ci esorta ad essere persone non ipocrite, ma che fanno per convinzione le loro scelte di vita. Lo leggiamo tutti gli anni il mercoledì dalle ceneri per introdurre la Quaresima. Ci soffermiamo ancora un attimo sulla prima lettura. È il congedo di Elia che ha concluso la sua missione di richiamare il popolo alla fedeltà, all'alleanza con Dio. Ed Elia, che è giunto alla conclusione della sua vita, passa il testimone, rappresentato dal mantello di profeta che lui porta, e lascia ad Eliseo che continuerà la sua missione. L'aveva scelto lui, Eliseo, chiamandolo mentre lavorava la campagna a questa missione. Quello che è significativo di questo brano è il fatto che Elia, secondo la tradizione, non è morto, ma è stato portato in cielo. Per questo al tempo di Gesù si attendeva il ritorno di Elia. Qualcuno dice che Gesù è Elia, che è tornato sulla terra. Gesù dirà che l'Elia vero che è tornato sulla terra è Giovanni il Battista, perché Elia, rapito in cielo, sarebbe tornato per preparare gli ultimi tempi, per disporre il suo popolo all'accoglienza del giudizio che il Signore stava per compiere. Quindi questo brano diventa significativo per capire bene quello che è il Vangelo, perché quando Gesù dice che Giovanni è Elia, dice: io sono il giudizio finale, io sono, diciamo così, il completamento delle promesse che Dio ha fatto al suo popolo.

0: Fratelli, il Signore Gesù ci insegna a pregare il Padre con fede e umiltà. A Lui eleviamo la nostra supplica dicendo: accoglici, Signore.
1: Accoglici, Signore. Perché lo Spirito Santo, donato ai credenti, trovi in essi disponibilità e accoglienza per spingerli al servizio dei fratelli. Preghiamo.
0: Accoglici, Signore.
1: Perché nel servizio dei poveri, nella preghiera e nelle opere di penitenza, tutto facciamo per puro amore di Dio. Preghiamo.
0: Accoglici, Signore.
1: Perché la presunzione non renda vane le nostre opere e solo il sorriso di Dio sia la ricompensa che attendiamo. Preghiamo.
0: Accoglici, Signore.
1: Perché ai bambini non manchi il rispetto per la loro persona, il calore dell'affetto e un'adeguata educazione. Preghiamo.
0: Accoglici, Signore, perché il Signore accolga nella gioia del Regno Fatu e le nostre sorelle Suor Carla, Suor Giovanna e le consorelle. Preghiamo.
1: Accoglici, Signore.
0: O Dio, Padre nostro, a Te rivolgiamo questa invocazione. Fa che la nostra generosità, la nostra preghiera, le nostre rinunce siano sempre ispirate unicamente all'amore per Te, nostra ricompensa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglieranno.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buongiorno. Scusate, ma anche stamattina la radio fa un po' le bizze. Sono Mariella, buona giornata a tutti. Iniziamo la nostra oretta insieme per quanto riguarda le informazioni dall'Eco di Bergamo e la mia piccola rubrica Salute e Benessere. Oggi continuiamo la lettura del libro Le pietre abitate, storia, architettura e arti decorativi di edifici civili, pubblici e privati di Caravaggio. Siamo quasi arrivati alla fine di questo piccolo volumetto. Oggi parliamo dei tipi edilizi cittadini ed elementi compositivi ricorrenti. Tuttora, la permanenza di cascine e case coloniche urbane si mescola talvolta alla presenza delle tipologie residenziali a ballatoio o ringhiera, che però troviamo anche autonomamente in centro. Elementi in comune tra la cascina a corte e le case a ballatoio sono la presenza di un cortile con un unico ingresso, i servizi comuni, la struttura compatta che consente risparmio di suolo e nello stesso tempo controllo e sicurezza, l'uso dei ballatoi di distribuzione al piano superiore con scala esterna. Nel caso delle cascine, le abitazioni avevano zona giorno al piano terra e notte al piano superiore, stalle al piano terra e fienile al primo piano, in un blocco staccato dalle abitazioni. Nelle case a ringhiera cittadine, il ballatoio distribuisce gli appartamenti al piano superiore, mentre al piano terra ci sono negozi verso strada o laboratori verso l'interno del cortile. La forma di insediamento mista che vede con presenza di residenze e piccole attività produttive è infatti molto diffusa alla fine dell'Ottocento, sia nelle case operaie che nelle case borghesi con minore qualità. All'interno del centro non esistono quartieri differenziati per ceti, ma spesso in una stessa proprietà le posizioni privilegiate all'incrocio di due vie o in prossimità di una piazza sono riservate le residenze delle famiglie più prestigiose, mentre la parte di minor pregio con affacci più sacrificati sono destinate all'affitto e organizzate con la tipica struttura ballatoio attorno ai cortili più piccoli e bui. In questo caso gli appartamenti sono costruiti da uno o due locali senza disimpegni e con servizi igienici comuni e pompe dell'acqua al piano del cortile. La casa borghese, invece, derivata per semplificazione dal palazzo nobiliare, si organizza spesso intorno ad una corte a L, a C o a U, a seconda delle dimensioni dei lotti a cui si accede tramite un androne che si apre sulla pubblica via. Nei casi più ricchi, verso la corte, l'androne si conclude con un breve portico a colonne. Direttamente da questo, dal cortile, ci si mette i vani scala, quasi sempre collocati negli angoli interni. Spesso le ali interne del fabbricato sono di servizio e presentano altezza inferiore rispetto a quella su strada, dove si trova l'alloggio padronale con 4 o 5 locali almeno e dotato di un piccolo servizio igienico interno. Nei casi delle case più prestigiose, il piano terra non è occupato da attività commerciali, ma dai locali di servizio alla casa padronale. L'aspetto architettonico e decorativo tende a semplificarsi progressivamente in relazione ai mezzi economici investiti dal proprietario e soprattutto al livello sociale dei destinatari delle case in affitto. Mentre nel caso delle case borghesi più ricche si assiste a un tentativo di differenziazione con linguaggi stilistici che vanno dall'eclettismo di linee secolo al liberty, anche con risultati di pregio. Tra le case più antiche appartenenti a una delle famiglie caravaggine più prestigiose, con ingresso in via Fermostella e giardino retrostante verso la circonvallazione, troviamo l'ottocentesca Villa Rocchi. Famiglie di proprietari terrieri gestirono un'azienda agricola innovativa e una filanda di seta dai primi anni dell'Ottocento fino al 1925.
Una rarità per Caravaggio è il palazzo urbano, dotato di giardino, affacciato sulla roccia, attraversata da un ponte con ingresso di periodo Liberty. Poco lontano, all'angolo tra Piazza Gallavresi e Via Prata, si trova la casa paterna dell'ingegner Cristoforo Bietti, illustre professionista al lavoro sia a Caravaggio che a Milano, che divenne anche sindaco di Caravaggio nel 1951. Una scritta ne ricorda la ristrutturazione nel 1911, tipico palazzetto cittadino con zoccolatura a finto bagnato e faccia suddivisa da fasce marcapiano con cortile e ala di servizio. Una tipologia ancora più semplificata è la piccola casa a pianta rettangolare costruita a metà Ottocento sugli spalti dell'antica rocca del professor Costantino Pernigoni, dottore in filosofia, che fece scrivere sopra l'ingresso principale Parva sed apta mihi, scritta che poi fu trasformata dal successivo proprietario Umberto Penna, imprenditore di origine milanesi, in post labores quies, costruendo inoltre nell'ortaglia annessa alla proprietà un laboratorio di torcitura di seta. Villa Penna si trova in circonvallazione Seriola. Un elemento compositivo ricorrente in tanti edifici residenziali caravaggini è il loggiato di coronamento, spesso legato per funzione alle attività produttive presenti al piano terra. Nella maggior parte dei casi una serie di arcate aprono il fabbricato verso l'esterno, ma si trovano anche successioni di aperture architravate. Forse ancora di derivazione agricola, servivano per asciugare e conservare in una zona areata i prodotti delle attività che trovavano spazio al piano terra. Un esempio notevole in Via Prata presenta strutture in legno traforate e apribili, riproposte anche al piano inferiore, come imposti a protezione dei serramenti vetrati. In effetti il fabbricato di proprietà di Innocente Banfi era anche sede di una casera per la produzione dei formaggi. La funzione svolta è la stessa della protezione agli stelli di legno del fienile di Via Folcero, in forma più evoluta. Se le ultime ristrutturazioni hanno chiuso le aperture con serramenti, in alcuni casi sembra che siano nate già vetrate, quindi come un ulteriore sviluppo del loggiato agricolo, di cui nella riproposizione si è persa però del tutto la funzione originale. In altri casi i loggiati sono stati aggiunti nei primi decenni del Novecento come sopralzi. Un terzo tipo edilizio molto più raro e destinato ai ceti ad alto reddito è il villino isolato, circondato da giardino di 2-3 piani di altezza. Se il giardino è un elemento molto raro all'interno della cerchia urbana e se ne conservano purtroppo rari esempi ormai, si accompagna invece tipicamente a questo tipo di costruzione di derivazione inglese discendente dal cottage e diffusasi soprattutto negli inizi del Novecento. Il tipo più comune di villino è realizzato con 2 piani fuori terra e seminterrato. Al piano elevato, oltre l'ingresso, si trova la hall, vasto ambiente di soggiorno e di smistamento, che talvolta troviamo anche al secondo piano e che distribuisce gli altri ambienti nella zona giorno, come la stanza da pranzo, la biblioteca, la stanza da studio, lavoro del padrone di casa, il salotto per le visite della padrona di casa, ma anche gli ambienti di servizio e la cucina. Al primo piano si trovano le stanze da letto, bagno e terrazze. Il sottotetto è utilizzato come ripostiglio e talvolta per il personale di servizio. Nel seminterrato troviamo cantina e dispensa, lavatoio e impianto di riscaldamento. Nei villini più piccoli la hall si riduce a un piccolo ingresso comunicante con il vano scala. Se all'interno del centro non sono evidenti zone differenziate per ceti, le villette di inizio secolo invece si distribuiscono lungo l'asse di collegamento tra il centro e il santuario, nel tratto di Viale Alberato tra l'accesso principale al centro e l'incrocio con Via Bietti, di cui ancora rimane
il tracciato dell'ovale delle aiuole laterali al viale. La stazione ferroviaria, costruita all'inizio del Novecento, anche se la prima linea ferroviaria entra in servizio nel 1863, è poco lontana. Sul viale sterrato fino agli anni 40 era presente un servizio di corriera. Nell'area degli attuali giardini pubblici sorgeva fin dai primi del Novecento un importante fabbricato industriale di il capellificio Ferri, demolito alla fine degli anni 50 e di cui oggi, a delimitazione dei giardini, rimane solo la parte inferiore del muro sud del fabbricato. Il proprietario, l'ingegner Gabriele Ferri, realizzò poco distante anche la propria abitazione, tuttora esistente. A confine con Villa Ferri e procedendo verso il santuario, il cavalier Giulio Pala, chef sulle navi passeggeri operanti sulle rotte del Medio ed Estremo Oriente nel 1914, sposato con Mabel Hayward Dorothy, costruì nel 1920 una villa in stile inglese. Sopra l'ingresso principale la scritta The Time, sovrastata da un viso incorniciato dalla parrucca tipica degli inglesi, rammenta il monito che il tempo è giudice. Sul lato opposto del viale, in prossimità dell'incrocio con via Bietti, troviamo Villa Marzia, ora ristorante Tre Re, costruita e progettata invece dal proprietario ingegner Ettore Crippa, uno dei progettisti delle scuole Merisi, cugino di Giuseppe Crippa, proprietario del Magnifico Angiolina in via Spartaco. Un particolare significativo che ci racconta qualcosa della famiglia del proprietario e della società di quegli anni è la presenza delle note dell'Internazionale Socialista raffigurate nella fascia decorativa sottogronda, purtroppo andate perse in questi ultimi anni. Tra la Villa Ferri e il capellificio venne costruita infine la Villa dei Fratelli Silvio e Innocente Banfi, agente della locale banca Credito Commerciale, uno e maître d'hôtel in Inghilterra, l'altro. Venne progettata dall'ingegner Cristoforo Bietti, di cui si ricorda in particolare il Palazzo Uffici Siemens, progettato in collaborazione con l'ingegner Aldo Pozzi e l'architetto Cesare Perelli, realizzato a Milano nel 1936 per la società Falck. Già si nota in questa villa del 1926, rispetto ai motivi liberti delle altre, una semplificazione del linguaggio che nel progettista evolverà verso soluzioni sempre più pulite e raffinate. Unico caso isolato rispetto a questo raggruppamento, la Villa Severgnini in via Spartaco, lungo la direttrice di collegamento con Mozzanica in Borgo Pulcheria, quasi fronteggiante il Magnifico Angiolina, di cui si parlerà più diffusamente nei prossimi capitoli. La zonizzazione urbanistica non impediva in quegli anni agli immobili residenziali, anche di un certo pregio, di mescolarsi talvolta alle aziende dell'epoca, e Caravaggio, nel primo quarto del Novecento, nonostante la vocazione principalmente agricola, contava parecchie filande, maglifici, capellifici, industrie di bottoni, ceramiche e articoli in ferro zincato, fonderie, segherie, molini, fornaci per laterizi e molti caseifici. Dei giardini delle ville quasi nulla è rimasto all'impostazione originale. Dalle testimonianze si può presumere che tutte avessero una zona retrostante con ortaglie e frutteto e una zona più rappresentativa antistante le ville. Fa eccezione Villa Pala, ora Gastoldi, che pur privata della parte di giardino che finiva a punta verso l'incrocio tra il viale e la via Bietti e senza più le piante di frutto, conserva vasi e portavasi in litocemento, manufatti in cemento decorativo, pergolato con edera rampicante lignificata, una pompa dell'acqua in muratura e addirittura alcune piante tipiche di questi giardini d'inizio secolo, bergenie, osta e sedum. Per oggi, per quanto riguarda questo libro, ci fermiamo qua, continueremo la settimana prossima con l'ultimo capitolo.
Adesso invece vi do lettura del Santi di oggi, poi un attimino di musica e riprendiamo con l'informazione dell'Eco di Bergamo. Oggi Santi Blasto e Diogene, santi martiri del III secolo venerati a Roma. Di un Blasto, tribuno di Claudio il Gotico, parlano gli atti del martire San Valentino. Il tribuno lo fece condannare a morte nel 269 perché cristiano. Mentre di Diogene si conserva il testo dell'epigrafe sepolcrale, dove si fa cenno di una violazione della tomba nel 536, durante l'assedio di Vitige. Sepolti nella chiesa di San Giovanni sulla Salaria, la chiesa viene indicata come tappa per gli itinerari medievali. Papa Pasquale I fece poi trasportare i loro corpi nella chiesa di Santa

Iniziamo la nostra informazione con il fatto del giorno, il vertice di Evian e le guerre. Dal G7 pressing su Mosca, Putin faccia l'accordo. Vedona, farò ciò che è mio potere e intanto bilaterale con Zelensky, i sette pronti a nuove sanzioni. Kiev centra una raffineria nella regione di Mosca. L'attacco ucraino mentre si fa più grave la crisi delle forniture di benzina ai distributori russi. E gli Stati Uniti pensano di reintrodurre nuove sanzioni sul petrolio russo. Sul fronte Iran la firma sull'accordo venerdì a Lucerna, al via la fase 2, ora più facile. Abbiamo concluso il nostro accordo con l'Iran e l'Iran dovrebbe avere successo. Ora passa a una seconda fase che penso sarà in realtà più facile. È la profezia di Donald Trump al G7 di Evian, dove assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare e acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale del memorandum da parte dei due capi negoziatori. E Trump spiazza su Hezbollah, se ne deve occupare la Siria, il contropiede, il caso della Casa Bianca. Il presidente USA sotto accusa di media e congresso, ora l'America è più debole. Seduto accanto all'emiro del Qatar, a margine dei G7 in Francia, Donald Trump ha spiazzato l'uditorio lanciando la sua soluzione per lo stesso piccolo problema che continua a ripresentarsi gli Hezbollah. Il presidente ha avanzato una proposta piombata come un fulmine a ciel sereno. Ho detto a Israele di lasciare che sia la Siria a occuparsi, perché francamente credo che farebbe un lavoro migliore. I temi della politica. Nel processo per la torre di Via Stresa a Milano, assolti tutti gli imputati, per l'accusa un colpo duro da digerire, con le imputazioni che sono crollate, prosciolti perché il fatto non è reato, nessun abuso edilizio né lottizzazione. Il Papa, la reimmigrazione non è una risposta cristiana. Le parole di Papa Leone, dal Castel Gandolfo, ha anche inviato un messaggio ai G7, raccomandando il dialogo e di eliminare le armi nucleari. Quella della reimmigrazione non mi sembra una risposta cristiana, lo ha detto Papa Leone uscendo ieri da Castel Gandolfo rispondendo ad una domanda sul tema. Semplicemente dire questo, migrante, lo mandiamo via, è come se noi ci lavassimo le mani dal problema. Non mi sembra una risposta cristiana. Papa Leone ha parlato anche dell'ipotesi di intesa fra Stati Uniti e Iran del vertice G7 in corso Evi in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, ha detto. Stanno dicendo ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra. Quindi auguro che sia veramente una soluzione. Mai così tante famiglie povere assistite. I bonus sono elemosina, non funzionano. Allarme Caritas, povertà, condizione stabile, il 10% ha rinunciato a curarsi, pesa l'erosione dei salari, quasi triplicati gli anziani seguiti, Monsignor Ambarus, vanno interpellate le istituzioni, serve agire in modo strutturale. I nuovi poveri aumentano piano, ma i vecchi poveri non riescono a uscire da questo stato. Addio al cardinal Camillo.

Teologo raffinato al fianco di Papa Wojtyla, chiesa in lutto, guidò la CEI per ben 16 anni. Figura di primo piano, ebbe un ruolo fondamentale nella definizione del cattolicesimo negli ultimi decenni, al centro di polemiche anche per le ferme prese di posizione a difesa della vita.

Due notizie brevissime per quanto riguarda invece l'economia. La sfida di EssilorLuxottica che accelera sugli occhiali con l'intelligenza artificiale. Decathlon lascia Corus, ricollocati 6 dipendenti, chiusura il 5 luglio. I dipendenti proseguiranno nelle sedi di Seriate e Curno. Il punto vendita era aperto dal novembre del 2024.

E siamo arrivate alle notizie che riguardano la città di Bergamo e la nostra provincia. In Basilica Santa Maria Maggiore, 10 piani di ponteggio per il maxi restauro del presbiterio. Viaggio nel cantiere, lavori da 1 milione, candidati all'art bonus, bombardieri, intervento di valorizzazione. Gli spazi restano comunque accessibili a fedeli e turisti. In piazzetta Santo Spirito a Bergamo, negoziante insegue ladre di Lego preso. Persino giocattoli e modellini attirano l'attenzione dei ladri. Nelle scorse settimane erano sparite diverse scatole dal negozio La Città del Mattoncino di piazzetta Santo Spirito. Il titolare, Pierluigi Cervati, aveva subito notato che sugli scaffali mancavano pezzi da collezione, scelti accuratamente tra i più rari e costosi. E per giorni ha anche visionato le telecamere di videosorveglianza che mostravano sempre lo stesso individuo tra i 40 e i 50 anni, di origini sudamericane.

In provincia crescono laureati e donne, come cambiano i comuni. Identikit degli amministratori locali nel 2016 e 2026, l'età media salita da 45 a 49 anni, 1 su 5 è un under 36. E i cambiamenti demografici incidono anche sugli eletti settantenni triplicati. Segnali di integrazione, una cinquantina di civil servant nati in altri paesi.

Una notizia che arriva da Caravaggio: il centro commerciale è inagibile e si lavora per riaprire in sicurezza. Dopo l'incendio della cabina elettrica, 3 attività forse operative entro il weekend, per le altre si ipotizza lunedì. Tempo ancora da definire per la riapertura del centro commerciale di Caravaggio, dichiarato dal comune inagibile dopo lo scoppio avvenuto lunedì di un incendio nella cabina elettrica del complesso, rimasto così senza elettricità. In quelle che sono ritenute le migliori delle ipotesi, 3 negozi potranno riaprire per il fine settimana. Per tutti gli altri esercizi commerciali, circa una decina, viene dato come possibile giorno di riapertura lunedì prossimo. A Madone, urto tra ciclista e camioncino, ferito 45enne, l'incidente sulla strada provinciale in via Gorizia. Soccorso dall'autista dell'autocarro, è stato medicato in ospedale.

Passeggia nel bosco sopra Cusio, pensionato aggredito da 13 cani in Alta Val Brembana. Vittima 72enne di Bergamo, finito al pronto soccorso con una gamba martoriata, già segnalazioni in passato. L'uomo si è difeso stando in piedi, se fosse caduto a terra mi avrebbero sbranato. Divorata dal fuoco la vecchia sede della scuola sci a Schilpario, l'incendio domenica nei pressi della partenza dello ski lift. Tra le ipotesi, un fuoco vicino che ha ripreso vigore. E prima di concludere con l'articolo che riguarda il tempo, come nostra abitudine, ho trovato alcune brevi notizie che riguardano la nostra Caravaggio sul Torrazzo di sabato. Servizio rifiuti, costi inferiori e cittadini bravi nella differenziata. Le tariffe diminuiscono mediamente dell'8,4% grazie a comportamenti virtuosi. Il sindaco bilancio positivo dopo il primo anno a regime. Educazione ambientale, i bambini contro l'inquinamento. Dalla teoria alla pratica per imparare a rispettare l'ambiente, l'esperienza vissuta da un gruppo di bambini che frequentano lo spazio gratuito Aiuto Compito, nato lo scorso ottobre grazie all'iniziativa di Tania Scotti, un progetto che oltre al sostegno scolastico punta a trasmettere valori di cittadinanza attiva, solidarietà e attenzione verso il bene comune. Ambiente, il bosco urbano cresce, Caravaggio e Treviglio si godono il verde. Cresce e si consolida il bosco urbano realizzato al confine tra Treviglio e Caravaggio, un progetto ambientale che in pochi anni ha trasformato un'ampia area tra l'Istituto Archimede, le infrastrutture Brebemi e Alta Velocità in una significativa cintura verde. Oggi il colpo d'occhio offerto dalle migliaia di alberi e arbusti messi a dimora testimonia la bontà di una scelta compiuta nel 2021 dalle due amministrazioni comunali. Recentemente i sindaci di Treviglio e di Caravaggio hanno visitato l'area confermando la validità di un intervento che interessa circa 23.600 metri quadrati dei 32.000 complessivi di proprietà condivisa tra i due comuni. Dopo i due anni di manutenzione affidati ad Arbolia, dal 2025 il comune di Treviglio occuparsi della gestione dell'area attraverso attività di irrigazione, sfalcio e monitoraggio della crescita delle piante. I benefici del progetto sono molteplici, dall'assorbimento dell'anidride carbonica alla riduzione delle polveri sottili, dalla produzione di ossigeno alla regolazione del microclima, fino alla creazione di un corridoio verde capace di valorizzare il paesaggio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il sindaco Bolandrini ha evidenziato il valore della collaborazione tra pubblico e privato e il contributo del progetto nella tutela dell'ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici. Vediamo adesso il calendario degli eventi, musica, arte, solidarietà e cultura, alcuni eventi che sono però già stati eseguiti. Infatti parla della biciclettata di Don Pierino del 14 giugno e invece guardiamo la prossima settimana, mercoledì, quindi oggi 17 giugno, debutterà inoltre Bernardino e l'Imperatore, spettacolo teatrale promosso dall'amministrazione, inserito nel cartellone del Desidera Bergamo Festival. La rappresentazione andrà in scena alle 21:15 nel chiostro di San Bernardino e proporrà al pubblico un viaggio tra storia, spiritualità e teatro in contesto di grande fascino. E chiudiamo con l'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Non tutti i modelli meteorologici che simulano il comportamento dell'atmosfera sono uguali. Alcuni prevedono il tempo per una porzione quadrata di territorio di 30x30 km. Si tratta di una superficie ampia dove spesso il dettaglio sfugge.
Per dettaglio si intende il temporale, le precipitazioni e così via. Esistono poi dei modelli molto più performanti con maglia di 2x2 km. Questi naturalmente sono in grado di restituire una previsione molto più dettagliata per il singolo luogo, ma per un tempo decisamente minore, a volte anche solo 24 ore. Nel periodo estivo sono proprio quest'ultimi che vengono presi a riferimento per il dettaglio, non può essere che così, visto l'imprevedibilità degli eventi stagionali, in primis i temporali, veri e propri rompicapi per i previsori. Il tempo di oggi si annuncia bello e con incremento termico. Un attimino di musica e poi riprenderemo con l'informazione, scusate, con la piccola rubrica Salute e Benessere.

Oggi, se riusciamo, vorrei leggervi due articoli, uno che parla della lavanda, un'essenza che concilia il riposo, e l'altro che invece parla dei benefici delle bucce di frutta e verdura. Iniziamo con quest'ultimo. Siamo nella stagione in cui viene più voglia di mangiare frutta e verdura, tuttavia spesso si commette l'errore di buttare una parte significativa di ciò che acquistiamo. Quando si mangia una banana, per esempio, si scarta un terzo di quello che si è comprato, vale a dire la buccia. Lo stesso accade con altri frutti. La buccia rappresenta circa il 20% di un'arancia, tra il 9 e il 13 di un kiwi, e nel melograno pesa quasi quanto i suoi semi. Secondo il rapporto, il caso Italia 2026 dell'Osservatorio internazionale, la somma delle perdite e degli sprechi alimentari lungo l'intera filiera del nostro paese supera i 13,5 miliardi di euro per oltre 5 milioni di tonnellate di cibo. La quota più rilevante si concentra nelle abitazioni, dove si registrano più di 7,3 miliardi di euro di sprechi domestici. Tra gli alimenti che con più facilità finiscono nel cestino ogni settimana ci sono frutta e verdure fresche, anche per la loro elevata deperibilità, assieme a pane, cipolle, aglio e tuberi. Gran parte di ciò che consideriamo rifiuto è commestibile. Nella buccia, molto più che nella polpa, si concentrano tanti composti protettivi, come fibre insolubili e solubili, antiossidanti, che le piante sintetizzano per difendersi da sbalzi di temperatura, raggi ultravioletti, attacchi di insetti e funghi. Spiega il medico nutrizionista Stefano Erzegovesi, esperto in nutrizione preventiva e distributi alimentari e disturbi alimentari. Eppure siamo abituati a scartare la buccia, ci viene naturale. Questo accade per tre motivi, continua l'esperto. Il primo è la consistenza. Le fibre insolubili al palato sono legnose, quelle solubili gelatinose. Il secondo è il sapore degli antiossidanti, hanno gusti amari, pungenti, astringenti. Il nostro palato, calibrato dall'evoluzione a riconoscere come sicuri i sapori dolci e a diffidare di quelli amari, li legge come potenziali veleni. Il terzo motivo è la presenza di sporco e soprattutto negli ultimi decenni di residui di pesticidi sulla superficie esterna. Sbucciare quindi diventa una forma di precauzione contro ciò che ci sembra essere nocivo. Per chi vuole consumare la buccia con regolarità è preferibile qualche accortezza. Per la frutta e la verdura che si mangiano intere, come mele, pere, uva, zucchine, cetrioli, peperoni, il biologico riduce l'esposizione ai residui di fitofarmaci che si concentrano nello strato esterno. Per questi prodotti, in cui il bio è difficile da trovare o è troppo costoso, è consigliabile abituarsi al lavaggio curato con acqua e bicarbonato alimentare che riduce i residui, ma non li elimina. Anche le bucce dei prodotti biologici vanno lavate bene, perché possono comunque contenere polvere, microrganismi e residui di trattamenti consentiti. Sfruttare questi preziosi scarti è più semplice di quanto si possa pensare. Se abbiamo bucce di tre arance, lavarle e tagliarle a strisce sottili, sbollentarle in acqua per 5 minuti, scolarle e ripetere l'operazione 2 o 3 volte cambiando l'acqua per togliere l'amaro, conclude il nutrizionista. Poi metterle in pentola con 200 ml di acqua e 200 g di zucchero, cuocere a fuoco basso per 30 minuti, finché le scorze diventano traslucide. Filtrare poi lo sciroppo profumato e conservarlo in frigo per 2-3 settimane. È ottimo nello yogurt, nei dolci, nell'acqua frizzante. In alternativa, le scorze candite si fanno asciugare su carta forno e si conservano in un barattolo a chiusura ermetica. Passiamo adesso invece ad alcune informazioni che riguardano la lavanda. L'estate è la sua stagione, il viola è il suo colore.
Grazie all'azione calmante, lenitiva e rinfrescante, la lavanda, pianta perenne della famiglia delle Laminacee, parente di menta, salvia e timo, è un fragrante passepartout per i mesi più caldi. Nota per le sue proprietà medicamentose, già gli antichi romani, che ne spargevano sul pavimento i fiori per deodorare gli ambienti, la usavano per profumare le acque delle terme e la ritenevano capace di curare, se strofinata sulla pelle, le lesioni provocate da punture di zanzara o morsi d'animali. La lavanda appartiene al bouquet delle erbe di San Giovanni, la ricorrenza che celebra il solstizio estivo, e viene tuttora impiegata come rimedio in caso di ansia, insonnia, palpitazioni e cefalea, con benefici ampiamente certificati anche dalla ricerca medica. In ambito terapeutico si utilizzano due tipi di lavanda: la lavanda officinale o vera, che ha un profumo più dolce, e la ibrida, dall'aroma più canforato. Il punto di forza di entrambe le varietà è l'olio essenziale, che si ottiene distillando in corrente di vapore i fiori e le parti verdi del vegetale. I principi attivi presenti nell'essenza agiscono per inalazione. Le molecole odorose attraversano le cavità nasali e stimolano i ricettori olfattivi, inviano segnali al sistema limbico, l'antico cervello rettiliano responsabile del controllo di gran parte delle funzioni neurovegetative, mentre i composti attivi, in particolare flavonoidi, chetoni e tannini, raggiungono i polmoni e il sistema cardiocircolatorio, dove svolgono la loro azione riequilibrante. A livello topico, la lavanda riduce l'eccesso di sebo e favorisce la cicatrizzazione e contribuisce ad attenuare il dolore, l'infiammazione e i disturbi dermatologici degli enzimi fino alla psoriasi. L'olio essenziale si può usare puro, ma va diluito in olio di mandorle se lo si applica sulla pelle dei bambini, consiglia sempre l'esperto. In età pediatrica e in gravidanza meglio optare per l'idrolato o acqua di lavanda, lo scarto del processo di distillazione, che contiene comunque l'1% di olio essenziale, oltre alle altre componenti terapeutiche della pianta. È un toccasana per trattare arrossamenti da pannolino, eritemi solari e come dopo barba. E i fiori? Quando fa caldo possiamo aggiungerli all'acqua del bagno serale o mescolarli a sale grosso e bicarbonato per ottenere dei sali profumati da usare per i pediluvi. In ogni caso, quando si acquista la lavanda e i suoi derivati, è preferibile rivolgersi ai produttori locali che coltivano con metodi biologici. Ecco perché a partire da giugno e fino a inizio agosto vale la pena programmare una gita nelle capitali della lavanda italiana, per riempirsi gli occhi di bellezza, il naso di profumi e fare scorta di fiori, olio essenziali, idrolato e cosmetici. Le varietà botaniche. In natura esistono numerose varietà di lavanda che si distinguono per forma delle spighe, colore e profumo, ma le tipologie più coltivate e più facilmente reperibili nei vivai sono tre. La lavanda officinale o vera, che ha un aroma delicato e spighe compatte e corte di colore viola intenso, e nella variante Idcot i fiori tendono al blu, mentre nella Edelweiss la fioritura è bianca. La lavanda officinale è la più utilizzata per la produzione di olio essenziale di pregio e supporta anche il freddo intenso fino a temperature di meno 15-20 gradi centigradi. C'è poi la lavanda latifoglia, nota come lavanda aspic o spigo, a foglie verdi grigio, larghe e vellutate, a lunghi steli che portano più spighe di fiori di colore viola-blu, perfetta da fare essiccare, non tollera le basse temperature. La lavandula ibrida o lavandina, frutto dell'incrocio fra la lavandula angustifoglia e latifoglia, è una specie rustica e molto resistente,
cresce anche oltre il metro d'altezza, ha lunghe spighe color viola pallido azzurro e l'essenza che se ne ricava ha un aroma canforato. Tra le lavande più decorative si ricorda la lavandula stoecas o lavanda spagnola. È una varietà ornamentale, ma con una fragranza meno intensa, caratterizzata da fiori a forma di spiga con ciuffi superiori color porpora, attira le api e le farfalle e soffre il freddo. La lavandula dentata è caratterizzata da foglie con margini seghettati e fioritura che va da marzo a ottobre. Le spighe nei toni del lilla violetto terminano alle sommità con le tipiche brattee. È una delle lavande più eleganti e profumate. Anche per oggi, per quanto riguarda la mia piccola rubrica Salute e Benessere, abbiamo terminato. Spero di avervi lasciato alcune brevi notizie utili. Adesso invece vi do lettura delle celebrazioni e delle iniziative della nostra parrocchia. Oggi si concluderanno alle 18 con la messa in Vidalengo, alle 19.30 in Montizzolo. Domani, giovedì 18 giugno, iniziano alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia con la messa in memoria di Gianni, poi Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. Proseguiranno alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e sempre alle 18 in Santa Liberata con la messa in memoria di Andreina e Giuseppe. Per quanto riguarda le altre iniziative, ricordo che questa sera alle 19.30 la Santa Messa sarà al Montizzolo promossa dall'Azione Cattolica. In ricordo di Fatu, nel secondo anniversario della morte, pregheremo il rosario in Santa Elisabetta sabato alle ore 20.45. Ricordo che la Santa Messa a San Bernardino fino a settembre è sospesa, quella del mercoledì, alle ore 18. È iniziata la seconda settimana nel Grest e, come avete già sentito, da lunedì a venerdì alle ore 7, Santa Messa in Santa Elisabetta. Non ho trovato altre notizie da lasciarvi per quanto riguarda la nostra parrocchia e quindi qui dalla frequenza 92.20 Spazio Magnolia, lo spazio che Radio NCN Spazio in Blu dedica alla nostra parrocchia di Caravaggio, Santi Fermo e Rustico, è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione che avete voluto dedicarmi anche questa mattina e vi auguro una serena giornata. Naturalmente vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova.

0: si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del Cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del Cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła i Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini. Linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Max Occhiato.
2: Vedi un attimo che non arriva in studio, subito parte la sigla, che bello. Ci ritroviamo insieme di nuovo anche in questo mercoledì 17 giugno per il Magazine in Blu 2000. Vi sarete accorti che non c'è l'altra metà del magazine, ovvero la nostra Daniela, che salutiamo, le sue meritatissime ferie, quindi la ritroverete lunedì prossimo in questo spazio, a partire sempre da quest'ora. Allora, noi ci teniamo compagnia come al solito per 2 ore e mezza, quindi fino alle 12.30 praticamente, con i soliti contenuti del magazine che conoscete e conosciamo, quindi tra poco anche una bella frase che vi accompagnerà per tutta questa...

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata è interamente dedicata a Giovanni Paolo II.

so da molto lontano. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto.

San Giovanni Paolo II, un papa che molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscere e soprattutto di amare. Il suo magistero continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni, da violenze e da guerre. Il suo testamento spirituale si apre con parole che si collegano all'ultima chiamata del Signore. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Non so quando esso verrà, aveva scritto Papa Wojtyła, ma come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della madre del mio maestro, Totus Tuus. Quel giorno, come per tutti, è arrivato anche per quell'uomo nato nel 1920 a Wadowice, in Polonia, e salito poi al soglio di Pietro il 16 ottobre del 1978. Papa Wojtyła è morto il 2 aprile del 2005. Per un ultimo saluto e per i funerali sono giunti a Roma 3 milioni di pellegrini, accomunati da un grido: santo subito. Questa accorata richiesta di popolo ha trovato poi il suo atteso epilogo il 27 aprile del 2014, Domenica della Divina Misericordia e giorno della canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.

0: fratelli.
1: E per ricordare questo santo, questo grande papa, ho invitato questa mattina il cardinale Crescenzio Sepe, che di Giovanni Paolo II è stato uno stretto collaboratore, ma anche un grande amico. Eminenza, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Iniziamo subito la nostra chiacchierata, Eminenza. Le chiedo se ci sono dei ricordi personali che più di altri la legano a Giovanni Paolo II.
2: Sì, dunque, io ho avuto la grande gioia e il grande onore di iniziare, come dire, il pontificato di Giovanni Paolo II il giorno dopo che lui fu eletto Papa. Lui venne in segreteria di Stato, dove ero responsabile dei mezzi di comunicazione della Santa Sede, e visitò anche il mio ufficio, e lì l'ufficio che si occupava dell'Osservatore Romano, della Radio Vaticana, della sala stampa, eccetera, e volle sapere un po', ecco, qual era il lavoro che noi facevamo. E io gli dissi: Padre Santo, è l'ufficio informazione e documentazione, dove appunto diamo notizia tramite la segreteria di Stato a questi organi di informazione della Santa Sede. E lui rimase un po' così: come ufficio informazione e documentazione? Dico: sì, Padre Santo, è il nome diciamo ufficiale del... E lui disse: ah, ma allora ci avete anche l'ufficio che riguarda anche le cose riservate. Dico: beh sì, Padre Santo, io poi stetti al gioco, insomma, no? E mi dice: ma anche i servizi segreti? Dico: sì, anche i servizi segreti, però lei non si preoccupi, perché ieri, quando lei è stato eletto Papa, io ho distrutto le sue cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'avessi mai fatto, perché dopo che il Papa andò via, mi chiamò il sostituto, poi è diventato il cardinale lì a Benevento, eccetera, Caprio, Monsignor Caprio, e mi fece una lavata di testa che tu non puoi immaginare, insomma, me la ricordo. Dico: ma che ho fatto? Dice: ma tu hai detto che i servizi segreti. Ma eccellenza, ma quali servizi segreti? Qui non teniamo né i servizi segreti né i servizi aperti, non abbiamo nessun servizio, perché è solo così comunicazione di informazioni ufficiali. Poi dice: allora corri, vai subito dal Papa a chiedergli perdono. Io che lo volevo, era appena la prima giornata, andai da lui: Padre Santo, sono venuto, chiedo scusa perché ieri lei ha detto che noi avevamo i servizi segreti, ma non è vero, io ho scherzato. Ma dice: sai perché io ci ho creduto? Perché in Polonia i servizi segreti avevano il nome di informazione e documentazione. Allora, per associazione di idea, dico: no, Padre Santo, stia tranquillo, noi stiamo proprio inguaiati, insomma, facciamo un lavoro molto semplice. Questo è il primo giorno. E l'altro giorno, l'ultimo giorno, quando stava per morire, Monsignor Stanislao mi telefonò, io ero lì a Piazza di Spagna, prefetto della congregazione, propaganda, dice: il Papa purtroppo, i medici dicono che sta per morire, vuoi venire, un saluto? Naturalmente corsi subito, il Papa stava sul letto semplice, proprio con la flebo, eccetera. Mi vide, mi riconobbe, muoveva gli occhi, ancora così, non riusciva a parlare. Allora mi si avvicinai al suo capezzale, mi mise in ginocchio, lui tentò di benedirmi, come non ci riuscì, allora venne spontaneo fare a lui la benedizione. Il Papa, che continuava a parlare con gli occhi così, sì, incominciò un po' a lacrimare perché commosso. A quel punto lasciai per evitare commozione. Purtroppo poi morì alcune ore dopo, la sera, verso le 9, no? Ecco, diciamo, questi due episodi che sintetizzano la profonda umanità, la perfetta realizzazione di quello che lui diceva, ha detto 47 anni fa, di aprire le porte a Cristo. Papa Giovanni Paolo II il Grande ha aperto le porte della Chiesa a tutti gli uomini, a incominciare dai giovani, a incominciare dai capi di governo, a incominciare all'interno della Chiesa con le sue incisioni, con i suoi insegnamenti. È stato un Papa che ha saputo realmente, ecco, far respirare la Chiesa di tutta quella che era stata la situazione drammatica di tutti i suoi anni di pontificato, ecco, quello di non aver paura e di spalancare le porte. Ecco, noi a Napoli dovremmo spalancare le porte a Cristo, ecco, Giovanni Paolo II l'ha attuato tutti i giorni del suo pontificato.

0: Eminenza, il 27 aprile, sorrido perché è un uomo di grande umorismo e anche di grande spirito, quindi anche le cose più belle le racconta con una semplicità che arrivano direttamente al cuore, le sue parole. Eminenza, il 27 aprile del 2014, a poco meno di 10 anni dalla morte, Papa Francesco, lo ricordiamo, canonizzò Giovanni Paolo II.
1: Sì,
0: ecco, forse una risposta a quell'invocazione santo subito che tutti ricordiamo si levò nel giorno dei suoi funerali. Quella supplica santo subito poteva sembrare un grido popolare, ingenuo, ma nasceva dal cuore della gente che aveva visto quanto lui avesse fatto, sofferto e testimoniato al mondo. Era un vero cammino di santità. Tuttavia la Chiesa lo ha sottoposto a rigoroso processo di canonizzazione, Eminenza.
1: Sì, certamente è stata talmente forte la testimonianza di Giovanni Paolo II che in realtà è sceso nel cuore di tutti, ma di tutti, credenti, non credenti, persone potenti e persone povere, semplici. È qualche cosa che praticamente lo si sentiva come un vero padre, un vero amico, che comprendeva, che incoraggiava, ecco, di non aver mai paura. È stato qualche cosa che ha travolto tutti e soprattutto ha saputo dare fiducia. È stato il Papa della fiducia, il Papa della speranza, di fronte ai drammatici momenti della storia che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato. Non si è mai arreso, ha trovato sempre un momento per dire a tutti: ecco, non abbiate paura, sappiate che Dio è con noi, che noi possiamo vincere il male perché Cristo ha vinto il male. E quel dire santo subito è qualcosa che è scaturito quasi naturalmente dal cuore di tutti. Immagino soprattutto i giovani, ricordate le belle scene del Papa lì a Tor Vergata, che sulla sedia ha quasi immobilizzato, ballava con i giovani per partecipare, perché diceva: quando sto con i giovani mi sento anch'io più giovane. Insomma, era qualcosa che ti faceva vedere l'immedesimazione al tuo problema, alla tua situazione, e nello stesso tempo ti dava fiducia. E questo, per esempio, quando lui riuniva le personalità il martedì per approfondire determinati argomenti, ecco, il martedì dedicato alle encicliche che lui scriveva e di cui consultava poi, per cui consultava tutti i vari esperti. A tutti, ecco, io ricordo bene, dava a ognuno la parola, ognuno che doveva arrivare al suo turno e doveva esprimere il suo parere. Poi alla fine lui faceva la sua sintesi. Ecco, io ricordo una volta un episodio, stavo lì a pranzo con lui, con gli altri invitati, arrivò il mio turno e naturalmente da buon napoletano mi feci prendere un po' dall'entusiasmo, così. E nel parlare ho sbattuto il pugno sulla tavola e lui fermò e dice: ma guardate questo monsignore napoletano che batte i pugni sul tavolo del Papa. Padre Santo, chiedo scusa, lei sa la nostra caratteristica napoletana è quella di farci prendere qualche volta anche dal... Per dire, ecco, era di una umanità profonda, proprio serena, pacifica. Poi non so, a tavola, per un esempio, ecco, una cosa semplice che può far ridere, ma insomma, c'erano i due bicchieri, c'è il bicchiere del vino e il bicchiere dell'acqua, e lui metteva l'acqua nel vino, il vino nell'acqua. Io pensai da me: qui si può mangiare come mangio a casa mia, mettere un po' di acqua nel vino e viceversa, per dire, ecco. Ed era qualche cosa che poi di fatto, ecco, io parlo di me personalmente, ecco, è stato un vero e proprio maestro di spiritualità, di umiltà.
0: Ecco, io aggiungerei che trasmetteva un senso di paternità unico.
1: Di paternità estrema.
0: Bastava incrociare il suo sguardo per capire immediatamente che era un uomo di Dio, Eminenza.
1: Tant'è che vedi, Io ho notato una cosa negli ultimi tempi, quando stava un po' già male, cioè comunque mi invitava a cena, no? Qualche volta, per sempre discutere, parlare delle cose così. E noi prima di andare o a pranzo o a cena, nella sala da pranzo, eccetera, si stava un momentino con lui a pregare nella cappellina privata. Negli ultimi tempi si immedesimava talmente forte nella preghiera che emetteva quasi dei gemiti, così spontanei, senza che se ne accorgesse, e si alienava un po' da tutti noi che stavamo lì in ginocchio con lui,

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Cerignola. La dolcezza di una caramella per salvare vite deviate dall'illegalità. L'impegno in un lavoro in regola per cercare di rimettersi in cammino e reinserirsi nella società. E l'obiettivo della fabbrica di caramelle realizzata nella sede del centro educativo Diorama, gestito dalla cooperativa sociale Charlie Fasserf, braccio operativo della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali Minori di Bari, che intraprendono percorsi di reinserimento sociale e che, adeguatamente formati, imparano la preparazione del dolce bonbon che nasce in una realtà complicata e caratterizzata da fragilità. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano.
2: Siamo in una città molto complessa che vede anche il malessere della criminalità e del lavoro nero. La Caritas da sempre ha l'ambizione di proporre delle opere segno che cercano di animare la comunità e dare speranza.
1: La fabbrica intende motivare i ragazzi, spingerli a comprendere l'importanza di adottare uno stile di vita fondato sul rispetto e sui valori della giustizia e della prossimità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fasserf.
3: Io ritengo che anche questa attività sia un'attività, come dire, di giustizia riparativa e quindi volta a ricucire uno strappo con la comunità all'interno del quale vivono, volte a dimostrare come sia possibile dare una seconda possibilità.
1: Nei locali del laboratorio della fabbrica di Charlie si imparano le regole del lavoro, si insegna un mestiere, ma si cerca di forgiare alla gioiosa convivenza, come spiegano i beneficiari.
4: L'ambiente qui nel laboratorio è abbastanza, come posso dire, mi trovo benissimo, diciamo. Poi i miei colleghi, insomma, fanno passare subito, diciamo, l'orario lavorativo.
1: La fabbrica, le caramelle e i sorrisi che nascono nel laboratorio sono la risposta al buio dell'illegalità. Francesca Colopi, assistente sociale.
5: Questo progetto può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che, nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi, che nonostante un ragazzo abbia appunto commesso un reato può comunque lavorare e può farlo anche molto bene.
1: La produzione di caramelle restituisce onestà.

0: e dignità.
1: Auguro sempre una crescita sempre più grande, diciamo, perché con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti.
2: Io auguro alla fabbrica di dare sempre più possibilità lavorative e di essere strumento di crescita all'interno della stessa comunità.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Ed eccoci qui puntuali all'incontro settimanale con i grandi autori e i grandi interpreti delle belle canzoni degli anni 20, 30 e 40. Iniziamo dunque con una canzone d'amore oggi. Che novità, mi direte, ma quando una canzone, almeno di quei tempi, non parla d'amore? Questa volta comunque si tratta di un amore per una città, anzi per una spiaggia, un tempo famosa perché ci si ritrovava per ballare e per mangiare frutti di mare. Sono delle pittoresche immagini presentate alla maniera ottocentesca. Anche la melodia di questa canzone ci ricorda il tono melanconico di certe romanze di Tosti. Ed ecco perché l'interprete è il tenore Mario Lanza. La canzone è Santa Lucia di Kossovich Kotrau. Ascoltiamo.

Malinconia, nostalgia, amore per la propria città, per il proprio paese, soprattutto per chi è lontano o per chi è costretto per lavoro a stare lontano dal proprio paese. Ecco i sentimenti espressi nelle canzoni dell'emigrante e qui in questa canzone interpretati con partecipazione da Teddy Reno. Si tratta di Trieste Mia, gli autori sono Cicero Vietzloy. Ascoltiamo dunque Teddy Reno in Trieste Mia.

0: Bene, anche Anna Magnani, la insuperabile interprete di tanti film italiani e stranieri, si è cimentata più di una volta nel canto. La sua voce calda e intensa fu soprattutto apprezzata nel repertorio romanesco. Ed è proprio in Canta se la vuoi cantar, una canzone degli anni 40, che Nannarella esprime il suo amore per Roma. Canta se la vuoi cantar, di Bonaugura Bixio, canta Anna Magnani.
1: Ma quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma.

Ed ora parliamo sempre d'amore, naturalmente, anzi ascoltiamo sempre canzoni d'amore, ma dell'amore per una donna. Quindi siamo passati dall'amore per una città all'amore per una donna. Amore che si esprime con una serenata sotto la luna, sincera, sotto un balcone. Ma se si ha la fortuna di abitare nello stesso caseggiato di una pupatella con un viso da madonnella, si può fare anche da finestra a finestra. A Fenesta e Rimpetto di Colonnese Garofalo, Maria Paris, la voce interprete.

Un amore forte può generare anche un forte sentimento di gelosia. Chi meglio del tango è il ballo che più si presta ad esprimere questi sentimenti forti? A gelosia di Fiorelli Rendine è uno dei rari tanghi del repertorio napoletano. Alla calda e appassionata voce di Gloria Christian, l'interpretazione di A gelosia.

Ed ora una romantica canzone degli anni 30, Non ti scordar di me. Una canzone che non ha perso smalto, non è invecchiata nonostante gli anni. Lanciata da Beniamino Gigli nel film omonimo del 1935, è ancora oggi interpretata, anche se con arrangiamenti naturalmente più moderni, da diversi cantanti e da sempre un suo fascino. Ora ve la propongo interpretata da Claudio Villa, Non ti scordar di me, di Fourneau de Curtis, canta Claudio Villa.

chi trovava la felicità nell'amore e chi invece in 1000 lire al mese. Era il 1938 e si cantava: se potessi avere 1000 lire al mese, sarei certo di trovare tutta la felicità. E insomma ci si accontentava allora, ecco, anche di 1000 lire al mese. La canzone è naturalmente 1000 lire al mese. È un tempo di swing ed è interpretata da Gilberto Mazzi. Eccovi 1000 lire al mese di Sopranzi Innocenzi. La voce è di Gilberto Mazzi.

e con questo limitato, diciamo, desiderio, chiudiamo il nostro incontro di oggi. Anche se, dico la verità, mi stacco con difficoltà da questi bei motivi, devo proprio chiudere. Il tempo con questa raccolta di canzoni d'amore è passato in fretta. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Noi ci risentiamo con le canzoni degli anni 20, 30 e 40 martedì prossimo. Ciao a tutti!

Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato, cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente

0: importante viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il pontefice.
1: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Dalle teche di RCN presentiamo
2: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del diario del Conte Biffi, di Guido Grandi e della cultura varia a Cremona nel Settecento.

zona non fu molto investita dal soffio di rinnovamento europeo. Le sue finanze furono un poco restaurate, ma la quasi assoluta assenza di industrie, qualche piccolo filatoio, qualche decina di telai per la lavorazione della seta, la modestia dell'artigianato, le difficoltà di ripresa dell'agricoltura ne facevano una città ancora povera e stanca. Ne abbiamo un'idea anche troppo chiara nel diario che il conte Giambattista Biffi tenne dal 1777 al 1781. Interessantissima lettura, documento chiarissimo dell'atmosfera stagnante che gravava sulla nostra piccola città di provincia, ancora chiusa alla nuova luce dell'illuminismo, di cui pure l'autore è partecipe. Dalla nativa Cremona, infatti, il contino Biffi era andato adolescente a Milano per esservi educato nel Collegio dei Nobili. Seguì poi gli studi giuridici a Parma, fiorente centro di cultura illuministica, dove conobbe il Condillac, l'Algarotti e il Frugoni, frequentando personalità della diplomazia francese, spagnola, napoletana, piemontese e austriaca, stimato dal duca e dal suo ministro, il Dutilleux. Dopo la laurea tornò a Milano. Anche qui fu tenuto in gran conto, non soltanto negli ambienti dei giovani colti e progressisti, ma anche dall'intelligente conte di Firmian, il ministro plenipotenziario della Lombardia. Fu intimo del Baretti. Con Pietro e Alessandro Verri e con il Beccaria fu tra i primissimi che idearono e che poi diedero vita alla Società dei Pugni. L'atmosfera di Cremona non poteva non riuscirgli soffocante. Dal diario, infatti, emerge chiaro un quadro di mediocrità, una nobiltà decadente e ignorante, oppure stravagante, una vita meschina, dove i fatti salienti sono i capricci e le infedeltà, qualche delitto, sciocchi carnevali, i funerali di personaggi in vista, le visite di potenti come il Firmian, l'arciduca Ferdinando, governatore dello Stato di Milano, Maria Amalia, infanta di Spagna, e, di particolare interesse per il Biffi, la morte di qualche grande che egli ama ed ammira, come Voltaire o Rousseau, o di sovrani, Francesco III di Modena e, particolarmente, Maria Teresa, della quale egli tesse l'elogio.

Di questo notevole documento appare chiara la situazione di stasi e di sonnolenza della società cremonese nella seconda metà del Settecento. Con uguale precisione risaltano le abissali differenze tra le classi sociali. Di contro a una nobiltà ricca e spensierata, forte soltanto dei suoi privilegi, sta un popolo anonimo, sofferente per la miseria, le carestie, le malattie malcurate, l'ignoranza, indifeso, al quale vi sono nel diario non molti riferimenti, ma altamente significativi. Accennando per esempio in data 3 marzo 1778 al misero carnevale di quell'anno, il Biffi annota con amara ironia: tutti questi miei signori cavalieri, miei confratelli, si vanno chiedendo l'un l'altro la cagione di tanta tristezza e non lo sanno vedere. Dissi che la cagione si doveva forse cercarla nascosta e rifugiata in due o tre camere del palazzo pubblico, in quelle dei dieci e delle vettovaglie massimamente. Povero popolo, mi strappa il cuore, vittima maltrattata sempre di cento incostanze, della noncuranza d'alcuni e massimamente dell'ignoranza di noi patrizi. Poco più avanti, il 4 marzo dello stesso anno, cioè il primo giorno di Quaresima del 1778, ironicamente esordendo "Evviva la Quaresima e mora il Carnovale", riferisce di una cena in casa Schinchinelli e, dopo aver elencato i convitati, i più bei nomi della nobiltà cremonese, così sintetizza la serata: si rise, si mangiò, si declamò, si mormorò, si cantò, si rammemorò, si raccontò, si bevve, si scaldò, ma non si ragionò. Forse per un mezzo quarto d'ora, in un angolo della sala, in segreto e di nascosto, per non scandalizzare la nobiltà riverita. Da altre pagine traspaiono con uguale chiarezza l'acume di giudizio, la modernità, il risentimento e la capacità di puntualizzare responsabilità e deficienze. 18 giugno 1778. Ogni giorno si sentono nuovi tratti di venalità per parte di chi amministra la giustizia. Oramai il denaro fa tutto. Giustifica, condanna, assolve o costituisce reo. Si ruba con impudenza. Donde ripetere si abbia questo disordine, non so precisarlo. Alcuni l'attribuiscono all'impiegare uomini di niuna educazione, di cattivo cuore, poveri ed esteri, cioè austriaci, e di bassa estrazione. Il paese si lagna ed il povero geme. Il misero cittadino non dovizioso, che deve far valere le sue ragioni, è mangiato vivo da queste maledette arpie, è roso sino all'ossa dall'immonda vermina di notai, causidici, dottori, procuratori, attuari, giudici, eccetera, eccetera. Deve pagare i passi, le parole, i pensieri, le sollecitudini, le diligenze, le verità, le bugie, le firme, gli atti, le sottoscrizioni, i palmari, le visioni, le verificazioni, le addizioni, le edizioni, le autentiche e il diavolo che li porta tutti. Povera patria mia, quelle cautele immaginate con sapienza ad evitare gli inganni sono convertite in fonti inesauste di perenni turpissimi inganni. Il povero non ha scampo contro l'oppressione. È una prosa di efficacia rara. Non la offuscano certo le inesattezze, soprattutto ortografiche, che non sono imputabili a quest'uomo intelligente e, d'altra parte, di ottima cultura personale, bensì alle scuole di allora, che non davano di più. Si pensi alla descrizione che negli stessi anni l'Alfieri faceva dei suoi primi studi pedanteschi e malfatti, dei suoi non studi, della sua totale ignoranza, tanto che dovette più tardi assoggettarsi, per l'impossibilità di scrivere, per mera mancanza dei più triviali studi, a una dura e ostinata applicazione per giungere ad esprimersi decorosamente.
Del Biffi si ricordano anche altri scritti, di argomento vario, ma essi per lo più sono andati perduti, oppure sono difficilmente identificabili perché redatti in collaborazione con altri illuministi. Egli non fu invece collaboratore de Il Caffè, come taluno ritiene, sebbene ne fosse sollecitato da Pietro Verri. Ebbe certamente parte, ma anche questa difficile a precisarsi, nella compilazione delle notizie storiche sugli artisti cremonesi dello Zeist, argomento sul quale rimangono di lui anche schede sparse. Ma l'opera sua più importante è, senza dubbio, questo diario. Il 700 cremonese non è però torpore. La nostra buona stirpe dà ancora qualche frutto saporoso. Fra gli studiosi di varia cultura e gli artisti che hanno onorato la nostra città nella prima metà del secolo, ricordiamo Francesco Arisi, erudito, storiografo, poeta arcade, famoso specialmente per i 3 volumi su Cremona Literata. Di professione era uomo di legge, causidico, come allora si diceva. Claudio Fromond, autore di opere di matematica, di meccanica, di fisica, di chimica, molto apprezzate al suo tempo. Fra i pittori, Giovanangelo Borroni, l'affrescatore di Sant'Omobono, e Giambattista Zeist, che fu anche architetto e storico dell'arte, largamente operoso a Brescia e a Cremona, spesso collaboratore del Borroni.

La fama più vasta, il primato assoluto, spettano tuttavia a Guido Grandi. Matematico e fisico insigne, famoso e molto stimato al suo tempo, ancora oggi conosciuto all'estero, quasi sconosciuto come avviene nella sua patria, Guido Grandi nasce a Cremona da una famiglia di operai nel 1671. Di ingegno prontissimo e di indole aperta e impulsiva, dopo i primi studi entra a 16 anni nel monastero camaldolese di Classe, presso Ravenna. I suoi primi vivaci interessi sono per la filosofia e per le ricerche storiche. Ben presto diviene insegnante di filosofia e di teologia, ma l'incontro con le opere di Cartesio gli rivela il fascino della matematica e della geometria. La sua carriera di insegnante, iniziata a Firenze nel monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli, continua poi a Roma. Ma la sua fama induce Cosimo III, Granduca di Toscana, a richiamarlo per affidargli nel 1714 l'insegnamento delle matematiche all'Università di Pisa, dove certamente, come già a Firenze, lo corrobora l'atmosfera galileiana. Di Galileo, infatti, illustrerà intelligentemente le dottrine con spiegazioni e commenti. A Pisa rimane tutta la vita, cioè fino al 1742. Là è sepolto, nella chiesa di San Michele in Borgo, dove la sua tomba è contraddistinta da una targa e da un busto. Le sue ricerche, i suoi studi, i suoi scritti lo misero in rapporto con i maggiori scienziati d'Italia e di Europa. Basti dire che fu ammirato da Leibniz e che Newton lo volle membro della Società Reale di Londra, da lui presieduta, più di una volta rivolgendosi a lui per un giudizio sulle proprie opere. Ininterrottamente egli dedicava il suo studio ad ardui problemi matematici come i differenziali, la quadratura del cerchio, l'iperbole, la parabola, il calcolo infinitesimale, che per la prima volta in Italia egli introdusse nell'insegnamento.

Molti i suoi scritti, in prevalenza di geometria, di fisica e di matematica, come il trattato Geometrica Demonstratio Vivianiorum Publicatum, che è la sua prima opera, le istituzioni geometriche e il De Infinitis Infinitorum Ordinibus. Ma egli si interessò anche di astronomia e di questioni linguistiche. Dal Muratori venne pubblicata a Venezia nel 1739 un'epistola del Grandi contenente una dissertazione sull'origine della lingua italiana. È nitido ed eloquente scrittore, sia in italiano sia in latino. Per di più esistono sue composizioni poetiche, era poeta arcade, che non di rado sono omaggi galanti a figure geometriche. Altro suo interesse, l'idraulica, con particolare riguardo alla regolamentazione del corso delle acque.

scrivendogli in una lettera del 1736: Dio conservi a noi più che si può chi è l'onore d'Italia. Degno altresì dell'affetto e della considerazione di un pontefice dotto, generoso, illuminato, quale Benedetto XIV, il famoso cardinale Lambertini, papa dal 1740 al 1758, che in una lettera autografa del 1741 lo invitava a richiamarsi all'affetto che abbiamo sempre avuto per la sua persona, alla stima che abbiamo sempre fatto del suo valore, non meno nelle lettere profane che nelle sacre, all'applauso con cui è ricevuto il suo nome di qua e di là dai monti.

Ancora a metà del secolo scorso, nel cortile del Palazzo del Comune, esisteva una statua del celebre matematico. Sul piedestallo l'epigrafe ricordava anche l'alta stima tributatagli da Isacco Newton.

Non sono in gran numero i rappresentanti della nostra cultura nella seconda metà del secolo XVIII, ma ne tengono ancora alto il prestigio. Antonio Maria Panni, pittore, architetto e studioso di cose d'arte, è l'autore del distinto rapporto delle dipinture che trovansi nelle chiese della città e dei sobborghi di Cremona, pubblicato nel 1762 e dedicato al conte Firmian. Il notaio Giuseppe Aglio, interessato ai medesimi argomenti, continuò e talora corresse il Panni, pubblicando nel 1794 le pitture e sculture di Cremona. Isidoro Bianchi, frate camaldolese, fu anch'egli cultore di filosofia e di matematica come Guido Grandi. Apprezzato dal Montesquieu e dal Rousseau, protetto dal Firmian, che per lui istituì la nuova cattedra di filosofia nel ginnasio di Cremona, fu in ottimi rapporti di cultura e di stima con l'ambiente milanese dei Verri, del Beccaria e del Carli. Molte le sue opere, tanto stampate quanto inedite. Del medico Giuseppe Sonsis ricorderemo, oltre al valore professionale testimoniato dai vari scritti, come abbia trovato un suo proprio metodo per trasportare gli affreschi dal muro su tela, essendo rimasto ignoto quello praticato dall'inventore di tale tecnica, Antonio Cento, ferrarese ma vissuto sempre a Cremona. Sebbene il bolognese Francesco Monti avesse portato un soffio di aria nuova nella pittura, come attestano gli affreschi che rallegrano San Gerolamo, Cremona non ha in questo periodo pittori di risalto. L'architettura offre qualcosa di più con le opere di Antonio Arrighi, cui si deve, per esempio, lo scenografico scalone di Palazzo Ugolani Dati, a rampe multiple e a logge dalle ampie arcate. E Faustino Rodi, il cui gusto classicheggiante, anche se non molto originale, è evidente nei palazzi dei tribunali, Pallavicini, Vescovile e nel teatro dei filodrammatici.

22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: non c'è misura, non si può misurare, perché se viene dal cuore l'amore è grandissimo.
1: Avere un figlio è la soddisfazione più grande del mondo.
2: L'amore è importante, l'amore per mia mamma tanto.
3: Io non mi sono sposata, però l'amore per i bambini l'ho sempre avuta.
2: Me quando sei a casa tutti i denti a tua al cimitero, e me lo senti a modo della mancanza.
4: Mi sono sposata in Venezuela, con pochi soldi, poco tutto.
1: L'amore è di condividere tutto quanto con gli altri.
4: Io credo che noi mamme alle volte coccoliamo demasiado i bambini.
5: Ho allevato una bambina di 3 anni e mezzo, un bambino di 6.
6: Sono andata a casa e ho detto: mamma, ho trovato l'amore per me. Lui mi è stata dietro per sempre.
5: Erano come i miei bambini.
1: Io mi sono sposato, ho avuto un figlio. Il matrimonio è stata la cosa più bella.
6: Mi voleva bene, un bel ragazzo, rosso di capelli, tutti ricci.
0: I miei figli sono i due gioielli, sono una cosa meravigliosa e bellissima, e sono gli unici gioielli che ho.
7: Non mi innamoro facilmente, perché ho bisogno di una persona che mi voglia bene. Non puoi trovare una donna così.
5: Si sono sposati, mi hanno portato i confetti, sono stati meravigliosi. Quanti trovai in paese e mi dicevano: la mia seconda mamma.
4: Matthew, che non mi ha capo, non vive qua in Italia, vive in Florida. Mi manca molto.
7: L'amore è rispettarsi. Tu non puoi mica obbligare una persona a fare quello che fai te.
0: Non avendo più avuto la mamma da piccola, ho riversato tutto il mio amore sui figli. Questo è un tasto meraviglioso. In 3 anni ho avuto 3 bisnipoti e adesso aspettiamo il quarto.
1: E innamorare nella donna, prima di tutto, per me deve essere l'intelligenza.
0: Quando guardo le fotografie piango. Perché? Perché non li posso vedere, non li posso toccare, non li posso abbracciare.
7: Sono rimasto male quando è andata mia moglie, perché non me l'aspettavo. Io e mia moglie non ho mai fatto uno sgarbo. Ho pianto 2 giorni, ti giuro.
0: Per una bisnonna è un dispiacere, sai, perché vuoi più bene a loro che ai figli adesso.
6: La famiglia è una cosa immensa. Loro sono a Napoli, io sono qui. No. Il mio cuore è là.
8: 1, 2, 3. Ciao! Wow!
9: Dai!
10: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Apre in questi momenti la camera ardente presso il Seminario Romano Minori, funerali domani a Roma presieduti da Papa Leone, venerdì a Reggio Emilia, diocesi dove Ruini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev e nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in due mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è

0: sempre più strutturare, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
1: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese. È una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave, vista anche la situazione internazionale.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso
2: e adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, cara la mia cara gente, sono tonchi con la seconda domenica de match, è il temp, è il vac, è il vula. Seconda domenica de match, in co, l'è la festa della mamma, e in parlaruma la grande della festa della mamma, e l'è anche l'ascensione di nostro Signor Gesù Cristo. Manu altere in dom in fila, e vardom in tanti sant della stimana, che se son regolà a chi gonde fare auguri de buono onomastico. In co, per esempio, gli fum a chi ganum vittore, o anche vittorio, o anche vittoria, e il vardarum dopo in del num della stimana. Domani invece è Sant Gregorio, martedì Sant'Antonino, mercoledì Sant Fabio, giovedì Santa Rossana, venerdì è la Beata Vergine Maria di Fatima e sabato è Sant Mattia Apostolo. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta quei nonchi. E adesso Vardum è il Sant Denco, che è il Sant Vittore. Fra i numerosi santi e martiri di nome Vittore, ve n'è uno venerato l'8 di maggio, cioè proprio in Co, che è il ga particolare culto a Milan, e dove ha patito il martirio sotto l'imperatore Massimiliano. Il nome personale maschile Vittore, non molto comune ma neppure raro fra noi, risale al latino Victor o Victoris. Cosa vuol dire? Significa vincitore. Probabilmente fu in origine un nome augurale sostenuto dalla presenza del mondo cristiano di parecchi nomi personali grechi, fra i quali Nike, e chi go scopert a leggere Celtuchelchi che un'azienda che fa abbigliamento e scarpe sportive, la Nike, vuol dire vittoria. E allora più comune di Vittore è però il nome Vittorio, col femminile Vittoria, che può essere considerato in un certo senso come una variante di Vittore. Allora, in colle San Vittore, ma le anche San Vittorio e le anche Santa Vittoria. E me che fai auguri di buon onomastico alla menudina Vittoria. Vardum en quai proverbi, donc in colle la sensa, chi è la mia per la sensa, per te l'an, il resta sensa. Una volta se desia così, alle regasse o ai regasse che ghia mia l'amorosa. Ma vardum la sensa, per la sensa, el furment, el pert, la sumensa. Gene n'alter de proverbi che il dis per l'assenza, tutte le vide, le pert, la sumensa. Cioè, per l'ascensione, le viti cominciano a fiorire e i stes comincia a verise la sumensa del furment. Gene n'alter amò che il dis per l'assenza, iusei i fa penitenza. L'è una leggenda antica che sta qui, che par che è il de dell'assenza, iusei i mangi mia, quindi fanno penitenza, e neanche gli dà de mangià ai suo nuelin che ga in del gnal. Ma parlum anche del Po, del nostro grande fiume, ghe du proverbi che parla de Po per l'assenza, per esempio un el dis. Se piove è il de della sensa, per 40 de sarò mai senza. E se piove che il de chi per 40 anni, stai più tranquillo, piove mio. E poi se il po l'è in schiena per l'assenza, per 40 anni el se sustenta. Cosa vuol dire? Che se poi l'è in piena, cioè in schiena vuol dire quando l'è in piena, la piena dell'assenza la dura 40 anni. Stai tranquillo che anche perché schi, el po l'è mia in piena. In co però l'è un'altra festa importante. In co l'è la festa della mamma. Ma purtroppo po' di mie peu festala come mamma, ma me le canzoni che le mandi stesse e poi il fior che lo belle portati stamattina al cimiteri. E per tutte le mamme, compresa anche la mia, per tutte le mamme che ascolta la trasmissione e quelle che ascolta mia, disiga che glielo mandata per tutte le mamme del mondo, la canzone Mamma cantata da Luciano Pavarotti.

0: che scrive era Luciano Pavarotti con la canzone più se bella che se può dedicare alla mamma. E adesso ve leggi quai poesie che parla della mamma. Per esempio, che noi una chi l'ha scritta in Sentuchel, de Cartoon Scene, l'è intitolata Cor de Mamma. Quan nasce un putel o una putela, n'angel in del ciel l'impisa una stela, e fin quan se viv, la in aria la brilla, la sbalbesa l'usenta la scintilla. Ma che ten sempre viva ste bella e calda fiamma, l'el ben den cor gros cusè, el ben del cor della mamma. Adesso una roba che mi ha mandato la gentiglia Ardigò de Casalbutan. Lei la si è mai sposata, la che sempre fa la maestra des la ganuanta e passan. Questa chi la me l'ha mandata il 31 de maggio del 1984, pensa un po', perché mi go una meccia di robe che mi ha mandato la gente, e probabilmente la gentiglia la se la ricorda neanche più, me speri gentiglia che te la ricorda a mo'. Questa chi è intitolata Maternità. Te vardi, alta, rotonda, composta e ben formata, e pensi, iei ultim de, el vestidina fior risà davanti col guletin de pis all'uncinetto el te da l'aria de na regasina. E pur a de, domani, dopodomani, se compirà la tua maternità. En bel bambin de carne rosa, el picarà la porta, el cercarà la luz e el te farà anche mal. Pensa, le belle bon de fa la gometadi per farsi un po' de spassi in deste mont, e te tel sentaret a pianzer fort, mal pianzerà perdite che le vif e san, perdite la te e a suo papà, che spetta e spasima di drea che la porta, come sarà un bel biondin cui cavelin de seda o pur un muretin. Le tet so mamma, i disarà, ma no, l'ideale del papà, e pur en della front le tet so nona, sentenziarà quei dun che vuol cercarli somiglianzi alla lontana. Auguri, fioi, auguri e avanti, l'un per l'alter, sempre, e tutti du per lui, e il piccinin, che l'angel, più se bel e più se bon, e il ghevuli, sempre, a vesin. E adesso, da me muoere dalla meglia, che purtroppo le belle più sede 23 anni che è andata in paradiso, la che ha scritto praticamente una letterina a sua mamma.
1: Mamma, queste poche righe gli è dedicate alla persona più sebuna e più se cara che è al mondo. La mamma, lei che la fa pesare i sogni, i suoi problemi e le sue fatiche. Quanti bei ricordi, mamma, vo di te. Da te go imparare la semplicità, l'onestà, del tuo insegnamento fa tesoro. E adesso che anche a me su mamma al me ven bon. Speste visive, bisogna dire quel che va la gente, senza portare odio, s'intende. Ma le cambia tanto il mondo da quando si vi più te la me, e con malinconia, cara mamma, te capisce tanto a te. Adesso po', che fino a una certa età, ste fiori che andà a scuola, i se senti istruiti, intelligenti, basta contraddire in qua ragionamento per farti sentire in genitori indormenti. Certe volte, mamma, mi capita che le robe le van po' storte e i fiori farabì e te per te tal marisse pol mia di. Me rabissi, sunti demoralizzata, me ven fino al dubbi, a essere me sposata devi che sbaglia strada. E pensi, se andavi sur, no, no, scarti subì l'idea della ta metto in giro il Signor, perché me basta dei miei più te in complimenti, dei miei marina parola buona, per sentirmi della mia situazione a mo padrona. E quando per radio o per televisione sento e vedo un certe robe che se te se t'adrei a mangiare te va peso il bucon. Ragazzo arrestato per rapina, giovane morta per eroina, El cronista va avanti con la sua cronaca e na quale intervista, ma te mamma te sente più, te varde ti me fioi, te me varde me, e vedi che in vel de lacrime da belle te innebbia la vista, e so cosa te pro e denter de te. Al mont esis mia ne duturne professur, per vedere capì che il che gain del cor de ingenitur, ades che tante robe riesci a capì, perdune me mamma se na qual volta to far rabì, lo propria fa senza vorì.
0: E adesso una canzone che l'en poca la se sent mia, però le amò bella. La mamma le propria tut, ne la disse anche Iva Zanicchi.

0: E con quel Mamma tutto chi cantata da Iva Zanicchi finis la prima parte delle nostre quattro bagole in dialetto d'Inco. Una reclam e poi dopo si sente per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca, la prima parte l'un dedicata a tutte le mamme, però l'ugnamo finita, perché gneamo en tuchel. Intanto, gomia dit le sagre che è in della nostra provincia. In co, seconda domenica del mese de maggio, la ghe al santuari de Ariadel, che è una frazione de su resina, e poi la ghe a Cignone, frazione de Cour de Courtese, e a Grumont, frazione de Cour di Fra, e poi la ghe anche a Piev San Giacomo. Queste qui è le sagre che è in co, in della nostra provincia. Dopo parlerò anche di altre robe, però voi leggiamo due poesie che riguarda le mamme. La prima che leggi l'è intitolata Mamma de guerra e l'ha scritta la Uliana Signorini Romanenghi. E un saluto intanto anche alla Uliana. Mamma de guerra. L'era partita il suo putel con la penna negra sul capel. Coraggiosa e bel l'era e il giovane in alpen, mandè sul tramont, quanto il sul e il da culur al ciel e mont, de là del confen, tamen bel fior, la testa e il china sotto un brut culp, e il vusa e il vent e il solament, e l'eco nel cor che stres la cur là sulla terra amorosa de sang, na cruz iei sobras, sank del me sank, ma d'improvvis in zenoce che il cor d'amor sbraselit, chi dit de frettingerlit, tamer radis i vastrus, e i senta mol buff e el calor del sofiur. La se fa scura la notte, lagrima dal ciel le stele sulle pirere storzide dal vent, e le me pioppa scavissa la porta al cuore stret de terra en taschel, me relicchia el fudes, e quant croda da utun le foe dai broc, la sumena del gran, inde che la terra s'adula de sang, miracol d'amor, cres spighe d'or, mister de passion, le sarapan tutti de per le socumenion. E adesso de Umberto Carantani dal Liber La Metera Domami. Quant seri piccol e portavi el scusalin, givi domami, quella vera e la mevaglia, gelusi fra de lur, sospettosi, li meuriva cuse ben che una la pativa quan seri da che l'altra. Ricevit con sbrisulusi bisulan, li benediva il ciel quan capitavi.

scappavi de una per andare a trovare che l'altra. Perdonat, cuculat, impieni de tenerezzi il mio cor, cos'è? E il pudiva mia batter per io una sola. Adesso, purtroppo, gli è morti te ti do, li cari mami dei bei tempi. Quant vo trovali al cimiteri, doppia l'è la me preghiera, perdò i me fior. Piansi tanti in se una busa, che li lacrimi li sepert, in se do busi. Escultum dal coro folk de Castagnin, il titolo è E me mamma.

Ecco che scrive era il coro folk de Castagnin quant el giva pochi an che passat del bon tanti an da che la registra sionchi e mia mamma vol che file. Oh, adesso intanto gocciavate in man il liber robe de una volta de Luciano Docquati e a pagina 93 che scritto ogni tanto questo nostro viaggio fra le tradizioni, cronache e leggende, ci si imbatte in fatti di cronaca nera. Infatti, che è il caso chi, le successe il Days de Match del 1850, cioè praticamente tamme martedì che ven. Quante in carretter gelus, ingiustamente secondo le opinioni degli abitanti della zona, con la scusa di una passeggiata romantica, condusse la moglie poco fuori Bagnara, una borgata dove abitavano alla periferia di Cremona, in sulla strada bassa del Casal Maggiore, insomma. Giunto nei pressi di un ponte in pietra, che il ghiamo anche adesso, accusò la bella moglie di averlo tradito e testimone solo la luna, il fatto si è svolto di notte, nonostante i dinieghi di lei, le immerse più volte la testa nell'acqua per farla confessare. Te me tratti i corni, e te me fatti i corni, dopo è dentro nell'acqua. La donna purtroppo annegò e il carrettiere, inorridito da ciò che aveva fatto, buttò il corpo nell'acqua e corse a costituirsi alla gendarmeria. Il cadavere venne ripescato a pochi metri dal ponte, impigliato in un cespuglio de Massagat. Da allora che il ponte, che è del fianco della bassa de Casal Maggior, appena fuori de Bagnera, per andare verso Bunemerse, le chiamate è il ponte della bella sposa. E il ghiamò le in sola destra andà verso Bunemerse. Adesso invece voi ricordate che Duman, che è un nuovo de match del 1972, cioè 44 anni fa, è morto a Cremona Umberto Sterzati. Umberto Sterzati, grande musicista, e il ha scritto anche in liber quattro rime e due canzoni, ma in sostanza poco de bon. Dalla us della Tina Ardigò, Meve Fo Center, Caral Meturason, naturalmente accompagnata dal nostro gruppo mandolinistico del Zac, che era una volta.

E con quella bella canzone qui di Umberto Sterzati, Gum Vurit Ricordal, perché domani le 44 anni che Umberto l'è morto. E così finisce anche la nostra trasmissione d'inco.

Discultat, e adesso parlum come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Mi ricordi che la trasmissione anche è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. In co-festa della mamma, a mon saluton gross a tutte le mamme, a gomia ripetita il codice fiscale, cioè il codice fiscale del ZAG per via del 5 per 1000 93 00 55 00 199, però metterò dalla gente per la strada chi la sa anche a memoria, però le anche giusto ripetire. Me vi ringrazio, vi do appuntamento a domenica che viene, devi vi fatto divertire per una mesuretta. E mi raccomandi, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua concedono.

difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla terra il nostro seme. A ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questo

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Comunque hai occhi uguali ai miei.
1: Dopo viene da
2: Anch'io voglio di
1: avvicinarsi,
2: avvicinarmi,
1: ma
2: di
1: si può.
2: abbracciarti, ma non posso.
1: No.

0: vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Tipo, sei molto carina oggi.
1: No, sei bella.
0: Grazie. Anche tu.

0: tanto che non ti guardo negli occhi.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Tu hai pensato cosa potessi pensare io?
3: Un anno così.
2: Certo. Sia fuori che dentro.
3: Sì, sì, certo.
1: Mamma avrebbe pianto.
2: Bello però, ci sta, a parte la tua faccia, per il resto è tutto bene.

0: Un conto è guardare, un conto è vedere.
1: Non so se ci siamo mai guardati così tanto in 20 anni di vita.
0: Torneremo a stare insieme molto di più. Speriamo.
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno Campagna Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80-90 a seconda delle giornate di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. Quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che col tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla a tutti i bisognosi che frequentano la mensa.
3: Il furgone si riempie sempre, 2-3 volte al giorno. Sono 3 anni che sto qua e lo faccio con tutto il cuore. La mattina mi alzo alle 4, 4:15 e vado a girare e non c'ho orari. Io faccio il mendicante di Dio, mi definisco il mendicante di Dio. Poi di questo non posso dirti, perché me lo sento. La forza, secondo me, mi viene dall'alto per affrontare tutte queste cose.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: Regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

Cary Grant, l'amico, non il divo, l'uomo che avreste sempre voluto incontrare in treno o al ristorante, è morto in grande fretta nell'ultimo weekend di novembre 1986 a 82 anni. Per averne uno in più avrebbe dovuto aspettare l'una del mattino del 18 gennaio. Era infatti nato a quell'ora e in quel giorno dell'anno 1904 nella città inglese e portuale di Bristol. Un finale come aveva sempre desiderato, senza chiasso e senza comunicati medici. Cary Grant ha organizzato con classe anche la sua ultima scena. Il suo epitaffio, un giorno, egli l'aveva scritto. Fu un uomo fortunato e lo sapeva.

0: Dispiace solo, come ha fatto notare Jack Lemmon, che Cary Grant non fosse mortale, come aveva sempre lasciato credere, ma proprio come ha insegnato Lemmon, nessuno è perfetto. È fin troppo semplice a questo punto insinuare che Grant si chiamava all'anagrafe Archibald Leach, ma fu Hollywood a correggere il registro, è comunque immortale, già che dei suoi 72 film, 28 dei quali debuttarono nell'ambito Radio City Music Hall di New York, almeno 50 si salvarono, anche con lode, e rimangono esposti nella nostra memoria. Troppo semplice, ma troppo vero, anche perché Cary Grant, insistendo nell'interpretare un unico ruolo, quello di Cary Grant, fare la parte di se stessi è la cosa più difficile che possa capitare, aveva scavato la nicchia per un solo e memorabile carattere, che camminava sempre davanti al personaggio. In altre parole, senza farlo sapere ai produttori, Cary Grant fece del culto della sua personalità una filosofia di vita e di professione. Era il suo tocco, il Cary Grant's touch.
1: Principe, ma non indenne per fortuna da qualche difettuccio che nel buio del cinema non si vedeva. Due piccoli nei che i solerti uffici stampa metodicamente cancellavano dei negativi delle fotografie. Una fossetta portafortuna, un leggero accento cockney che finì per piacere. Insomma, era un uomo col copyright. E infatti pochi tentarono di imitarlo. Ci provò con affetto Tony Curtis nella scena della seduzione sullo yacht con Marilyn in A qualcuno piace caldo. E quando i famosi 3.000 e oltre giudici degli Oscar decisero nel 1970, dopo averlo dimenticato per tutta una vita, di dargli la statuetta alla carriera, indovinarono almeno la motivazione. Per essere stato Cary Grant.

0: Un uomo elegante, un amabile attore, uno dei mostri sacri della vecchia Hollywood, corteggiato dalle comari dei rotocalchi perché sempre molto ben voluto dalle donne, incuriosite dalla sua vita coniugale, 5 mogli, l'ultima quando aveva 76 anni e Barbara Harris 28, e dalla sua carriera di playboy, ma preso poco sul serio dalla critica. Nemmeno a torto, giacché dopo averne apprezzato il garbo, la duttilità, l'ironia di radice britannica, sull'attore non c'era molto da dire. Fissato nel ruolo dell'interprete brillante, più di competenza degli storici del divismo che della storia della recitazione, Cary Grant è stato un simpatico modello di commensale e di partner per un weekend che per 30 anni ha acceso la fantasia delle ragazze e in vecchiaia, trasformatosi in uomo d'affari, ha offerto un ottimo esempio di come si possano far fruttare i propri miliardi.
1: Fornito del marchio Doc, Cary Grant è stato un buon prodotto della fabbrica delle stelle, durato quanto occorresse a fare oggi rimpiangere la commedia sofisticata americana e a mandare in deliquio gli agiografi della Mecca, per i quali bastava che alzasse il sopracciglio sinistro ammiccando verso il pubblico e l'arte del film celebrava i suoi trionfi. Quando invece Cary Grant aveva uno spontaneo, cordiale talento, un'agile mimica e la gentile prestanza del bell'uomo che sa muoversi in società, sa fare la corte con discrezione e sa restare fedele al suo sarto londinese. Ha la sua arma migliore negli sguardi, disse di lui Sophia Loren, per la quale Cary prese una delle sue innumerevoli cotte nel 57, quando girarono insieme Orgoglio e Passione. Fatto sta che le platee femminili se lo mangiavano con gli occhi e ne favorivano una carriera che nel 59 gli consentiva di pretendere dalla Universal il 25% sui profitti derivati dai suoi film.

Era nato a Bristol il 18 gennaio 1904 dal padrone di una sartoria, Mr. Leach. Si chiamava Archibald Alexander e voleva molto bene alla mamma, per lungo tempo poi costretta in manicomio. Ma ciò non gli impedì di scappare di casa sui 15 anni e, per seguire l'esempio di un nonno attore, di unirsi a una troupe di saltimbanchi. Fu da loro che imparò a ballare, a camminare sui trampoli, a fare il clown, a recitare nei music hall. Niente impedisce di supporre che furono gli acrobati a insegnargli quella scienza delle pause, dei piccoli gesti espressivi, quei mezzi sorrisi di stupore, quel tanto di attonito e di surreale che nei momenti migliori caratterizzarono la sua maschera di seduttore sornione. Comunque con loro che, grazie al biglietto pagatogli da una matura signora in cambio della sua compagnia durante il viaggio, Cary Grant sbarcò negli Stati Uniti, dove Broadway gli offrì numerose particine in commedie musicali e vaudeville. A 27 anni è Hollywood, che dopo l'arrivo del sonoro cerca nuovi attori. Madrina Mae West, piace a Frank Capra, che lo trova decorativo e spiritoso. Assume lo pseudonimo, che diverrà il suo vero nome, quando molto più tardi prenderà la cittadinanza americana e la Paramount lo fa esordire in This Is The Night del 1932, dove recita anche Bing Crosby.

comincia a tal punto che in quello stesso anno, il 1932, appare in altri 6 film, tra i quali c'è addirittura Venere bionda di von Sternberg, in cui l'amante di Marlene Dietrich. Altri 6 ne interpreta nel 1933, accanto a Mae West, Lady Lou e Carole Lombard, L'Aquila e il Falco. Ancora 4 nel 1934 e 5 nel 1935, fra i quali c'è Il diavolo e femmina di Cukor, il primo in cui è al fianco di Catherine Hepburn. 3 nel 1936, fra cui Il mio amore eri tu con Jean Harlow, e 4 nel 1937. E appunto in quell'anno, con L'orribile verità, per il quale il regista Leo McCurry vinse l'Oscar, che Cary Grant si afferma come il miglior concorrente di Gary Cooper e, accanto a Irene Dunne, si cala nei panni del maritino ancora innamorato della moglie mentre si parla di divorzio, che tornerà altre volte a indossare, affinando così il suo ruolo di ragazzone sentimentale, d'animo sensibile e di parola arguta.

D'ora in poi Cary Grant è in continua ascesa. Cukor, il regista che ha meglio intuito le sue doti, lo chiama accanto al Hepburn in Incantesimo del 38 e in Scandalo a Filadelfia nel 40. Or Oakes lo dirige in 3 film fra il 38 e il 40: Susanna, Avventurieri dell'aria, La signora del venerdì. George Stevens lo vuole per Young Adin del 39, Ho sognato un angelo del 41, Un evaso ha bussato alla porta del 42. Ma nel 41 anche Hitchcock ha messo gli occhi su Cary Grant, ha capito che nella sua leggerezza di modi, nella sua spiritosa facoltà di rassicurare il pubblico, con quell'affabile ottimismo, poteva nascondersi un'ombra d'ambiguo, un sospetto di dolo. E appunto Sospetto, del 41, fu il primo film di Cary Grant con Hitchcock, in cui senza meno avvelena la moglie. Primo dei 4, nei quali si fusero la valentia del regista e la grazia dell'attore. Gli altri furono Caccia al ladro, Intrigo internazionale e Notorious.

ridata la sua popolarità, beniamino di un pubblico che ormai si sentiva garantito da quel rubacuori tanto versato nel giallo rosa, nel 1944 era stato il protagonista di Arsenico e Vecchi Merletti di Frank Capra e ne acclamava la cattivante misura, Cary Grant attraversò gli anni 40 e 50 col passo del professionista sicuro che si compiace di perfezionare il suo stile. Non fu, come Chandler chiedeva, il detective Marlowe al posto di Bogart, né De Sica lo volle per Ladri di biciclette come il produttore pretendeva, ma guidato via via ancora da Curtis e Hawks e poi da Stanley Donen, Blake Edwards, D'Albert Mann, Ralph Nelson, ebbe una trionfale maturità alla quale concorsero fra l'altro Notte e Dì del 1946, La moglie del vescovo del 47, La casa dei nostri sogni del 48, Ogni ragazza vuol marito, sempre del 48. Io ero uno sposo di guerra, del 49. C'è posto per tutti, del 52. Il magnifico scherzo, sempre del 52. Baciala per me, del 57. Indiscreto, del 58. Operazione sottoveste, del 59. L'erba del vicino è sempre più verde, del 60. Il visone sulla pelle, del 62. Sciarada, del 63. Nei quali ebbe di volta in volta per partner stelle altrettanto brillanti da Loretta Young a Myrna Loy, da Ginger Rogers a Marilyn, da Grace Kelly a Ingrid Bergman, da Deborah Kerr a Audrey Hepburn, ancora a Sophia Loren in Un marito

Airlines, fu presidente della Fabergé, progettò impianti urbanistici con scrupolo ecologico e fece il gran signore vantandosi di non avere ricavato alcun vantaggio finanziario dal matrimonio con Barbara Hutton. La memoria di quello con Virginia Cheryl, la fioraia cieca di Luci della città, si perdeva ormai nella notte dei tempi. Nel 1970 ebbe finalmente il suo Oscar, ma alla carriera. Erano già i tempi in cui Cary Grant diceva di andare al cinema sempre più di rado e di non amare Hollywood, macchina crudele. Dichiarava di avere un solo desiderio, di vivere il più a lungo possibile, per godermi lo spettacolo più bello del mondo, mia figlia che cresce. È cresciuta e addio Cary Grant.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40.

0: in Blu 2000 News.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale e influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del Paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucci, linea allo studio.
1: Terminare viene in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Evian anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sempre a caccia di compleanni, sai, di quelli strampalati, no? Per iniziare con un sorriso, insomma, quei momenti che a modo loro sono sempre unici, momenti che hanno segnato un prima e un dopo, che hanno magari cambiato proprio la storia della percezione umana in qualche modo, no? Che hanno reso possibile qualcosa che fino ad allora sembrava una magia. Come succedeva, per esempio, oggi, 17 giugno del 1970. Ufficio brevetti americano, veniva depositato il segreto della Polaroid SX70, la prima vera lens camera pieghevole a sviluppo istantaneo, no? Un miracolo proprio di chimica e di specchi che, se ci pensiamo bene, dava una misura precisa, cioè stava quantificando proprio il tempo dell'impazienza per vedere la foto, perché fino a quel momento la fotografia era veramente un esercizio di attesa e di fede, no? Cioè scattavi, dovevi finire il rullino, soltanto allora lo portavi a sviluppare dal fotografo, ci volevano così 2 o 3 giorni almeno. Quindi la fotografia era il racconto di un passato già successo, un passato prossimo, lontano però, no? Adesso con questo brevetto Polaroid invece la fotografia arriva nel presente, cioè tu scatti e la macchina ti sputa fuori sto quadratino bianco e lì nel quadratino, mentre lo sventoli all'aria, anche se Polaroid consigliava di non farlo, viene fuori quello che hai scattato lì un minuto fa, per dire, ci vogliono una decina di minuti perché quella foto prendesse forma. Oggi sono un tempo infinito se ci pensiamo, no? Però immaginate la rivoluzione per gli anni 70, capito? Polaroid è stata praticamente la prima forma di Instagram, se la vogliamo dire così. Ha portato proprio il concetto di gratificazione istantanea, per cui le foto hanno smesso di essere soltanto un documento storico, no? Sono diventate proprio una testimonianza sociale di qui, adesso, cioè 10 minuti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: abbiamo preparato un casino di fieno, però l'asino ha fatto un pasticcio.
1: A Santa Lucia delle caramelle
2: e latte.
3: Okay.
2: I biscotti.
4: Abbiamo messo il latte, il fieno per l'asinello e dell'acqua e biscotti.
1: E poi all'asinello l'acqua, le carote
2: e il fieno.
0: Santa Lucia la immagino con i capelli neri o anche bionda.
4: L'abbiamo sentita, non l'abbiamo vista perché... Allora, l'abbiamo sentita e io mi sono spaventata tanto.
0: Con in testa tipo la corona dell'avvento, con in mano una candelina.
1: Sentita e basta.
0: E tutta la gonna bianca con la cintura rossa.
4: L'asinello non l'abbiamo mai visto, ma abbiamo visto il fieno che ha lasciato, il fieno un po' da tutte le parti.
0: Io vedo l'asinello come tutti, solo con un sacco suo pieno di regali e che vola.
1: Abbiamo chiesto un Lego che ha questo, poi tutti questi omini,
4: questi orecchini,
0: degli omini Marvel che sono i supereroi, capito? Tipo questo
5: e altre robe.
2: Abbiamo scelto anche questi.
0: No, questi qua ce li ha dati a casa Santa Lucia.
4: E poi ho chiesto questo.
1: Poi un altro Lego.
0: Sì, un paio di libri. E un questo. Lego che ho appena finito. E questi due mostri che si chiamano mostri di Eldrador.
4: Guarda, frutta di marzapane. Guarda. Lo vedi?
1: Poi il libro.
0: Gli ho scritto e ci ha anche parlato, però ci ha messo le lettere.
4: Grazie per i regali innanzitutto.
2: Ma io la voglio rivederla.
1: Anch'io.
4: Poi spero che ritorna presto.
2: Lo sa che...
4: E che cerco di migliorare a farla brava.
0: Che le... Ringraziamo di tutti i regali che ci fa in quest'anno, in tutti questi anni.
2: Grazie Santa Lucia!

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito, ma per fortuna.
1: Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.00.

Noi la vita la annusiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi le cose cambiano.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16:30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta. Così la Premier, incontrando i giornalisti, ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10:30. È tutto, torniamo alle 18:00.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, suore

0: Manuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati a un nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sor Emanuela ed oggi voglio parlare con voi di un libro che si intitola Tutta un'altra storia. E chi ha scritto questo libro è Francesca Bisogno, che è qui con noi in questo pomeriggio. Benvenuta, Francesca.
2: Grazie, sono Emanuela, ciao a tutti.
1: Francesca è coach e scrittrice. Come stai vivendo questo momento in cui è un momento di uscita, di promozione del libro e anche un momento di far conoscere quello che avevi dentro, no? Quando hai scritto questo libro?
2: Lo sto vivendo in un modo molto bello, nel senso che è come se fossi trasportata un po' in un'avventura, le cose stanno un po' succedendo in maniera anche spontanea, e questo è molto bello perché ecco, quello che avevo dentro quando ho scritto questo libro, ci ho pregato sopra e ho chiesto allo Spirito Santo e al Signore che veramente potesse essere qualcosa che arrivava dove lui voleva che arrivasse e che fosse qualcosa che poteva aiutare gli altri. Quindi mi sento proprio in quest'onda, in questo flow, direi, è un termine del coaching proprio, no? E quindi sono disponibile e sono contenta, perché penso che poi fa tutto lui. Uno deve essere lo strumento, sì. Dopodiché quello che succede lo fa lui.
1: Quindi è nato da un'esperienza di fede, possiamo dire?
2: Sì, anche di fede, sì.
1: E quando hai capito che questa storia, che poi è tutta un'altra storia, doveva diventare un libro?
2: L'ho capito, come molte volte mi succede nella vita, con l'occasione di una sofferenza e una difficoltà che stavo vivendo in quel momento, perché in realtà, come scrivo anche nell'introduzione del mio libro, io avevo scritto un altro testo, un testo a cui tenevo tantissimo, un testo che mi piaceva molto, però vedendolo, rileggendolo, facendolo leggere anche alla mia famiglia per avere un'opinione, questo testo risultava veramente molto ridondante. Non ero riuscita a centrare l'obiettivo, non ero riuscita a esprimere chiaramente quello che volevo dire nel modo in cui mi poteva piacere e poteva essere efficace. E quindi devo dirti che sono andata in crisi e ho detto: oh mamma mia, ma possibile? Di solito io scrivo i libri in pochi giorni, in poco tempo, ma che mi sta succedendo? Forse non riesco più a scrivere. E siccome in una parte di me avevo attaccato il mio valore, senza dirmelo chiaramente, al fatto di dire: se scrivo sono valida, se riesco a fare una cosa efficace ho un certo valore, altrimenti Francesca ha meno valore. Ecco, questo momento di crisi in cui non sapevo più che fare, vabbè, lasciamo stare, a un certo punto mi sono detta: Francesca, ho applicato a me il self-coaching, cioè il coaching, e dove ci sono anche delle tecniche, quindi insieme alla fede ho usato anche queste tecniche del coaching, e mi sono detta: Francesca, ho fatto un passo indietro rispetto a quello che stavo vedendo dentro di me come panorama, e ho detto: ma tu che cosa ti stai dicendo? Perché andava in automatico. Molte volte noi pensieri di scoraggiamento o di giudizi su noi stessi o sugli altri li facciamo in automatico, ci sembra la cosa più normale del mondo, come se fosse una seconda pelle. E invece ho detto: no, un attimo, rallentiamo, cosa ti sta succedendo? E lì mi sono resa conto che appunto avevo appiccicato questo valore di me come scrittrice a quel testo e non volevo mollare la presa, non volevo, mi sembrava il mio tesoro in quel momento, quella cosa che poteva darmi autostima in quel momento, proprio anche su me stessa. Ho dovuto fare i conti con questa cosa e anche appunto, e qui entra in gioco anche la fede, ho fatto quattro chiacchiere con lui, col Signore, e gli ho detto: senti, ma io che ci devo fare? A me dispiace buttare questo testo, ma veramente non vuoi che venga fuori qualcosa? E a quel punto mi sono resa conto, anche proprio pregando, che potevo fare qualcos'altro, ma dovevo mollare la presa. Il famoso perdere, che è un perdere proprio evangelico, di dire: Signore, io mi fido, ok, a me sembra la cosa migliore fare questo testo, non sta venendo bene, non è venuto bene, mi fido che se lo metto nelle tue mani, proprio come il granellino di senape, perché in quel momento era poco per me, perché era un fallimento in qualche modo, tu ci farai qualcosa di bello. E lì, pensando, ho iniziato ad aprirmi, immedesimandomi negli altri, ho pensato: certe volte io faccio tanta fatica a cambiare, ho delle resistenze, mi attacco alla mia comfort zone. Poi, essendo coach, io non dovrei avere tutto ciò perché facilito gli altri nel cambiamento, eppure è un bene che io abbia queste difficoltà, come il guaritore ferito, il calzolaio o le scarpe rotte. Perché avere questi limiti, avere anche io queste resistenze, mi aiuta tantissimo, solo se lo metto nelle mani del Signore e non sto a rimuginare su me stessa, a cercare di capire meglio gli altri e a dire: siamo tutti nella stessa barca. E quindi mi sono detta: ok, se ci fosse anche solo una persona su tutta la faccia della terra che sta facendo così tanta fatica con i suoi limiti, col mollare la presa su ciò che magari non è veramente il suo bene, che si dice cose che non l'aiutano a essere veramente se stessa, ecco, anche solo per quella persona io vorrei scrivere, mettendo quindi anche questa mia sofferenza, questa mia difficoltà nelle mani del Signore, che possa essere qualcosa che aiuta a guardarsi dentro e a fare un piccolo cambiamento. E quindi piano piano ho iniziato a fare anch'io dei piccoli cambiamenti.
1: E cosa è stato più difficile scrivere, le emozioni o i ricordi?
2: Dunque, devo dire che è stato difficile forse le emozioni, perché non è facile certe volte, come dire, partire dalla propria sofferenza, dal proprio, tra virgolette, fallimento e dire: ok, lo metto nelle mani del Signore. E anche nell'introduzione scrivo che avevo scritto un altro testo. Cioè, non è proprio facilissimo far vedere i propri difetti e i propri insuccessi. In realtà, come spesso succede anche nel Vangelo, il momento prima è stato difficilissimo. Nel momento in cui io stavo scrivendo, io mi sono resa conto che stava diventando un atto d'amore. E quindi questo ha aiutato anche me, come un boomerang, ha aiutato anche me a riscaldare il mio cuore e a dire: ok, può fare del bene.
1: Sì, è sempre così, no? Quando uno fa una catechesi, una predica, oppure anche scrive qualcosa, la prima persona che ascolta è proprio colui che scrive, colui che sta parlando in quel momento, perché poi siamo strumenti, no? Nelle mani di Dio. Mi viene in mente Madre Teresa di Calcutta che diceva: sono una piccola matita nelle mani del Signore. Secondo te oggi, in un mondo come quello in cui viviamo, che è un mondo fragile, un mondo vulnerabile, dove possiamo dire siamo tutti vasi che facilmente basta una piccola crepa e si rompono, no? Qual è la difficoltà più grande oggi in mostrare la fragilità?
2: Allora, io penso che una delle difficoltà più grandi siano il fatto di associare la fragilità al poco valore di noi stessi, a non essere abbastanza, a non essere abbastanza piacevoli, abbastanza apprezzabili, amabili. E questo è un autoinganno che secondo me in vari momenti della vita ci facciamo tutti, direi ogni giorno in alcune situazioni, succede anche a me, no? Me lo devo ridire più volte, come il sole che sorge, devo rimettermi in questa corrente, perché abbiamo questa tentazione, no? Di vedere la fragilità come qualcosa di negativo. Devo dire che, ecco, qui faccio un piccolo svelamento, una delle cose che negli ultimi anni mi hanno aiutato ancora di più a capire che invece in qualche modo le fragilità possono diventare qualcos'altro è stato quando circa 3 anni fa io per una caduta improvvisa, rovinosa, sono caduta per terra e sono inciampata e mi sono fratturata tibia, malleolo e parte della caviglia. Ma me li sono fratturati proprio bene bene bene, proprio quasi 1000 pezzi, uno al pronto soccorso erano un po' preoccupati, quindi mi sono dovuta operare, mi hanno insomma messo dei ferri eccetera, e io ci sono stata malissimo, anche qui da una sofferenza, mi sono sentita proprio non più con tutto il mio valore, per molto tempo non ho potuto camminare, questa cosa mi ha fatto veramente male e ho dovuto proprio esporre chiaramente a me stessa e agli altri la mia fragilità. Io nei primi momenti dopo l'operazione io dipendevo anche solo per un bicchiere d'acqua dagli altri, non potevo fare niente. Questo però ha scavato dentro di me. All'inizio mi sono arrabbiata col Signore e tanto pure, non riuscivo ad avere fiducia, non ricamminerò mai più, eccetera. Piano piano, con l'aiuto anche di alcune persone, della loro testimonianza, anche di un sacerdote che mi ha aiutato su questo, io mi sono resa conto piano piano che quelle ferite, quella fragilità estrema, potevano avere un senso. E da lì è iniziato un ulteriore mio cambiamento, perché mi sono resa conto che siamo tutti fragili e non solo. Quando io non capivo mai fino in fondo, pur volendo capirlo, quell'episodio del Vangelo dove San Tommaso dice: no, io se non vedo, se non tocco le sue ferite, non credo. E quello che mi colpisce è che Gesù, e mi sono sempre chiesta perché appare risorto con le ferite? Perché in fondo, se è perfetto, se finalmente nella felicità eterna, cioè, perché con le ferite? Ecco, a me ha colpito, adesso che ho questa ferita perenne in qualche modo, anche se ovviamente sto meglio, cammino, corro, faccio le cose, ho pensato questo: noi abbiamo un Dio e solo un Dio fa questo, perché nessun altro si mette a fare una cosa del genere, che ci dice: io sono così e anche con le mie ferite, anche questo è amore. Ecco, se noi imparassimo da lui, io penso che le nostre ferite le porteremo in un modo diverso.
1: Sì, sicuramente, perché noi non, cioè, ci manca quella fiducia totale, no? Per poter dire: guarda, fai tu veramente. Anche quando uno a volte dice: no, ma io credo, ma io mi fido. Però purtroppo oggi l'essere umano è diffidente, perché vai delusioni, vai tradimenti, vai quello che ci succede intorno. E allora dice: come faccio a fidarmi di Dio che non vedo, se poi non mi fido di quello che mi sta accanto, di quella che mi sta accanto? E allora purtroppo ci sta sta cosa. Però sì, siamo tutti un po' Tommaso nella vita. Siamo tutti un po' Tommaso. Però Tommaso poi supera quell'atto di non fidarsi.
2: Sì.
1: Quell'atto di non fidarsi. Quindi anche noi siamo chiamati e possiamo superarlo. Ma prima di continuare a parlare del tuo libro, voglio fare una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme.
2: Okay.

0: E dopo questa piccola pausa musicale siamo ancora insieme, c'è Francesca Bisogno qui con noi e continuiamo a parlare del suo libro Tutta un'altra storia, il libro che è edito dalle edizioni Tao Editrice e dalla prefazione di Rocco De Stefano, tra l'altro, che è stato nostro ospite qualche tempo fa anche. Allora continuiamo a parlare di questo libro che sicuramente è un libro che dal quale tu stessa hai tratto qualche lezione di vita. Qual è la lezione più grande che oggi ti porti dopo aver scritto questo libro?
1: Allora, sembra buffo quello che sto dicendo, ma siccome di solito io scrivo i libri, sì, ho sperimentato qualcosa, li scrivo e dopo mi ritrovo in situazioni dove devo mettere in pratica di più quello che ho scritto. Succede ogni volta. Ecco, la lezione più grande è come se io dovessi dire a me stessa ogni volta: Francesca, questa è un'occasione in più per mettere in pratica quello che tu dici. Che lo faccio di solito, ma è come se acquisissero vita loro i libri, no? Io ogni tanto me lo rileggo e dico: ma in effetti questa è una cosa che ogni volta faccio difficoltà, devo proprio rimettere in pratica. Quindi mi ha aiutato a capire meglio, anche da alcuni feedback che intanto ho avuto da alcuni lettori che hanno iniziato a darmi, che è qualcosa che può far bene. L'ho detto: bene, allora può far bene anche a me, anche se l'ho scritto io già a me stessa.
0: E se tu oggi potessi parlare alla Francesca di qualche anno fa, ci hai raccontato di quando sei caduta, che cosa le diresti dopo aver scritto questo testo?
1: Bellissima domanda, ti ringrazio perché è veramente bella. Cara Francesca, hai visto che se rileggi tutto in un altro modo, in un'altra ottica, e se accetti di fare dei cambiamenti insieme a Dio, davvero diventa tutta un'altra storia?
0: Che bello. E oggi qual è la tua forza più grande?
1: Devo dire che... ma sono due. Nel senso, l'obiettivo di dire il senso della vita alla fine qual è? Amare e lasciarsi amare. Me lo voglio ricordare sempre, voglio ricordarmelo ogni secondo, anche quando non amo. Cerco di rimettermi nell'amare il prima possibile. Il rimanete nel mio amore, che dice il Signore, per me è fondamentale, perché alla fine è quello. Insieme a quello, quindi insieme anche al coaching, perché anche quello aiuta in qualche modo a fare dei cambiamenti e quindi ad amare se stessi e gli altri, è proprio accettare di rimettere ogni volta quel poco, quei 5 pani e 2 pesci, quel granellino di senape piccolissimo nelle sue mani. E non solo le qualità, perché molte volte io nella mia vita dividevo il mondo in buoni e cattivi, pensavo: vabbè, c'ho delle cose belle e c'ho delle cose brutte, quelle cose brutte meglio tenersele da parte a proposito di limiti, eccetera. Invece la cosa meravigliosa che vedo, che secondo me solo il Signore ci aiuta a fare, è questo: che anche i nostri limiti, le sofferenze, le difficoltà, gli egoismi, se li mettiamo nelle sue mani e ci fidiamo e diciamo: io ci sto, Lui compie meraviglie. Cioè, tante volte ha usato anche i limiti miei, degli altri, per far capire delle cose. Ecco, la cosa bella è questa: noi siamo tutto un talento e ce ne accorgiamo se l'agganciamo al suo amore, se crediamo in Lui e accettiamo Lui nella nostra vita.
0: È vero. Tu prima parlavi di feedback, di cose che stai ricevendo dal pubblico. Che tipo di messaggi stai ricevendo dai tuoi lettori e anche dalle altre persone che magari sui social o tramite i posti dove già sei stata a presentare?

0: E no, anche chi dice sono ateo, in realtà, in qualche modo, nel momento in cui ama, in pratica crede in Dio, secondo me. Quindi, da una parte meraviglia, meraviglia di dire, ma che cos'è sta cosa? Curiosità, no? Quindi il fatto di dire non ci avevo. Allora, si può sintetizzare così: non ci avevo pensato. Questo fatto del meccanismo così. E dall'altra, qualche piccolo feedback dove la persona, le persone mi dicono, ok. Vedi, questa cosa la posso fare, questo si può fare. E magari l'hanno fatto, magari hanno fatto delle, come dire, dei piccoli passetti. Ecco, questa è un'altra cosa che mi colpisce molto. Si sono sentiti, ecco, qualcuno mi ha anche detto che si è sentito confortato. E che io credo che sia una cosa bellissima, perché dentro di me c'è tanto il fatto di dire quanto è importante anche essere strumenti di consolazione. Le parole non sono solo parole, se sono veramente illuminate, se ognuno di noi scrive, esprime con amore. Noi non sapremo mai tutto, perché non è che tutti ci dicono, anzi sarebbe bello che ognuno desse il suo feedback, ma non solo sul libro, all'altro, sulle nostre relazioni, su quanto è bello essere in relazione con gli altri, molte volte ce le teniamo per noi, no? Ecco, io credo che questo, nel momento anche qui, in cui quello che noi scriviamo, quello che noi diciamo, quello che noi pensiamo e come le scelte che facciamo le mettiamo nell'ottica dell'amore, portando con amore anche le nostre comfort zone, perché molte volte noi non è che, cioè le nostre comfort zone rimarranno sempre con noi in qualche modo. L'importante è che le portiamo in una maniera diversa e allora diventiamo più leggeri. Ecco, questo ci aiuta tanto e credo che questo faccia la differenza. E credo che, ecco, questa cosa sta arrivando alle persone. Qualcuno me lo dice più timidamente, qualcun altro in maniera anche proprio tipo meraviglia, perché ripeto, non ci si pensa certe volte a certe cose. E questo è il dono più grande, cioè il fatto di dire può fare del bene, ma non quello che ho scritto io, quello che il Signore fa con quello che ho scritto.
1: Cosa vorresti che le persone provassero dopo aver letto questo libro, ma anche, cioè, qual è quello che vorresti che fosse l'effetto?
0: Vorrei che come effetto fosse appunto la riscoperta di se stessi e la riscoperta del fatto che possono amare se stessi e possono amare e ricominciare ad amare ogni volta e lo scoprire l'amore del risorto. Ecco, lì parlo del fatto che non sono favole, è tutta un'altra storia, perché se il risorto esiste davvero, la nostra vita ha un senso diverso, anche le difficoltà. Ecco, vorrei che tutto questo venisse scoperto e sperimentato. Penso che sia la cosa più bella, perché poi alla fine cosa ci porteremo? Quando moriremo? Cosa ci porteremo dietro? Ci porteremo solo questo.
1: Qual è il motivo, e con questo concludiamo, per cui i nostri radioascoltatori e il pubblico che entra nelle librerie dovrebbero leggere questo libro, secondo te?
0: Allora, una parte dei motivi li ha detti benissimo anche Rocco De Stefano nella sua prefazione, che ringrazio ancora di cuore di aver fatto, perché è stato molto incisivo e tra l'altro anche simpatico. Cioè il fatto di dire. E prendo spunto proprio dalla sua prefazione, perché lo spiega molto bene, secondo me. Un motivo può essere: ho voglia di cambiare, ho voglia di guardare dove c'ho dei nodi, dove ancora io combatto e non voglio vedere e non li voglio mettere alla luce del Signore e di guardare me stesso. Ho voglia di far pace con la mia comfort zone. Ecco, può essere un po' faticoso a volte, no? Però, per esempio, nel libro dico: ok, tutto sto caos interiore che hai, che abbiamo tutti, no? Tu ci puoi fare qualcos'altro, lo dice anche Rocco nella prefazione. Per esempio, ci puoi fare un ballo con tutto quello che sei. Che adesso questa cosa della metafora del ballo sembra un po' buffa, ma chi leggerà il libro scoprirà che ha un grande senso anche il discorso di fare un ballo con tutto quello che noi siamo.
1: E allora non ci resta altro che leggere e approfondire questo libro e vedremo che sarà tutta un'altra storia, veramente. Grazie Francesca per essere stata con noi.
0: Grazie a te, sono Emanuela, un saluto a tutti.
1: Era Francesca Bisogno con il suo libro Tutta un'altra storia, edizioni Tao Editrice. E prima di salutarci, carissimi radioascoltatori, volevo proporvi una bellissima riflessione, una riflessione mariana ed eucaristica allo stesso tempo, in questo mese in cui abbiamo da pochi giorni celebrato la solennità del Corpus Domini. Questa riflessione è a cura delle consacrate GAM, figlie della donna vestita di sole, che ci fa vedere come Maria è la donna eucaristica per eccellenza, colei che è stata il primo tabernacolo vivente. Allora, buon ascolto.

0: Diventare anime eucaristiche come Maria. Dai testi dell'enciclica Ecclesia de Eucharistia di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio.
1: Nel Vangelo di San Giovanni leggiamo questa bellissima espressione di Gesù: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Ecco il sogno del Padre Celeste. Ogni papà terreno ha un sogno grandioso per il suo bambino, ma non riesce mai a realizzarlo. Lo vorrebbe la personalità più celebre, qualche cosa di divinamente bello su questa terra, ma è un sogno. Il Padre Celeste invece, per ciascuno di noi, ha un sogno e lo realizza. Ci vuol formare ad immagine del Figlio suo, il dilettissimo Gesù. Questa trasformazione avviene nell'Eucaristia, perché chi mangia me, dice Gesù, vivrà per me. Diventerà letteralmente uno con Gesù. Passeranno miliardi e miliardi di secoli, passeranno eternità su eternità e noi saremo sempre, saremo in Dio, trasfigurati, trasformati in Dio, figli di Dio, eredi di Dio.
0: Nell'Eucaristia c'è tutto. Soffriamo forse del tormento della lontananza da Dio? Sentiamo Dio distante e lontano? Ma nel tabernacolo c'è Gesù, che nell'assoluta tenebra della morte disse: «Padre, nelle tue mani affido l'anima mia». Soffriamo del tormento di non saper amare? Nel tabernacolo c'è Gesù, che nella notte in cui fu tradito, tradito da tutti noi, amò i suoi fino all'estremo, sino all'impossibile. Vorremmo essere aggrappati alla terra e non assistere alla scomparsa di tutte le opere belle che l'ingegno umano costruisce? Ma nel tabernacolo c'è Gesù trasfigurato, nella sua carne trasfigurata, risorto, principio della gloria definitiva della terra, cieli nuovi e terra nuova. Anche noi risorgeremo. È Lui il Signore risorto. Ha messo in noi il germe della risurrezione. Ci tormenta la fragilità, la nullità del nostro essere, la nostra colpa, la bassezza orrenda? Gesù ha sofferto per noi tutti gli abissi della colpa. Ci tormenta l'angoscia e la vista di tutti i nostri fallimenti? Ecco, nel tabernacolo c'è colui che ha preso su di sé in anticipo tutti i fallimenti, li ha riscattati e ci dà la forza di accettarli. Nell'Eucaristia si contiene tutto.
2: San Massimiliano Kolbe, il grande apostolo dell'Immacolata, in ogni sua fondazione, prima ancora delle celle per i frati, voleva che si costruisse la cappella per introdurre subito l'adorazione perpetua al Santissimo Sacramento. Un giorno in Polonia, mentre accompagnava un ospite in visita alla città dell'Immacolata, arrivato alla grande cappella dell'adorazione, disse indicando con la mano il Santissimo: «Tutta la nostra vita dipende da qui».
3: La presenza di Maria non oscura quella di Gesù. Nella celebrazione eucaristica, Maria è ancora presente nella sua funzione di madre della Chiesa che conduce i suoi figli a credere nel mistero della fede. Come Maria era presente nella prima comunità cristiana riunita in Cenacolo, così è presente oggi nella comunità ecclesiale che celebra l'Eucaristia.
4: Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, madre e modello della Chiesa. Maria ci può guidare verso il sacramento dell'Eucaristia perché ha con esso una relazione profonda. A prima vista, il Vangelo tace su questo tema. Nel racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non si parla di Maria. Si sa invece che ella era presente tra gli apostoli, concordi nella preghiera, nella prima comunità radunata dopo l'ascensione, in attesa della Pentecoste. Questa sua presenza non poté certo mancare nelle celebrazioni eucaristiche tra i fedeli della prima generazione cristiana, assidui nella frazione del pane.
1: Ma al di là della sua partecipazione al convito eucaristico, il rapporto di Maria con l'Eucaristia si può indirettamente delineare a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è donna eucaristica con l'intera sua vita. La Chiesa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto con questo mistero santissimo.
0: Commenta il servo di Dio Don Carlo De Ambrogio: la madre di Gesù adorava sempre. L'adorazione era il risultato naturale della sua umiltà, del suo intimo annientamento, del suo purissimo amore, della sua incondizionata dedizione. Diviene tanto facile all'anima umile, se saprà tenersi unita alla Madonna, il comunicare familiarmente col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Disse Gesù alla venerabile Madre Maria Costanza Zauli: Maria è stata l'anima eucaristica perfetta. Sapeva trattenere il suo Dio con un amore ardente, con una purezza superangelica, con un'adorazione continua. Come separarmi da quel cuore immacolato che vive di me? Io rimanevo in lei anche dopo la consumazione delle specie.

0: Nel memoriale del Calvario è presente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella sua passione e nella sua morte. Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche verso la Madre a nostro favore. A lei, infatti, consegna il discepolo prediletto e in lui consegna ciascuno di noi: ecco tuo figlio. Ugualmente dice anche a ciascuno di noi: ecco tua madre. Vivere nell'Eucaristia, il memoriale della morte di Cristo, implica anche ricevere continuamente questo dono. Significa prendere con noi, sull'esempio di Giovanni, colei che ogni volta ci viene donata come madre. Significa assumere al tempo stesso l'impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola della madre e lasciandoci accompagnare da lei. Maria è presente con la Chiesa e come madre della Chiesa in ciascuna delle nostre celebrazioni eucaristiche. Se Chiesa ed Eucaristia sono un binomio inscindibile, altrettanto occorre dire del binomio Maria ed Eucaristia. Anche per questo il ricordo di Maria nella celebrazione eucaristica è unanime sin dall'antichità nelle chiese dell'Oriente e dell'Occidente. Osiamo dirlo, scrisse Origene, filosofo, teologo, esegeta: nessuno può ricevere lo Spirito Santo se non colui che durante la cena eucaristica ha posato la testa sul petto di Gesù e che da Gesù in croce ha ricevuto Maria, divenuta da quell'ora anche la propria madre.
1: Il candore di Maria e quello dell'ostia santa si richiamano a vicenda. L'Eucaristia è il cuore di Dio, Maria è il ciborio di quel cuore. Ovunque si trova un'ostia consacrata, Maria è presente in atteggiamento di adoratrice. In Maria si accese la prima lampada vivente di adorazione, alla quale sarebbero venute ad accendersi tutte le altre, chiamate a essere adoratrici. L'Eucaristia è il sacro convito. Maria, la mensa dove quel convito è stato preparato dallo Spirito Santo. Per questo la liturgia bizantina usa questa espressione: il tuo seno, o Madre di Dio, è diventato come la sacramensa nella quale sta il pane celeste. Ad ogni messa, vivo memoriale della passione, morte e risurrezione di Gesù, Maria è presente in atto di offrire il Figlio al Padre e nel Figlio ciascuno di noi. L'anima eucaristica accetta, adorando con un sì, ciò che Dio permette e dispone per lei in ogni momento. Il soffrire viene trasformato in offerta d'amore e Gesù la presenta come piccola ostia al Padre Celeste. La messa deve essere il sole della nostra giornata. Gesù vuole che al momento della consacrazione, per le purissime mani di Maria, noi ci offriamo con Lui al Padre per ottenere misericordia e salvezza al mondo intero. Il soffrire e il sacrificio passano. L'aver sofferto e l'essersi sacrificati rimangono.

0: Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio Divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda tra il Fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'Amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che ella concepiva per opera dello Spirito Santo era il Figlio di Dio. In continuità con la fede della Vergine, nel mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano divino nei segni del pane e del vino.
1: La cena, l'ultima cena del Signore, diviene presente in mezzo a noi e per noi nella celebrazione eucaristica della Chiesa. Gesù si dà, si offre a noi, ci assume in sé mentre noi lo riceviamo. Attende però da noi un'unica cosa, l'Amen, la risposta della nostra fede, il sì del nostro cuore. Il Signore che si è dato come cibo da gustare rimane con noi per sempre. Quando nella nostra vita, anziché il sì pronto, introduciamo il come, noi iniziamo a discutere. Allora la fede svanisce, perché la fede è accettazione, accoglienza piena della parola, come lo è stato per Maria. Si faccia di me secondo la tua parola. La Madonna era tutta penetrazione della parola, talmente penetrata che questa si è incarnata in lei. Il sì di Maria è stato così totale che non ce ne sarà più un altro simile. Un sì dolorosissimo, ma totale. Per questo il Padre ha avuto una compiacenza totale. Il Verbo di Dio che si fa carne in Maria si fa anche pane di vita. Per questo Santa Caterina da Siena si rivolgeva così alla Madonna: «Io ti ringrazio, dolce mamma, di averci dato Gesù, il pane eucaristico della tua farina».
2: Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria. È verità che si può approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva eucaristica. L'Eucaristia, infatti, come il Cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre per Gesù, ma lo loda anche in Gesù e con Gesù. È precisamente questo il vero atteggiamento eucaristico. Ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi nella povertà dei segni sacramentali, pane e vino, è posto nel mondo il germe di quella storia nuova in cui i potenti sono rovesciati dai troni e sono innalzati gli umili. Maria canta quei cieli nuovi e quella terra nuova che nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in certo senso il loro disegno programmatico. Se il Magnificat esprime la spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità ci aiuta a vivere il mistero eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia tutta un Magnificat.

e grazie per essere stati con noi, carissimi radioascoltatori. Anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 15.05, sempre su Radio Vaticana. Continuate a sentire i nostri programmi, restate connessi con noi. Buon pomeriggio. Sono cresciuto.

0: In blu 2000 news.
1: L'avvio al Cardinal Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviani in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del Cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal Cardinale che per 16 anni è stato sia Presidente della CEI che Vicario della Città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella Cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticane. Papa Prevost in un telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato. Fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale, ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del Cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucini.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani. incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni

0: questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito, ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16.30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina, venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
2: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Burini.
3: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
4: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
5: La presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Evian non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
4: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
5: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
6: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
7: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
8: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi, e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
9: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire, o di non dire abbastanza, o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
7: Per gli iscritti sei più tranquilla?
9: No, per nulla, anzi.
10: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
8: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
9: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
10: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un flash di agenzia: overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scale grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le pape qui a
6: in Pantheon
7: in semblance do
8: sono la maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Mercoledì 17 giugno, ben trovati all'ascolto del Mondo alla Radio. In questa puntata ricorderemo la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, in particolare in Italia. Poi l'attualità internazionale con l'Ucraina e Gaza. Infine torneremo sull'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale e sulle implicazioni di questa tecnologia nell'ambito della medicina e della poesia. Un saluto da Michele Raviare, da Gabriele Di Domenico in regia. Ricordiamo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi qualora lo vogliate, è il 335 12 43 722. Negli ultimi 50 anni sono scomparsi 2,4 milioni di ettari di prati e pascoli, una superficie grande questa quanto la Lombardia. Parliamo dell'Italia e ne parliamo in quella che è la giornata dedicata alla desertificazione e alla siccità. A lanciare questo allarme, questo dato francamente sconcertante avvenuto in 50 anni, è Coldiretti, appunto in occasione della giornata di oggi, e ne parliamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
10: Come è successo che in 50 anni si sono persi prati grandi quanto la Lombardia?
11: Beh, diciamo che la giornata di oggi vuole essere proprio un monito e un'attenzione. Ricordiamo che è una giornata delle Nazioni Unite, che le Nazioni Unite dedicano proprio a questo fenomeno, che è un fenomeno davvero drammatico, non solo per l'agricoltura, ma davvero proprio per il nostro ambiente e per tutta la nostra comunità. È un percorso che va avanti. La perdita dei pascoli in particolare si inserisce in un contesto molto più ampio proprio di perdita di suolo agricolo. Noi in generale stiamo avendo grandissimi problemi dovuti fondamentalmente a due cause principali. Da un lato la cementificazione. Noi abbiamo quantità di ettari di terreno coltivabile che vengono sottratte alla coltivazione proprio perché invasi dal cemento, la necessità di strade, di superfici sempre più legate a parcheggi, a infrastrutture eccetera, sottraggono superfici agricole. E questo è un dato. E l'altro invece riguarda anche proprio il fenomeno dei cambiamenti climatici. Quello è un altro fenomeno importantissimo che fa perdere terreno coltivabile. Basti pensare a quello che è il cuneo salino, cioè il punto di contatto tra la parte delle acque dolci e quando invece arrivano al mare, quindi la parte delle acque salate. E la carenza di acque dolci fa sì che il cuneo salino salga sempre di più, e quindi abbiamo sempre di più aree vicino appunto a delta dei fiumi e quindi dove appunto i fiumi arrivano nel mare, che diventano incoltivabili proprio perché il livello di salinità si aumenta tantissimo. Quindi da un lato appunto cementificazione, dall'altra parte cambiamenti climatici, che sono davvero le sfide che noi avremo di fronte nei prossimi anni, sfide, ripeto, non solo per l'agricoltura, ma che davvero servono a tutta la nostra comunità.
10: Questo processo di desertificazione è ancora in atto, è costante, che sta aumentando?
11: Purtroppo sì, ed è un fenomeno legato alla questione dell'acqua. Il rapporto con l'acqua sarà davvero, e lo è già un tema centrale, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, perché stiamo assistendo appunto ai cambiamenti climatici, che vuol dire da un lato l'aumento delle temperature. Noi stiamo assistendo a un continuo aumento delle temperature, ma la cosa più drammatica è la quantità di eventi climatici eccezionali, per cui noi stiamo assistendo, e quest'anno, mentre l'anno scorso abbiamo sofferto soprattutto siccità, acqua non ce n'era proprio, quest'anno invece abbiamo avuto una quantità di acqua più elevata, però comunque un'acqua che arriva in maniera intensa, con delle bombe d'acqua, con delle situazioni che sono molto dannose, che peggiorano, cioè che non danno un'acqua utile, diciamo, alla nostra agricoltura, e soprattutto trovando superfici cementificate scorrono, quindi si hanno quei fenomeni appunto di alluvioni, proprio dovuti al fatto che i terreni sono cementificati, non trattengono più l'acqua. I terreni coltivati hanno la caratteristica di essere degli ottimi serbatoi di acqua, quindi quando l'acqua arriva i terreni coltivati possono assorbire. Quando l'acqua arriva in maniera così intensa invece, e quindi trova superfici cementificate, scorre via, e quindi aumentano assolutamente i danni. E quindi un elemento sicuramente che è di fronte ai nostri occhi, ed è un problema quotidiano che i nostri agricoltori stanno vivendo. Abbiamo avuto da ultimo in Sicilia, in Puglia, le regioni del sud soprattutto quest'anno hanno sofferto moltissimo questo dato.
10: Questo come impatta nella produzione? Cioè, sia a livello di quantità di superficie coltivabile o a pascolo, perché poi c'è anche questo aspetto.
11: Il pascolo particolarmente è danneggiato. Perché allora,
10: parliamo del pascolo e poi le faccio un'altra domanda e la faccio dopo.
11: Noi abbiamo una perdita complessiva di superficie importantissima, parliamo di circa 3 milioni di ettari negli ultimi 20 anni, ma in particolare il pascolo è proprio uno delle coltivazioni maggiormente colpite, quindi si abbandona sempre di più, e questo è soprattutto dovuto anche a dei problemi legati alla zootecnia, perché la riduzione della zootecnia, o comunque la modifica che si sta avendo nella nostra struttura produttiva, fa sì che si è persa un po' la connessione tra la zootecnia e la coltivazione delle terre, e quindi questo è un problema chiaramente legato alla nostra propria attività produttiva. È importantissimo in questo rapporto la fertilità dei suoli, perché noi dobbiamo avere sì dei pascoli, dobbiamo avere sì delle superfici agricole, ma dobbiamo soprattutto avere delle superfici agricole fertili, quindi dove c'è molta sostanza organica, e su questo di nuovo la zootecnia è un elemento importantissimo. Il letame è una risorsa preziosa, quindi noi spesso denigriamo la zootecnia, invece però ha degli aspetti importantissimi proprio legati alla fertilità del suolo, e quindi anche alla produzione vegetale di qualità.
10: L'altro aspetto era il fatto che ci siano elementi avversi, che cambia il clima, influenza anche la scelta di cosa produrre, quindi magari qualcosa che si presume sia più resistente, e questo poi come influisce sulla tavola del consumatore, nel senso quali sono i prodotti che prima erano in abbondanza, ora non ci sono più, che cosa si andrà a coltivare?
11: Sì, questi fenomeni stanno chiaramente modificando la nostra struttura produttiva, anzi davvero gli agricoltori italiani hanno una capacità di resilienza importantissima, che riescono appunto a sempre a rispondere a quelle che sono le variazioni climatiche. Noi stiamo diventando dei grandissimi produttori di frutta tropicale che prima era completamente impossibile averla. Noi invece adesso abbiamo delle grandissime produzioni di avocado, per esempio, di mango anche, cioè ci stanno specializzando gli agricoltori in colture nuove, assolutamente diverse, come anche stiamo registrando che per esempio l'olivo sta aumentando moltissimo l'altezza di produzione, mentre prima al massimo si faceva in collina, adesso anche sulle prime pendici di montagna si sta coltivando l'olivo, proprio perché i cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature comporta questi fenomeni.
10: E che cosa stiamo perdendo? Cioè, per un avocado in più, che cosa si perde? Perché che poi il terreno coltivabile è quello, anzi si va riducendo sulla base di quello che stiamo dicendo.
11: Sì, diciamo, la perdita di superficie. Noi abbiamo fatto un calcolo che ogni anno la cementificazione comporta una perdita di circa un miliardo e due di euro di prodotto che potrebbe essere coltivato, quindi noi comunque stiamo perdendo cibo. Le superfici servono a produrre grandi quantità di prodotto agricolo, quindi indiscriminatamente tutte le produzioni sono in questo momento a rischio proprio perché diminuiscono le superfici, e su questo noi stiamo sperando e pregando sempre in una famosa legge che ferma in Parlamento di tutela del suolo, cioè lo stop alla cementificazione. È un fenomeno che tra l'altro abbiamo sia in campagna ma anche moltissimo nelle nostre città. Noi abbiamo tantissime città che stanno iniziando un percorso di riqualificazione del verde per diminuire le superfici cementificate. È davvero, il cemento per noi è un nemico importante che dobbiamo guardare con attenzione, sia nel rapporto con l'acqua, ma sia anche proprio rispetto alle temperature, perché città con più cemento sono città più calde, città con più verde sono invece città dove si vive meglio e dove si sta anche più freschi.
10: Anche perché affrontare il cambiamento climatico si parla di transizione, cioè su tutta una serie di provvedimenti che nel tempo, un tempo sempre più breve da quello che stiamo vedendo, vanno messi in atto. La cementificazione paradossalmente è più semplice da fermare, cioè, in teoria, diciamo, è un fenomeno totalmente le cui conseguenze dirette sono quelle
11: dell'uomo
10: e dell'amministrazione, insomma.
11: Ma abbiamo tantissime resistenze invece, anche solo perché la gestione di superfici cementificate per le amministrazioni è molto più semplice che non invece situazioni di verde, di superfici non cementificate, perché devono essere gestite, che poi è il lavoro che quotidianamente fanno i nostri agricoltori. La mettere invece una bella base, se pensiamo a un parcheggio totalmente cementificato è molto più facilmente gestibile che non invece un parcheggio con il brecciolino, con le erbe, eccetera.
10: E intensifica anche poi il traffico, chiaramente, perché invoglia a prendere l'auto. Lo abbiamo accennato, uno dei problemi correlati a questo è l'acqua, è la gestione dell'acqua, utilizzabile appunto per l'irrigazione. Che cosa chiede Coldiretti?
11: Su questo è un tema centrale e lo sarà veramente per i prossimi anni. Sta cambiando completamente il rapporto con l'acqua. Noi prima avevamo un autunno, primavera, estate, ognuno aveva il suo periodo, la sua stagione con acque più o meno che arrivavano con le piogge normali. Questa cosa si sta completamente stravolgendo. Stiamo avendo periodi, stiamo tropicalizzando il nostro clima, per cui stiamo avendo periodi totalmente siccitosi con carenza di acqua e poi arrivo improvviso di ondate di acqua che poi danneggia. È importantissimo quindi anche per questo riuscire a modificare le strutture, sia per incamerare più acqua quando arriva, in modo da poi renderla utile quando invece ci sono momenti di siccità, e quindi Coldiretti ha preparato un piano di invasi che è importantissimo, proprio perché serve a garantire la quantità di acqua che comunque arriva, ma deve essere gestita meglio, quindi avere delle infrastrutture in grado di captare l'acqua e conservarla per poi darla. E poi soprattutto su tutta quella che è la linea di distribuzione, dobbiamo fare molta attenzione. In questo momento abbiamo una grandissima problema di dispersione idrica, cioè noi anche l'acqua che raccogliamo viene però dispersa in una rete idrica che è abbastanza abbandonata a se stessa, quindi anche lì interventi specifici sulla rete di

0: importantissimo per questi due prodotti, proprio perché su questi prodotti stiamo avendo dei prezzi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi di produzione. Quindi un focus, bisognerà farlo con molta attenzione su questi due prodotti, dove ci sono delle dinamiche strane di importazione di prodotto a basso costo, eccetera. I nostri agricoltori stanno facendo uno sforzo enorme per, appunto, mantenere la produzione di prodotti, italiani di qualità, di altissima qualità. È importante che questi prodotti vengano poi anche remunerati dal mercato adeguatamente.
1: E allora, ricordando, e l'abbiamo accennato solo alla fine, quanto sia complesso poi il sistema dell'agricoltura e come sia legato a tanti fattori, abbiamo citato il cambiamento climatico, ma anche l'attualità internazionale, ne parleremo tra poco in puntata. Ringraziamo Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti, che ci ha fatto un po' il punto su questa che oggi è la giornata internazionale sulla desertificazione e ci ha fatto un po' capire qual è appunto la situazione in Italia. Grazie.
0: A voi.
1: E ora spazio alle notizie dal mondo e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Michele. Partiamo dal Vaticano. Al termine dell'udienza generale di oggi, Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'accordo tra USA e Iran che sarà firmato venerdì 19 giugno e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorito. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazioni, ha detto il pontefice. Preoccupazioni invece per le notizie dolorose che giungono in questi giorni sulla guerra in Ucraina, guerra che dopo 4 anni continua ad allargarsi. Ne è prova tra le tante l'attacco missilistico russo della notte tra 14 e 15 giugno che ha provocato almeno 11 morti e causato un grave incendio che ha devastato il tetto della cattedrale della Dormizione a Kiev, uno dei simboli religiosi più importanti del paese e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Papa Leone si è detto vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Da qui un chiaro appello unito a una invocazione a Dio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Si chiude oggi ai piani in Francia il G7 2026. Il summit include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre dominano la scena per quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 in Svizzera dopo l'accordo raggiunto tra USA e Iran. Il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni. Per quella in Ucraina Zelensky partecipa alle riunioni dopo una telefonata con il presidente USA. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 anche i leader di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina sono lo sfondo permanente dei colloqui, iniziati con un primo faccia a faccia Macron-Trump e proseguiti poi con la cena tra capi di Stato e di Governo. Quindi i paesi del G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto, ma alle Vian Resort, il grande spazio blindato via terra e cielo per proteggere il lavoro dei capi di Stato e di Governo, si parla anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partnership e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e naturalmente di intelligenza artificiale. E proprio sul G7 in Francia è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha criticato il presidente ucraino Zelensky per il suo comportamento durante il vertice, sostenendo che avrebbe cercato di mostrare la propria influenza sui leader del gruppo. Intanto è ormai imminente la prima rata del prestito da 90 miliardi da parte dell'Europa per la difesa dell'Ucraina, lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rivolgendosi direttamente al presidente Zelensky. Tu e il popolo ucraino state compiendo sforzi straordinari, ha affermato von der Leyen, citando sia il campo di battaglia sia il percorso delle riforme. Secondo la presidente della Commissione, questi sforzi stanno dando i loro frutti su tutta la linea e la marea sta girando per l'Ucraina. I coloni israeliani hanno intensificato gli attacchi in Cisgiordania, incendiando 2 moschee a nord di Ramallah e imbrattandole con graffiti razzisti, secondo quanto riferito da testimoni locali. Il ministero palestinese degli affari religiosi ha condannato gli attacchi, definendoli una grave violazione dei luoghi di culto e una violazione delle leggi internazionali a tutela dei siti religiosi, costituendo una pericolosa escalation. Il ministero ha ritenuto le autorità israeliane pienamente responsabili degli attacchi e delle loro ripercussioni, esortando la comunità internazionale, le organizzazioni per i diritti umani ad agire per proteggere i luoghi di culto e assicurare i responsabili alla giustizia. In un altro episodio, quattro palestinesi sono rimasti feriti durante un attacco dei coloni.

0: a una città a sud di Nablus dopo essere stati aggrediti. Inoltre diversi veicoli sono stati danneggiati. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
1: E grazie a Gianmarco Murroni. In attesa di capire come Israele reagirà all'intesa tra Iran e Stati Uniti che sarà siglata venerdì a Lucerna, in Svizzera continuano gli attacchi. Gianmarco Murroni ci ha raccontato quanto avvenuto in Cisgiordania, ma anche a Gaza, malgrado la tregua in vigore, almeno due persone sono rimaste uccise in un raid israeliano nella zona centrale della striscia. Secondo quanto riportato, l'attacco ha colpito la zona circostante la torre Al-Nuri a nord del campo profughi di Nuseirat. Le condizioni della popolazione restano terribili e ce lo racconta da Gaza Marta Bergamaschi, che è medico per Emergency, un'organizzazione che è presente nella striscia con due presidi sanitari.
2: La situazione nella striscia di Gaza arriva in una situazione estremamente emergenziale. Le esplosioni sono quotidiane e l'esplosione di due giorni fa, per esempio, è avvenuta su una delle strade più trafficate della striscia. Ormai rimangono veramente molto poche le strade percorribili. È una strada che noi facciamo tutti i giorni per recarci nella nostra clinica nel sud della striscia ad Al-Mawasi, ed è avvenuta appunto in pieno giorno in una strada estremamente trafficata. Sono 881 dall'inizio del cessate il fuoco le persone uccise da esplosioni, e ovviamente la popolazione non riesce a proiettarsi in alcun modo nel futuro, essendo costantemente in uno stato di allerta per esplosioni che possono avvenire appunto senza ordine di evacuazione, anche senza allerte per la popolazione civile in pieno giorno. Anche la pressione sulla linea gialla sta diventando più importante e tutti gli insediamenti di tende e campi che sono limitrofi alla zona di interesse della linea gialla e della linea arancione, essendo interessati sempre più frequentemente da ordini di evacuazione per esplosioni che indicano insomma che anche quelle aree diventeranno poi zona militare, non potranno più essere abitate.
1: Quante persone nella striscia sono attualmente in difficoltà e come vivono?
2: Più della metà della popolazione della striscia, quindi parliamo di circa 1.700.000 persone, vive attualmente ancora in tende o in rifugi di fortuna. Le tende sono estremamente ammassate in questo piccolo territorio che ormai insomma parte del territorio originario della striscia dove si vive. I campi non sono assolutamente organizzati e quindi non è possibile avere acqua corrente, non è possibile avere elettricità. È un grande problema dal punto di vista strutturale dei campi, sta diventando la spazzatura, che non riesce ad essere eliminata in alcun modo e in alcun luogo se non quella della striscia, e questo implica dal punto di vista delle emergenze sanitarie molti problemi di sanità pubblica derivati ovviamente da infezioni gastrointestinali, infezioni dettate da parassiti, e sono presenti anche tantissimi topi all'interno della striscia. Abbiamo visto numerosi morti di topi, soprattutto ovviamente sulla popolazione più piccola.
1: Voi siete a Gaza con due presidi sanitari. Quali sono le difficoltà e di cosa c'è bisogno?
2: La difficoltà principale che incontriamo tutti i giorni nel portare avanti la nostra attività umanitaria, oltre alla sicurezza, è sicuramente il fatto che vengono costantemente bloccati al confine materiali medicali che ci servono per lavorare. Parlo anzitutto di farmaci, e farmaci sia farmaci avanzati come chemioterapici, che non permettono alla popolazione affetta da patologie neoplastiche di curarsi. Parlo anche di materiali molto banali, farmaci per l'ipertensione e il diabete, malattie estremamente prevalenti nella popolazione gazawa, che ricevono di fatto adesso un trattamento non ottimale, non costante, perché la presenza dei farmaci è estremamente variabile. Non è poi possibile far entrare materiale per eseguire esami di laboratorio ed esami radiologici, e quindi la qualità delle cure della popolazione in questo momento è scarsa. Altro materiale che non è possibile far entrare all'interno della striscia è il materiale protesico, per pensare di riabilitare tutte le persone che durante i due anni di conflitto sono state vittime di traumi gravi, di amputazioni. Inoltre non è possibile far entrare materiale edile per ricostruire le case e poter provare a ridare una dignità abitativa a parte della popolazione. E quindi, nonostante siamo effettivamente in un periodo di cessate il fuoco, dal punto di vista sanitario e umanitario la situazione continua a rimanere emergenziale, poiché la possibilità di proiettarsi verso il futuro per la popolazione gazawa in questo momento è inimmaginabile.
1: Quali sono i rischi sanitari più preoccupanti?
2: L'estrema prossimità a cui costringe la vita in tende, la vita nei campi, ovviamente predispone alla diffusione di malattie infettive. Parlo di malattie infettive dell'apparato respiratorio, associate inoltre al fatto che ovviamente si cucina sempre su fuoco vivo e con fumo. Parlo di malattie gastrointestinali, che causano in questo contesto estrema disidratazione, dettate dal fatto che non è possibile reperire acqua potabile facilmente, e a questo si somma ovviamente il caldo che è alle porte, sta arrivando. Le tende appunto sono estremamente vicine l'una all'altra e non sono ambienti adeguatamente ventilati. E per quanto riguarda la questione nutrizionale, quindi il cibo, continuiamo a vedere bambini malnutriti, ovviamente non nella stessa percentuale presente durante il conflitto, ma le fasce più piccole della popolazione continuano a soffrire di un'alimentazione che non è varia e quindi adeguata in termini di apporto calorico e di variabilità. Questo perché la maggior parte della popolazione della striscia continua a usufruire degli aiuti umanitari per potersi nutrire, perché nonostante è presente cibo all'interno della striscia, questo è molto costoso e la popolazione in questo momento ha comunque difficoltà a permetterselo, e di questo ovviamente soffrono i bambini in crescita, soprattutto i bambini sotto i 6 mesi che sono seguiti dal nostro programma per malnutrizione e donne incinta.
1: E come abbiamo sentito, è terminato oggi il G7 a Evian in Francia. Ieri, non solo, anche oggi, ma ieri in particolare, al centro la guerra in Ucraina. C'è stato il trilaterale tra Trump, Macron e Zelensky, che ha sollecitato sostegno per Kiev e aumento della pressione sulla Russia. Ed è stata approvata una dichiarazione che esprime un sostegno incrollabile all'Ucraina nella difesa della propria libertà, sovranità e integrità territoriale. I leader hanno affermato di essere pronti a prendere in considerazione l'estensione delle licenze per la produzione militare a Kiev, poi la volontà di fare pressioni sulla Russia e dal punto di vista economico, sia dal punto di vista economico che energetico. Trump è tornato a parlare di Ucraina oggi, affermando che la Russia deve fare un accordo e che lui farà tutto quello che è in suo potere per raggiungere il traguardo, non escludendo il ritorno alle sanzioni sul petrolio russo. Una posizione quella di Trump che si inserisce in un contesto non nuovo, come spiega Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
3: Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'elemento di maggiore novità è sicuramente l'apertura di Donald Trump e l'utilizzo di toni più concilianti da parte dell'amministrazione americana verso l'Ucraina. Tuttavia, non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e in questo momento verso il Medio Oriente. Quindi l'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale. Cioè, gli europei pagano le armi americane.
4: Senta, ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
3: Sicuramente Putin sfrutterà questo tono per fare delle aperture di facciata, cioè mostrare la sua disponibilità al negoziato, ma poi non cambiare i contenuti del negoziato, quindi andare a riproporre le solite rivendicazioni che abbiamo imparato a conoscere dal settembre del 22 e che sono totalmente irricevibili per l'Europa e per l'Ucraina, e soprattutto oggi non rispondono assolutamente a quella che è la situazione della guerra.
4: Previste da più parti, così è stato detto, sanzioni all'economia e anche al settore energetico russo. Ma che cosa potrebbe, secondo lei, davvero indebolire la granitica posizione russa, tanto da spingerla a una reale negoziazione per la fine del conflitto in Ucraina? c'è un elemento che davvero potrebbe far da grimaldello?
3: Credo che ad oggi l'elemento che possa spingere o forzare i russi al tavolo è l'innesco di una paralisi operativa dell'economia, cioè andare a influenzare la vita quotidiana di cittadini e imprese attraverso misure che creino dei disservizi immediati. In questo, più che le sanzioni, lo strumento più efficace è la campagna di targeting contro le infrastrutture energetiche. Già oggi si registrano mancanze di carburanti in Crimea e razionamenti in altre zone della Russia, e quindi con un impatto sulla vita quotidiana dei russi e sul portafoglio dei russi. Questo potrebbe aumentare il livello di malcontento fino a un punto insostenibile anche per un'autocrazia come quella russa. Ma la strada è ancora lunga.
4: Perché secondo lei è ancora lunga?
3: Perché il sistema di potere russo è un sistema resiliente, il paese è in uno stato di economia di guerra e ha sostenitori esterni che possono aiutarlo ad andare avanti ancora a lungo. Quindi non ci dobbiamo aspettare soluzioni nell'immediato, perché così non andrà.
1: Kasabian, Algorithm, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Con questa domanda si apre nell'introduzione la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale. E in questa parte ne approfondiamo alcuni aspetti, tanto teologici, ma anche alcune implicazioni pratiche nella medicina, ma anche nella poesia. La Magnifica Humanitas si apre con una scelta, una domanda che fa il Papa. È quello se scegliere di innalzare una nuova torre di Babele o di edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, la Gerusalemme. Allora, Babele o Gerusalemme? Da questa domanda parte quella che è una riflessione teologica che cerca di inquadrare il testo di Papa Leone non solo come un testo sull'intelligenza artificiale, ma anche come una grande riflessione sull'uomo, prima ancora che sulla tecnologia. Allora, raccogliamo il commento di Don Francesco Cosentino, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, l'intervista di Fabio Colagrande.
2: Sono due immagini bibliche, come sappiamo, che in qualche modo però ci chiedono di pensare che tipo di uomo essere, che tipo di società costruire. Quasi tutte le immagini che troviamo nella scrittura sono un invito a contemplare la bellezza della nostra vocazione, della nostra chiamata, della creazione di Dio e del legame che noi abbiamo con Dio, per cui le immagini bibliche ci portano sempre a riferirci a questo progetto di umanità e a metterci in guardia dal rischio di rompere questa alleanza con Dio, perché significa anche di conseguenza distruggere l'umano. Ecco, nella fattispecie Babele è il progetto di costruzione di un mondo senza Dio, affidato alle sole forze umane, dove però inevitabilmente la mancanza di un riferimento a Dio e all'amore di Dio fa sì che anche tra di noi facciamo fatica a riconoscere il volto dell'altro e ad aprirci all'altro in una relazione di amicizia e di amore, quindi si diventa in realtà competitivi di quella competizione, diciamo così, distruttiva. Ecco, si crea una confusione distruttiva in nome della logica, della forza, mentre invece Gerusalemme è la città che sotto il profeta Neemia viene ricostruita proprio con l'apporto e la responsabilità di tutti, nella consapevolezza che tutti devono avere in questa città un posto e che ciascuno debba essere rispettato per ciò che è e per quella che è la sua dignità.
3: Ecco, lei ha affermato che l'enciclica Magnifica Humanitas non è tanto un testo sull'intelligenza artificiale quanto una riflessione sull'uomo alla luce di Cristo. Dunque, in che modo l'incarnazione diventa il criterio con cui giudicare anche le grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, valutarle?
2: Sì, credo che sia da questo punto di vista un'enciclica importante, perché ci richiama proprio questo aspetto fondamentale del cristianesimo. Noi non parliamo mai di Dio genericamente, parliamo sempre, come la teologia soprattutto del Novecento ci ha insegnato, del Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che si è fatto carne, che ha assunto il volto umano e che è un Dio che non solo ha scelto la storia da abitare, ma che abita la storia, è un Dio che si è incarnato nella storia. E credo che l'incarnazione diventa un criterio fondamentale, anche grazie a questa enciclica, sia per poter, come dire, rileggere la nostra fede, il nostro cristianesimo. Non c'è Dio senza cura dell'umano, sia per poter abitare le complessità, i cambiamenti, le sfide del nostro mondo, perché non c'è umano senza Dio.
3: La Magnifica Humanitas invita a esercitare il discernimento e a restare umani. Dunque, dal punto di vista della fede, cosa significa secondo lei oggi custodire la dignità dell'uomo senza cadere né nelle paure del progresso né nell'illusione di una tecnica che possa salvare l'uomo da se stesso?
2: Ecco, significa proprio coltivare questo riferimento a Dio, non soltanto da un punto di vista strettamente della fede confessionale e quindi del rapporto di fede con Lui, ma anche dal punto di vista della nostra capacità di immaginare l'uomo, l'umano e anche la società così come Dio l'ha pensata e l'ha immaginata. E da questo punto di vista credo che siamo sempre in cammino, perché più si va avanti nella relazione con Dio, nell'ascolto della sua parola, nell'approfondimento della dottrina della Chiesa, più si scopre meglio, in maniera sempre più chiara, più nitida, questo progetto di Dio sull'uomo e sull'umanità. Per cui il discernimento è davvero quello che ci serve, cioè un atteggiamento aperto nei confronti delle trasformazioni del nostro tempo, un atteggiamento non giudicante e aperto, accogliente nei confronti del progresso, ma con quella vigilanza critica che ci fa ricordare appunto chi siamo, da dove veniamo e per quale fine siamo stati creati, perché questo ci custodisce nell'umano e custodisce l'umano di tutti gli uomini.
3: Come valuta il grande interesse nei confronti di questo documento anche da parte di ambienti non religiosi, non cattolici?
2: Credo che ci siano due cose importanti da sottolineare. La prima è che probabilmente molti intuiscono che dietro le potenzialità e le opportunità della tecnologia e in generale dei cambiamenti del nostro tempo e del progresso ci possano essere dei rischi. E avere qualcuno, una voce autorevole che quantomeno su questi rischi vuole riflettere, che li vuole richiamare, che li vuole mettere a tema, credo che rassicuri molti, cioè o quantomeno attiri, ecco, le domande di molti. E la seconda cosa è che a mio parere alcuni vedono in questa scelta di Papa Leone anche un modo della Chiesa di stare nel mondo, di abitare il mondo, di affrontare un tema che è davvero più vicino alla nostra vita quotidiana di quanto poi possiamo immaginare, perché poi il rapporto con gli strumenti tecnologici e con la stessa intelligenza artificiale ce lo abbiamo quotidianamente anche quando non ce ne accorgiamo. La scelta di un Papa e della Chiesa di toccare un tema, ecco, così profondamente umano, perché vicino alla vita degli uomini, a mio parere è una scelta che intercetta molti anche al di fuori dell'ambito credente.
1: Vediamo allora qualche applicazione pratica, per esempio in medicina legale, che è la branca della medicina che applica le conoscenze medico-scientifiche al diritto. Anche in questo settore, come in tutta la medicina in generale, l'impiego dell'IA è ampio, con tutte le decisive implicazioni etiche che in parte abbiamo già ascoltato. Ne parla in questi giorni la SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in un convegno dedicato all'innovazione scientifica. E noi ne parliamo con uno dei relatori, il professor Vittor Adolfo Tambone, sacerdote e docente presso l'Università Campus Biomedico di Roma, esperto di bioetica.
0: L'intelligenza artificiale, come qualunque general purpose technology, è pervasiva, quindi anche in medicina si sta applicando a tutti i livelli già da diversi anni, fra l'altro. Pertanto, non so, in radiologia è stata già utilizzata nel periodo del Covid per una lettura rapida delle radiografie e l'individuazione delle polmonite interstiziali tipiche, no, del Covid, ma e adesso è utilizzata in chirurgia, è utilizzata anche per quanto riguarda il governo del rischio clinico, e pertanto non è tanto ormai il discorso se utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma come possiamo fare ad utilizzarla sempre meglio, perché sarà sempre più utilizzata. Non c'è ambito, oserei dire, in questo momento che non è pervaso dall'utilizzo di qualche applicazione dell'intelligenza artificiale.
1: Quando diciamo che adesso è utilizzata, a che livello è utilizzata? Parliamo di cliniche specializzate, di sistema sanitario nazionale? Quanto è diffusa poi per l'utente comune, l'utente semplice?
0: Se lei parla dei medici, è utilizzata a diversi livelli, sia per i sistemi di organizzazione dei dati sanitari, sia per la loro classificazione e rielaborazione, e questo per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria. Per quanto riguarda la diagnostica, come le dicevo, ci sono ormai sistemi di lettura molto, molto diffusi. Per quanto riguarda la chirurgia, tutti quelli che hanno chirurgia robotica utilizzano ad alto livello l'intelligenza artificiale. Naturalmente, come lei ben sa, c'è una differenza a livello nazionale, certamente, a livello internazionale, drammaticamente, a livello geopolitico in modo scandaloso, di una differenza di possibilità di accesso alle risorse, ma non soltanto dell'intelligenza artificiale, ma anche delle risorse farmacologiche. C'è bisogno di una democratizzazione della risorsa anche a livello tecnologico. Anzi, probabilmente la tecnologia in questo ambito potrà diminuire la sperequazione anche utilizzando una telemedicina sempre più efficace.
1: In particolare il workshop di Simla si occupa di medicina legale, che è un ambito vastissimo. Ci sono delle specificità dell'applicazione dell'IA nella medicina legale?
0: Il lavoro che abbiamo fatto con tutta la Società Italiana di Medicina Legale, con le altre cattedre di medicina legale romane e anche italiane, quello che ci ha portato sono una conclusione teoretica, molto importante a nostro modo di vedere, una conclusione metodologica e una conclusione più innovativa. Quella teoretica è passare da una visione lineare della realtà a una visione della teoria della complessità, del pensiero sistemico, che possa vedere, e qui entriamo nella specifica competenza della medicina legale, una nuova lettura del nesso causale che sappia interpretare quali sono tutte le ragioni che producono un effetto. Questo, devo dire la verità, mi ha colpito molto leggere la Magnifica Humanitas, quando fra l'altro ho letto, no, di quando il Santo Padre dice di comprendere la complessità delle relazioni umane, sociali e culturali. La seconda conclusione alla quale stiamo arrivando è che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare meglio il bene o meglio il male. Ecco perché il desiderio, e qui entriamo nella deontologia professionale, che è un altro ambito specifico della medicina legale, il punto veramente è l'etica della persona. Ci sembra molto interessante tutto quello che è stato detto sull'etica della tecnica, l'etica degli algoritmi, eccetera. Però il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è che noi siamo corrotti o che uccidiamo le persone. E il bene dell'intelligenza artificiale non è l'intelligenza artificiale, ma è gente che vuole utilizzare una tecnologia avanzata per avere cura delle persone, per democratizzare l'accesso alle risorse e per difendere il bene comune. Questo è il punto. E questo veramente coincide tantissimo con quello che è lo specifico della medicina legale, che è quello della ricerca della verità per la difesa della giustizia con il fine del bene comune. E questi sono punti che vogliamo recuperare in questo piano triennale che presenteremo dopodomani al Congresso nazionale.
1: L'intelligenza artificiale generativa, torniamo in diretta, sta cambiando il nostro modo di vivere, ma soprattutto ci sta obbligando a delegare ogni potere alle macchine. L'80% del codice che fa girare una delle AI più potenti al mondo non è stato scritto da un essere umano, è stato scritto dall'intelligenza artificiale stessa. Anthropic, la società che ha costruito Claude, uno degli strumenti di intelligenza artificiale più usati al mondo, ha appena pubblicato un documento tecnico che normalmente nessuna azienda rende pubblico, ed è un qualcosa che riguarda tutti noi. Primo dato, più dell'80% del codice, come detto, lo scrive Claude, non gli ingegneri. Inoltre, la produttività degli ingegneri è aumentata notevolmente e riescono a dare più codici, per la precisione 5 volte di più, alle macchine. Dove l'intelligenza artificiale fa ancora fatica è nel replicare la creatività umana. E la poesia è uno degli esempi più classici. Di questo parla il saggio AI, il cappio alla parola, di Fabio Sebastiani, con un contributo appunto di Anna Chiara.
4: Artificiale che ha dei grandi recettori innanzitutto, quindi è un grande orecchio più che un grande cervello, è in grado di captare ed elaborare miliardi e miliardi di dati in una maniera di scala esponenziale rispetto alle capacità del cervello. Qui interviene la poesia. Allora, se l'intelligenza artificiale passa innanzitutto attraverso il linguaggio, la poesia si trova ad essere l'elemento meno catturabile da questi modelli. È lì che ancora quindi risiede una speranza per la creatività dell'uomo, che invece nell'altra ipotesi, cioè quella di una completa omologazione ai modelli elettronici, agli algoritmi, perderebbe qualsiasi possibilità di creatività. Perché? Perché sostanzialmente l'intelligenza artificiale è un grande serbatoio del già detto, di ciò che l'uomo ha già prodotto. Quindi com'è possibile, ci si chiede, pescare dal già detto per creare

0: qualcosa di nuovo.
1: Insomma, Sebastiani, allora dobbiamo sperare che appunto le macchine non diventino anche creative. Già in parte lo fanno, per esempio, con la musica, però è tutto molto standardizzato. Alla fine il cervello umano riuscirà sempre a vincere, ad avere la meglio, perché sappiamo che anche l'intelligenza artificiale ormai addirittura si addestra da sola.
0: L'intelligenza artificiale può creare una creatività apparente, perdonate il bisticcio di parole, cioè far sembrare ciò che invece è già stato creato come una novità. Dipende da tanti fattori, sarebbe lungo qui approfondirli, però sostanzialmente questo è. Dall'altra parte invece, e da qui appunto la pertinenza della poesia, il cervello umano, l'uomo in quanto tale, ha bisogno di una creatività genuina. Questo va detto con chiarezza. Tra l'altro anche Papa Leone XIV in Magnifica Humanitas affronta questo tema e dice: quando la parola viene simulata, essa non costruisce una relazione, ma una sua parvenza. E allora sta all'uomo, quindi alla sua responsabilità, nel distinguere e anche nell'ambire a una nuova e più alta forma di creatività, e la poesia da questo punto di vista può essere un grande sostegno. Lo dico soprattutto per gli ascoltatori italiani, magari in America Latina già la cosa cambia, anche nella vicina Romania, perché in Italia purtroppo la poesia non ha mai ricevuto questa considerazione e invece dovrebbe diventare, tra virgolette, un fatto normale, come lo è in Romania, come lo è in Africa, come lo è nel Sud America. Ecco, da questa normalità potrebbe arrivare un gran beneficio. Quindi noi possiamo pensare a un futuro in cui a fianco alla mente algoritmica si può affiancare una mente, diciamo, assolutamente plastica e umana, creativa, che ci può sostenere.
1: Sebastiani, poi c'è tutta una questione di etica che spesso viene in qualche modo sottaciuta.
0: Possiamo noi elaborare un'etica umana di approccio all'intelligenza artificiale se partiamo da categorie e concetti che comunque derivano dall'intelligenza artificiale? Perché ormai siamo in questo trip, fa qualsiasi domanda la rivolgiamo all'intelligenza artificiale. Bisogna fare attenzione perché l'intelligenza artificiale è utile, ma sta creando un grande serbatoio di omologazione, e in questo, quando si ragiona di etica, di giustizia, non può cadere la mente umana.
2: E nel ringraziare Alessandro Guarasci, che ha curato questa ultima intervista sull'intelligenza artificiale e la poesia, finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio, da Michele Raviar in conduzione e Gabriele Di Domenico in regia. È tutto, la linea va ora alla programmazione della Radio Vaticana. Restate con noi.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: 50 anni di carriera in 160 fotografie, il Museo Civico di Bassano del Grappa è pronto ad ospitare dal 24 ottobre fino all'aprile 27 la prima retrospettiva completa in Italia del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. A un anno dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre in due sezioni la carriera e le fotografie di Salgado, tra fascinazione per la natura incontaminata e sfide ambientali e sociali per il nostro pianeta. Avremo modo di riparlarne, di arte parleremo molto nella puntata di oggi di In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Benvenuti da Carlo Magistretti. Andremo tra poco a Shanghai, dove si è aperta ieri una mostra dedicata al pittore Giorgio Morandi, che pare da quelle parti sia amatissimo, ed è la prima volta che viene portata una mostra così importante con tante opere di Morandi all'estero. Ma poi parleremo anche di eventi, come al solito in questo periodo dell'anno, in giro per l'Italia, non solo di musica e di, ma soprattutto appunto di cultura, e poi un libro molto interessante. Iniziamo con la musica, c'è Alex Baroni e la sua grande voce, Cambiare.

0: cambiare. Questo è Alex Baroni ed è un piacere riascoltarlo in quelle poche cose che purtroppo ha potuto fare nella sua breve vita. Allora, parliamo di mostre all'estero. Come vi dicevo prima, andiamo a Shanghai, dove si è aperta la mostra più grande all'estero mai dedicata al pittore bolognese Giorgio Morandi. In Cina pare che l'artista, che è morto nel 64 e raramente si era allontanato dalla sua città e dal suo paese natale, Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese, in Cina pare appunto sia oggetto di una passione sfegatata. Dall'Italia forse non ci si rende conto di questa passione, ma ci arriveremo parlando anche del merchandising. Leggo il reportage di Andrea Zanchi del Quotidiano Nazionale, che racconta da Shanghai che il Museum of Art Pudong a Shanghai da oggi fino al 28 ottobre ospita la mostra Giorgio Morandi Solo, con più di 140 opere tra celebri dipinti e tanti oggetti che sono appartenuti al pittore e alla sua casa studio in centro a Bologna, in via Fondazza, come una pressa che lui aveva utilizzato e utilizzava per le sue opere e che non aveva mai lasciato la città, oppure come i tubetti di colore che lui comprava in una mesticheria in via Indipendenza, in pienissimo centro, che usava poi per fare i propri dipinti. Perché il colore lo sappiamo, è una delle cifre più importanti della pittura di Giorgio Morandi. L'importanza del colore, della metodicità dei dipinti è stata al centro delle riflessioni che hanno animato il vernissage della mostra, preso d'assalto subito da una lunga fila di visitatori. La mostra, dopo la Cina, dove si spera arrivi a 300.000 visitatori, si trasferirà a Seoul, in Corea del Sud, e anche ovviamente uno strumento di diplomazia culturale tra Italia e Cina, e quindi è uno di quegli esempi in cui si può usare il termine inglese soft power, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Ma veniamo al merchandising che vi volevo raccontare dal reportage del Quotidiano Nazionale. Il merchandising prodotto in Cina per questa mostra è incredibilmente vasto: i pupazzetti che ritraggono Giorgio Morandi, le bottiglie in ceramica che sono la copia, diciamo così, la copia vera, materiale, delle bottiglie che lui dipingeva nelle sue nature morte, con quei colori appunto particolari, quella luce che era sempre molto filtrata nei suoi dipinti. Oppure ci sono i vestiti color Giorgio Morandi, cioè c'è una gamma di vestiti che sono, diciamo, che hanno come colori disponibili quelli della palette, diciamo così, dei dipinti di Giorgio Morandi. Insomma, c'è da scommettere che l'amore della Cina per questo pittore sia solo all'inizio.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Oggi c'è molta arte perché dobbiamo raccontare anche di un luogo amatissimo per quanto riguarda l'arte, appunto, sono gli Uffizi a Firenze. Non c'è bisogno che vi spieghi esattamente che cosa sono gli Uffizi, uno dei musei più visitati al mondo. Beh, ci sono stati dei giorni scorsi in cui famose opere degli Uffizi erano in una saletta perché c'era un restauro di una sala importante dove queste opere avrebbero dovuto poi prendere posto. Stiamo parlando della Venere e la Primavera di Botticelli, che adesso sono nella nuova sala e si guardano una di fronte all'altra. I lavori sono durati alcuni mesi e la sala, diciamo, di Botticelli al secondo piano degli Uffizi è stata del tutto rinnovata, con un allestimento che non è soltanto una rinfrescata estetica. C'è una ratio filologica voluta dal direttore Simone Verde, che rimanda alla filosofia diffusa nella corte medicea del 400. Ora le opere sono disposte secondo criteri di simmetria e richiami dottrinali. Infatti, accanto alla Venere trovano posto i tondi della Madonna del Magnificat e della Madonna della Melograna, una scelta che evoca Marsilio Ficino, che diceva che le divinità pagane prefiguravano le figure del cristianesimo. Con la stessa logica, nella sala prospiciente, la Primavera è affiancata dalla Madonna del Roseto e dalla Madonna dei Cherubini. Le pareti adesso sono colorate di un chiarissimo grigio rinascimento, è veramente un grigio molto chiaro, una tonalità però studiata apposta per richiamare la sobrietà della pietra tipica dell'architettura fiorentina, della città. Non a caso, a completamento della parete in basso è stato inserito un basamento in pietra ispirato alle antiche boiserie presenti fino al secolo scorso e ai modelli originali di Vasari, del Vasari, il padre dell'architettura degli Uffizi. E la tradizione convive con le innovazioni tecnologiche, infatti le due tele monumentali di Botticelli sono protette da delle teche ermetiche perfettamente camuffate all'interno della cornice, sono praticamente invisibili, non si vedono, eppure c'è questa pellicola che protegge perfettamente i dipinti, così insomma sono anche più sicuri. E anche la luce che illumina i quadri è studiata e alterna toni caldi e toni freddi per far risaltare al massimo i colori dei dipinti. Inoltre è stata installata una nuova segnaletica digitale, ci sono dei QR code che scansionandoli col telefono vi permettono di approfondire le informazioni sui dipinti direttamente sullo smartphone in forma rapida e facile, quindi un'ottima notizia, e da adesso se andrete agli Uffizi di Firenze potrete godere di questa nuova collocazione e disposizione dei famosi dipinti di Botticelli.

Da Firenze andiamo a Venezia, dove è in corso la Biennale di Teatro e il curatore, come sappiamo, è William Dafoe. Allora, c'è stato uno spettacolo che arrivava dal Giappone, Desdemona riappare dall'aldilà, protagonista di questo Mugen no Otello, opera di Shakespeare, ispirato all'opera di Shakespeare, uno spettacolo che ha inaugurato la Biennale Teatro con la regia del giapponese Satoshi Miyagi. Una poetica reinterpretazione della tragedia shakespeariana basata sulla tradizione del teatro no, il teatro giapponese, a cui è aggiunto il termine Mugen, che significa onirico in giapponese. E Desdemona, che come sappiamo è vittima di Otello, riemerge dal regno dei morti, racconta la follia di Otello che l'ha uccisa. Ridotta dunque a un fantasma, il personaggio difende la sua moralità per poi poter riposare in pace nell'eternità. Come è venuta l'idea al regista? Si è ispirato a un antico proverbio giapponese che dice: anche se sono morto non posso morire del tutto, dovrò portarmi i rimorsi nella tomba per risolvere i problemi che non ho risolto in vita. Esplorare territori ignoti, e questo è il principio su cui si fonda il secondo anno di direzione artistica del festival da parte dell'attore e regista William Dafoe. L'anno scorso, dice, ho accolto spettacoli di autori del teatro occidentale, stavolta mi sono avventurato in luoghi sconosciuti a me, il Giappone, l'Albania, la Grecia, alternative in inglese è il titolo del festival di quest'anno. Per esempio il lavoro di Davide Iodic, intitolato Promemoria, che nella residenza per anziani San Giobbe propone un percorso di riflessione condiviso dagli ospiti e dagli spettatori, accompagnati da un'equipe artistico-pedagogica. Il tema fragilità e cura è con persone sofferenti nel corpo ma non sofferenti nell'animo. Una trilogia sul lutto, romance familiare, quella del greco-albanese Mario Banusci, che ha ricevuto anche il Leone d'Argento. L'autore e regista offre un'esperienza sensoriale. Non ci sono parole dette in questi spettacoli, ma solo dolore per la perdita di persone care attraverso i corpi degli interpreti. E poi c'è lo spettacolo del performer greco Christos Stergioglou, si intitola Cries, si affronta il tema dei rifugiati, migranti, schiavi. Poi ci sono stati, come sappiamo, omaggi a Emma Dante, che ha ricevuto il Leone d'Oro, ha portato in scena il suo spettacolo I Fantasmi di Basile, e Bob Wilson, a un anno dalla scomparsa, una mostra dedicata a questo grande regista. Questa è la Biennale di Teatro di Venezia quest'anno. E poi andiamo a Roma per parlare invece di un appuntamento importante che ritorna a Letterature Festival Internazionale di Roma. La Tempesta Silenziosa è il progetto speciale che apre stasera la stagione di appuntamenti estivi allo Stadio Palatino a cura di Alessandro Baricco, un evento diffuso che riguarda anche altri luoghi della capitale. Allora, lo Stadio Palatino dal 19 al 21, con una data extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, il festival è arrivato ormai alla 25esima edizione. Promosso dall'assessorato alla cultura e coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma. La formula della manifestazione prevede la lettura di testi inediti, dove ci sono anche interviste di approfondimento agli ospiti. Il tema guida quest'anno è sconfinare. Ogni serata poi avrà un titolo specifico. Chi scrive al mondo, donne dinamiche di potere, a cui partecipano tra gli altri la scrittrice statunitense Rachel Kushner,

0: Qui sono gli stessi ospiti a scegliere il tema. Dopo il successo dell'anno scorso, torna per la seconda edizione il Festival dell'Argomento a Piacere a Roccella Ionica, siamo in provincia di Reggio Calabria. Da dopodomani fino a domenica, ideato e diretto da Tommaso Labatte, tre serate con ospiti diversi e alcuni incontri pomeridiani dedicati ai libri. La formula è piaciuta, dunque si continua, e quest'anno comincia Enrico Mentana con un incontro intitolato Calabria, mio padre, alle origini di Enrico Mentana. Racconta del padre Francesco, noto giornalista sportivo, era originario di Bova, provincia di Reggio Calabria. Si continua poi sabato con il conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino, nato a Milano ma di madre calabrese. Poi domenica l'attrice e regista Sabina Guzzanti con una serata intitolata AI, artificialità intelligente, una sua riflessione ironica naturalmente e anche abbastanza profonda per parlare di questa tecnologia che ormai abbiamo tutti quanti sperimentato. Nei pomeriggi invece c'è la striscia quotidiana dedicata alle novità editoriali con Concita De Gregorio, il suo libro La Cura, con i brand del Made in Italy e l'imprenditore Nuccio Caffo, e poi Serena Bortone, il suo esordio romanzesco Le Dirimpettaie, e poi storia di Danilo Chirico nel libro La Famiglia del Clan. Quindi, come vedete, tanti appuntamenti da venerdì a domenica a Roccella Ionica. Poi andiamo con altre segnalazioni, per esempio parliamo di L'Isola di Arturo, e cioè Procida, il Procida Racconta, festival ideato da Chiara Gamberale, che compie 10 anni. Da oggi a domenica gli ospiti sono pronti a festeggiare e sono tanti i nomi, per esempio Chiara Valerio, Maria Grazia Calandrone, Mario Calabresi, Veronica Lucchesi, Rosario Pellecchia, Busta dei Subsonica. Racconteranno 6 personaggi dell'isola, tra gli altri a sorpresa dovrebbe esserci Emmanuel Carrer in più. E poi ancora andiamo in Piemonte. La 29esima edizione di Asti Musica, dal 4 al 21 luglio, un cartellone pensato per parlare a generazioni e gusti diversi, quindi grandi show e grandi appuntamenti, una speciale serata dedicata agli anni 80, ingresso gratuito, e poi con la notte bianca di Asti, con la musica anni 80, un po' di revival. Poi in Piazza Alfieri tanti ospiti, per esempio Anastasia, il 7, oppure gli One Republic, il 9, il Litfiba, i Pooh, Fiorella Mannoia, Giorgia, e poi il 21 si chiude con Morrissey, grande esponente del pop britannico. Per Anastasia, tra l'altro, è una data, quella del 7 di luglio, che seguirà quella di Roma il 6 luglio all'Auditorium Parco della Musica.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ora parliamo di un libro che è molto interessante alla luce di quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni. È un libro su come si fabbricano le menzogne. Attenzione, perché è davvero interessante. Ce lo racconta Chiara Mercuri su Avvenire di Oggi. A distanza di alcuni mesi dall'uscita, questo libro di Tommaso di Carpegna Falconieri continua a far parlare. Il volume si presenta come un divertissement erudito, ma nasconde in realtà una verità tagliente. La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, pubblicato da Salerno. Il titolo suona come un altro libro di cui si è parlato recentemente, che è Il mondo al contrario del generale Vannacci. Il titolo non è casuale, l'idea è quella di raccontare come si fabbricano le menzogne. Il volume raccoglie alcuni saggi, il lettore si accorgerà di essere stato condotto dentro un laboratorio dove si costruiscono false verità. Per esempio, parlando della papessa Giovanna, questa leggenda, no? Ricostruisce l'autore la genesi della leggenda, mostrando perché era nata e per dire cosa in quella società medievale. La leggenda, che all'inizio era fortemente misogina, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano diventare sacerdoti, tantomeno papi, a causa del fatto che sono donne che generano la vita. Con il tempo, paradossalmente, quella stessa leggenda si è trasformata in una bandiera del suo contrario, diventando icona femminista. Il capitolo sugli antipapi mostra invece come l'etichetta di antipapa coincida con il momento del verdetto dei vincitori. Quindi, fin tanto che ci sono due contendenti al soglio pontificio, non esiste il papa e l'antipapa, ma dopo, quello che riuscirà a ottenere il soglio pontificio comincerà a dire e farà dire che l'altro era l'antipapa, e dunque nella storia si arriverà a memorizzare che uno è l'antipapa e l'altro no. Oppure c'è il capitolo La vera origine del popolo dei nani. Allora, i nani nella mitologia germanica sono bassi, scuri, tarchiati, fabbri molto esperti, abitano fortezze di pietra e corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul confine del Reno. Le analogie si moltiplicano: il nano sarebbe in origine il soldato romano, visto dagli occhi dei guerrieri germani, biondi e altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra sensato e documentato, in realtà quello che vi ho appena detto è tutto falso. Le fonti citate sono effettivamente esistenti, ma sono collegate in questo ragionamento attraverso una cosa che Umberto Eco chiamava sfrenamento analogico. Il fatto che i nani portino la barba e i legionari a volte si lasciassero crescere la barba non dimostra quello che sostiene questa tesi. Il fatto che entrambi vivessero in costruzioni di pietra non prova nulla. Il fatto che entrambi fossero percepiti come più bassi, guardandoli dagli occhi dei germani, neanche. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, ma è difficile da smontare. Cioè, si prende il linguaggio della scienza, con delle citazioni, con delle note, lo si riempie di un contenuto che non è scientifico, perché le fonti sono state già selezionate con arbitrio e le connessioni tra i dati sono manipolate e le conclusioni dunque sono forzate. Quindi si parte dalla conclusione in realtà, che è già decisa, e si costruisce intorno a un edificio di fonti che sostiene questa tesi. Il risultato è un testo che sembra scientifico per chi lo legge e produce nel lettore l'impressione di una dimostrazione rigorosa che in realtà non ha dimostrato niente. Il punto è che le fonti non sono tutte uguali, ci vuole un grande lavoro per stabilire quali siano delle fonti degne, proprio come si fa per i testimoni a un processo. La scienza è complessa, non basta prenderne a prestito un pezzettino. Ecco dove il titolo del libro torna a risuonare. La storia al contrario non è un gioco di parole sui personaggi e i fatti storici rovesciati, è soprattutto una riflessione su cosa succede quando il metodo scientifico viene rovesciato dall'interno. Se qualcuno avesse letto Il mondo al contrario di Vannacci, avrebbe riconosciuto il procedimento. Un libro che si presenta con la serietà dell'analisi e che cita dati, studi, e che costruisce un'argomentazione apparentemente sensata, razionale, che tuttavia sostiene delle tesi sconfessate da decenni da tutte le scienze, biologia, storia, scienze umane. E dunque, chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un linguaggio che imita quello della scienza è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontare queste balle, diciamo pure, pezzo per pezzo. Se volete approfondire di più, il libro La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi di Tommaso di Carpegna Falconieri, pubblicato da Salerno, lo trovate in libreria.
2: In blu, Social Club.
1: Questa sera su TV 2000 in prima serata la serie TV Canonico con Michele La Ginestra, questa è la terza stagione, inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 da scaricare gratis sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, l'appuntamento con In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di In Blu 2000.
2: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
4: Avevo pensato la settimana scorsa che avrei dedicato questo martedì al problema della visione di Dio, proprio perché era stato introdotto questo concetto che il concetto dell'idolatria. Allora avevo pensato di allargare il discorso anche per preparare, per andare avanti con quello che noi facciamo nel nostro corso, cioè come mai ad un certo punto il cristianesimo ha superato l'ebraismo e ha conquistato il mondo, perché quello è il punto che noi stiamo cercando di capire nelle lezioni di quest'anno, facendo purtroppo molte soste e molte parentesi che si occupano apparentemente di altre cose. Vorrei riflettere sul fatto, appunto, fino a che punto noi potremo accostarci a Dio, perché questo è un problema interessante che riguarda le pretese della religione cristiana, che a differenza di tutte le altre religioni esistenti nel mondo ritiene in alcuni suoi momenti, ma direi che ritiene in stragrande maggioranza, ritiene di essere in grado già in questa vita di avere un contatto diretto con Dio e di poterlo completare nell'altra vita con una visione che tecnicamente viene detta faccia a faccia. Volevo esaminare la possibilità e la natura di questa convinzione e comincio quindi a impostare il problema. Ebraismo e cristianesimo, sia pure in modo a prima vista opposto, si basano sulla nozione di immagine e somiglianza. L'uomo infatti è creato a immagine di Dio, riproduce cioè nel deperibile un modello fondato nell'immutabilità di Dio. E qui voglio fermarmi per spiegare. In altre occasioni io ho detto che sarebbe possibile interpretare la frase della Bibbia dove Dio, parlando al plurale, dice «facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza», che è una frase che si trova nel racconto del primo capitolo della Genesi, che è di tradizione sacerdotale. Siccome della tradizione sacerdotale abbiamo già parlato prima di Natale, voi sapete già di che cosa si tratta. Non è una cosa clericale, è una tradizione che si occupa soprattutto di genealogie, che non si perde in racconti inutili, che cerca di dire in maniera brevissima che cosa fa Dio, che cosa deve fare l'uomo. Questa è la tradizione sacerdotale. Ora, io avevo già detto un'altra volta che questa facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, poteva semplicemente dire a chi l'ha detto, tra l'altro, questo plurale. Qualcuno dice che l'ha detto agli angeli, alcuni cristiani antichi hanno detto stava preparando la rivelazione del mistero trinitario, cioè che Dio è trino in se stesso, ma queste sono fantastiche interpretazioni. La maggioranza dei linguisti dice si tratta di un plurale deliberativo, quello che anche noi qualche volta usiamo. Anche da solo uno può dire, ma se funcusea là, cioè mette il plurale, come se dialogasse con se stesso. Quindi non è necessario pensare a una voluta trinità. È come uno che, perché spesso il sacerdotale e l'ebraismo presenta Dio come se fosse un uomo, Dio che dice, ah sì, adesso ho fatto il mondo, ho fatto gli animali, tutte robe interessanti, dovrebbe fare qualcosa di più. E pensa, e scogita, e gli viene in mente una figura che è poi quella che diventa l'uomo. Il sacerdotale non dice che differenza ci sarebbe tra lui e gli animali. Posteriormente noi potremmo dire, ha capito, ma questo lo inventiamo noi, non c'è nella Bibbia, che è l'autocoscienza, cioè fare uno che sia responsabile di se stesso, dice Dio, come lo sono io. Chiedo scusa se mi immedesimo per farmi capire, intendiamoci. Perché quel plurale deliberativo, il deliberativo lo dicono grandi commentatori dell'Antico Testamento, capito? Non l'ho inventato io, c'è scritto sui libri. È un plurale deliberativo che si trova molte volte, appunto perché uno ragiona con se stesso e poi dice facciamo così. Ecco. Allora, avrebbe deliberato di fare qualcosa che in qualche modo, di cui aveva l'idea chiara in mente, non necessariamente che somigliasse a lui, ma riuscire a farlo secondo l'idea che si era fatto di lui. In questo senso questa immagine somigliante sarebbe soltanto l'idea di Dio che dice questa creatura la devo fare con maggiore attenzione di quelle che ho fatto prima. E uno potrebbe dire, sì, perché di animali ne ha fatti tanti, svari, di alberi, di piante, di fiori, ha detto, infatti lui ha detto la terra produca, e la terra ha prodotto erba, alberi, cioè ha delegato altri. Questo lo fa lui direttamente. Ecco perché chi ha fatto la Bibbia avrebbe poi aggiunto come secondo racconto quello di un'altra tradizione che diceva l'uomo è nato con un po' d'acqua e di fode da un fantoccio fatto col fango da Dio. E questo spiegherebbe bene la coerenza che gli ultimi estensori della Bibbia, 400-350 prima di Cristo, cioè molto tardi, perché avrebbero accostato i due racconti. E questo è un modo di interpretare il congiungimento dei due testi che è molto diffuso nei commenti, non dico scientifici, ma nei commenti seri della Bibbia, quelli che tutti i preti dovrebbero conoscere e adoperare, ma non hanno tempo, specialmente oggi perché ormai sono pochissimi e hanno da fare tante cose e non hanno più tempo né spazio nella mente per occuparsi di queste cose. Allora, facciamo l'uomo non che ci assomigli a me, ma un uomo che esprima veramente quell'idea che mi son fatto del culmine più bello della creazione. Così nasce l'uomo. Mi pare che questo sia un modo corretto di interpretare le cose. L'uomo è creato a immagine di Dio, cioè riproduce nel deperibile un modello fondato nell'immutabilità di Dio. Cioè un modello che l'immutabilità di Dio ha formato nella sua mente. A questo punto mi fermo e cerco di usare la mia ragione. Passo alla filosofia. Io non sono un filosofo di mestiere, ma come mi hanno insegnato, e quando sono andato in prima liceo, il primo insegnante di filosofia che ho avuto mi ha detto, tutti siamo filosofi, perché quando ci domandiamo il perché delle cose, cerchiamo di capirle, siamo dei filosofi, cioè quelli che amano la sapienza, vogliono capire e sapere le cose. Allora io dico, quando dico la parola Dio, cosa intendo dire? Adesso mi riferisco soprattutto a un modo di parlare che è vicino a noi nel tempo, che è contemporaneo, quello che supera Hegel. Oggi si dice, con la parola Dio, tanto è vecchissima anche qui la questione, precede di molto Hegel, è quella di Sant'Anselmo d'Aosta, ma dopo ci arrivo. Cosa vuol dire Dio? Vuol dire che Dio non si può dire... Non si può pensarlo come qualsiasi altro personaggio. Che differenza c'è fra Dio e un angelo? Michelangelo, per esempio, ha un nome. E nella fantasia degli antichi ebrei ogni angelo è diverso da quell'altro. Uno si chiama Michele, l'altro si chiama Raffaele, uno guarisce le malattie, l'altro invece combatte contro Satana e uno è semplicemente il messaggero, come Gabriele, che porta le notizie. E ci sono altri angeli che poi vengono, e molti vengono inventati negli anni che precedono la venuta di Gesù. Ognuno ha il suo compito, è un essere spirituale, molto superiore a noi uomini, però ognuno ha la sua identità. Tant'è vero che io posso dire questo fa questo ma non fa quell'altro. Vabbè. La Bibbia poi, non la Bibbia, la letteratura intertestamentaria racconterà che gli angeli a un certo punto si innamorarono delle figlie degli uomini, cioè gli piacevano le donne, e hanno fatto intercorsi con loro, quelle hanno messe incinte. Come facevano poi non lo so, perché sai come fanno gli angeli a mettere incinte le persone è un mistero, ma la cosa non mi riguarda, non sono un moralista. Da lì però sarebbe nato tutto il peccato e la rovina del mondo, secondo testi non biblici vicini all'epoca di Gesù. In ogni caso, ogni angelo ha una sua personalità, un'identità. L'angelo A non è l'angelo B. Si può dire la stessa cosa di Dio? Si può dire che cos'è Dio? No, perché se io potessi dire com'è fatto e che cos'è, sarebbe confrontabile con altri esseri, sarebbe alla pari degli altri. Potrei dire Dio è privo di corpo, ma è una specie di intelligenza spirituale che tutto sa. Dio è un matematico, Dio è un calcolatore, Dio con la mente riesce a ottenere, quale mente, scusi? E ce n'è uno solo o ce n'è un altro? Cioè Dio è colui il quale non si può definire che cosa sia, perché non è uno degli altri, uno superiore a tutti ma come gli altri. Se fosse superiore a tutti come gli altri, ecco Sant'Anselmo d'Aosta, si potrebbe sempre pensare che magari ne esiste uno più bravo di questo. Uno più bravo ancora di questo, un altro più bravo ancora di questo. Dio è colui del quale non si può dire che ce n'è uno maggiore di lui. Dio non è descrivibile, perché se fosse descrivibile vorrebbe dire che è come noi. E io posso dire, se lo posso descrivere, certo che è bravo tanto, è bravissimo proprio quello lì. Come posso dire di Mozart rispetto a uno stonato come me, a quello lì è un Dio. Gli dèi dei pagani erano così. Come fosse il Dio dell'ebraismo è difficile ricostruirlo. Però è vero che in questo caso l'ebreo, non potendogli fare un'immagine, e qui ha ragione Gaiardi di dire le immagini possono essere pericolose, le immagini dipinte o peggio ancora le sculture, perché danno l'impressione che Dio sia fatto come la statua, ma se è fatto come la statua, sia pure d'oro, di diamante, allora vuol dire semplicemente che è una cosa tra le altre. Dio invece è l'assoluto che non si può descrivere. La filosofia moderna dice che non è un ente. Ente è il participio presente del verbo essere latino tradotto in italiano. Dopodiché gli enti sono diventati il previdenza sociale, la banca, sono enti. Sono perché sono entità le quali praticamente sono così complesse che vanno descritte con lo statuto che hanno, allora si chiamano enti, ma la parola ente vuol dire semplicemente uno che è questo ma non quell'altro. Essere un ente vuol dire avere una individualità che si può distinguere. Se Dio avesse una identità, sia pure diversissima, sarebbe sempre confrontabile con altri e sarebbe uno degli altri, cioè l'ente supremo, ma Dio non è un ente. Ecco, questa concezione nella filosofia attuale, soprattutto Bullman, Heidegger, è diventata un dogma, direi, ma non imposto da un'autorità esteriore, è diventato il concetto che Dio non si potrà mai vedere. Noi non potremo mai capire che cos'è Dio, è impossibile, perché se capissimo cos'è Dio diventerebbe un possesso della nostra mente, diventerebbe qualcuno che posso paragonare ad altri. Sant'Anselmo d'Aosta aveva già detto: deve essere quello del quale non si può pensare uno maggiore, cioè deve essere assolutamente un unicum. Per essere un unicum deve essere non descrivibile, invisibile. Questo l'hanno capito bene i musulmani, i quali dicono: noi con 99 titoli cerchiamo di dire alcune sue caratteristiche, ma non sappiamo chi è veramente Allah. Questo lo dicono sulla carta, probabilmente nella vita se lo immaginano come qualcosa. Ma quelli che esagerano nell'immaginazione sono esattamente i cristiani. I cristiani hanno esagerato troppo nell'immaginare Dio. I pittori hanno rovinato tutto, sono bravi, ma hanno rovinato tutto. Hanno tirato fuori il triangolo, la mano, il signore con la barba. Tutto questo è bestemmia, tutto questo è falsità. Questa è idolatria, questa è idolatria. Chi ha ridotto a idolo Dio è il cattolicesimo. Questo sia ben chiaro, perché il cattolicesimo ha fatto di Dio uno un po' più grande di noi, cosa che l'ebraismo non ha mai osato fare, perché l'ebraismo, attenti, attribuisce a Dio sì mani, occhi. Non è pericoloso questo, perché sanno che Dio non ha mani e non ha occhi. Il terribile è quando si attribuisce a Dio gli stessi sentimenti e gli stessi modi di ragionare degli uomini, allora diventa un idolo. La maggioranza delle descrizioni teologiche cristiane di Dio lo presentano come un idolo supremo, cioè come un ente supremo, non come un vero Dio. So che questo vi sconcerta, ma pensateci, è l'unica cosa giusta che possiamo dire. Ripeto, perché altrimenti, se Dio fosse semplicemente l'ente supremo, allora vorrebbe dire che sarebbe della stessa analogo, ecco, della simile, numerabile insieme a tutti noi, quindi sarebbe un Dio umanizzato. È quasi innocuo attribuirgli parti di corpo, perché si possono annullare. È più pericoloso attribuirgli sentimenti, idee, pensieri, volontà. Adesso leggo quello che ho scritto, che forse è più chiaro. Il vero Dio è inaccessibile all'uomo e anche a uno ipotetico angelo immortale, perché Dio è di più, è l'infinito, è più dell'esistente. E la possibilità di infinite e illimitabili esistenze è più della possibilità di infinite esistenze. Non è un infinito a livello di numero, è la diversità totale rispetto al resto. Altrimenti è uno degli elementi del mondo. Invece lui non è uno degli elementi del mondo, è il creatore del mondo, cioè il mondo è completamente distinto da Dio, non è un pezzo di Dio che si prolunga, altrimenti siamo, vuol dire che il Dio è, come era per gli stoici, l'anima del mondo. Ma per carità, filosoficamente si può anche accettare questa condizione, anche religiosamente la si può accettare. In fondo lo stoicismo era una filosofia che si avvicinava alla religione. Il logos è l'anima mundi, è l'anima del mondo, tant'è vero che la lettera di Ogneto poteva dire: e noi siamo nel mondo l'anima dell'umanità, cioè quelli che hanno raggiunto il vertice possibile per gli uomini di onestà, precisione, conoscenza della verità, capacità di perdono, amore. Siamo il meglio. Dio è il meglissimo, è infinitamente superiore, ma è dei nostri. Il cristianesimo antico la pensa così, il cristianesimo moderno la pensa così, il modo di pensare cristiano la pensa così. La filosofia contemporanea dice: questo vuol dire annullare il senso della parola Dio. Vuol dire fare di Dio, dire che Dio è Dio, ma in realtà si dice che Dio è il senso di questa creazione. Ecco perché giustamente si dice che Dio ha creato il mondo dal nulla. È giusto dire così. Lui mi ha detto che non è giusto. No, dice Dio ha creato da se stesso. Cosa vuoi dire quando dici da se stesso? Che ha emanato da sé, che ha perso qualcosa di suo facendolo diventare gatto, cane, albero, buco nero, stella nuova, bomba atomica? No! Non ha tirato fuori, altrimenti sarebbe sminuito. Cioè non è sminuito perché è infinito. Ha infinito di numero, non infinito, infinito di energia, ma un'energia che posso calcolare come la velocità della luce. Dio non è questo, Dio è fuori da tutto questo. Il mondo ha avuto un inizio perché prima non c'era nulla tranne Dio. E cos'era Dio? Niente di ciò che esiste. Voglio inculcare queste cose che sono apparentemente molto astratte, ma sono di una evidenza elementare che oggi qualunque persona istruita capisce. Noi abbiamo un Dio che è troppo mescolato con l'umanità. È per questo che la filosofia ha sempre fatto fatica a credere in Dio, e la scienza pure fa fatica a credere in Dio, ma anche la filosofia ha sempre fatto fatica a credere in Dio. Perché diceva, questi me lo abbassano troppo, credono di poter dialogare con lui come se fosse semplicemente uno un pochino più bravo. Secondo voi, perché gli ariani dicevano che Cristo, che per di più è un uomo, non si può dire che è proprio Dio, è il più vicino di tutti a Dio? Avevano intuito che quando si dice Dio non si può dire il migliore di tutti. L'infinitamente migliore, no, bisogna dire altro, diverso. L'alterità di Dio, il von Balthasar, Carlo Barth, cioè i grandi teologi tedesco-svizzeri del secolo scorso, quelli che sono vissuti tra le due guerre e dopo la seconda guerra, sono i grandi maestri di questa concezione. Dio è indescrivibile, indicibile. Dio è zero come somiglianza con altri. La teologia ne tiene conto di questo e cerca di cavarsela. Il teologo attento che vuole dialogare col mondo cerca di trovare delle scappatoie per sistemare la cosa. Io invece in questa serata, per farvi capire questo concetto, esagero la frizione. E parlo in maniera, se volete, presuntuosa, e dico: attenti, perché questo Dio, dopo possiamo dire che per insegnarlo ai bambini e anche per sentirlo il nostro Dio, perché paradossalmente questo Dio che è al di fuori, secondo la tradizione cristiana ed ebraica, si interessa di noi. Ma intendiamoci, si interessa di noi in un modo che è tutto suo. Certo che io devo paragonarlo a qualche cosa, però quando lo paragono a qualche cosa dovrei sempre avvertire: guardate che io non sto dicendo Dio, sto cercando di immaginare, una pura immaginazione, direi probabile, ma lontanamente probabile, che Dio sia misericordioso come una mamma. Ma mi rendo conto, e questo il Papa se ne rende conto, infatti queste cose le dice sempre sottovoce. Lascia perdere, poi sottovoce lo dice, perché è bravo il Papa. Tutti i gesuiti le sanno queste cose. I gesuiti hanno sempre sostenuto che noi direttamente Dio non lo conosciamo mai, lo intuiamo dalle opere esistenti, che deve essere proprio una roba che io non so cosa sia. e mi accontento di guardare le sue opere. I gesuiti sono sempre stati contrari a quelli che parlavano di inabitazione dentro di te, ti senti? Se leggessero il breviario di Sant'Agnese, quello di oggi, la quale ha sposato Gesù Cristo, l'ha incoronata. Subarravit me con l'anello, mi ha dato l'anello, la corona, io sono la sposa di Cristo. Avrebbero dato stabuna più tela per sposa di Cristo. Se lo dici per scherzo, sì, ma Cristo non ha fidanzate, spose. Ma certo, tu povera bambina, che come si dice nell'inno, non eri ancora in grado di sposarti come donna, sei diventata la sposa di colui che è servito dagli angeli e sei entrata nella comunione dei santi. Questo è quello che nel breviario io ho letto, è bellissimo il breviario di Sant'Agnese, è una poesia fantastica, ma è appunto tutto fantasia, bellissima fantasia. Sono le fantasie che giustamente Cacciari valorizza, aiuta, difende. Ma bisogna vedere perché le difende e a che scopo le difende, su quelli ho qualche dubbio. Però è giusto che queste cose, però bisogna dire chiaramente che questo è poesia. Poesia è esattamente la creazione dal nulla. Poiè, è come che si dice poiè, che vuol dire fare, cioè crea quello che non c'è. È il bello dell'arte, tutta l'arte crea quello che non c'è. La poesia, creandola solo con la parola e non con la figura, è la più pulita delle invenzioni. E che la Bibbia sia in gran parte poesia, ve l'ho detto mille volte. Nessun ente, neppure l'umanità di Gesù in quanto tale, può percepire che cosa voglia dire essere Dio. E questo la filosofia, la teologia contemporanea l'ha dimenticato. Però c'è ancora qualcuno che ricorda, neanche l'umanità di Gesù, infatti qualche volta io l'ho detto, Gesù non capisce che cos'è lui veramente. Cioè la prova che in Gesù c'è veramente una presenza di Dio è che lui non capiva cosa doveva fare. È il suo non riuscire, deve barcamenarsi attraverso le cose, deve cambiare programma. Vi ricordo che l'avevamo detto in Matteo, no? Prima si è sentito in Galilea, poi ha capito che non andava bene, ha provato da un'altra parte, poi alla fine ha detto: forse ho capito che devo morire, cosa facciamo? Andiamo a Gerusalemme? E Luca dice: rafforzò il suo volto per andare verso Gerusalemme, dicendo: devo farmi coraggio per andare. È meraviglioso tutto questo, vedere come questi poveri ignorantelli, che non erano grandi scrittori, cercavano di dire le cose, perché in fondo lui stesso come uomo diceva: io mi sento nelle mani di un altro che non so, che è l'indicibile. E capite che questo è tutto un altro modo di rendere serio il cristianesimo, che è quello esattamente di Barth, di Balthasar, eccetera, eh? E neppure l'umanità di Gesù come tale può percepire che cosa voglia dire essere Dio, cioè indescrivibile, perché non riducibile né spezzettabile in frammenti limitati, ma è una potenzialità illimitata. Ecco, so che è difficile pensare queste cose, però sforzatevi. Allora, quando la prima lettera di Giovanni scrive: saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è, va interpretato alla luce di queste riflessioni, che direi ingenuamente nell'antichità, quando non si era percepito questo, anche perché dovete

dovete ricordarlo, l'antichità vede un mondo nel quale l'uomo è il culmine della creazione. E allora loro pensavano ingenuamente, tutti lo pensarono, anche i primi cristiani, lo pensava anche Gesù e la sua mamma. Dio è al di sopra di noi, ma ci assomiglia molto. E quella similitudine, credevano che fosse la similitudine con Dio, non quella similitudine che è nella mente di Dio. Perché si sentivano, Dio ha creato l'uomo per trovare un bel giardino dove abiti il mondo. Le stelle e il sole sono delle piccole luci per illuminare la notte e poter fare il calendario e sapere i giorni esatti delle feste. Ma tutti la pensavano così allora, tranne qualche scienziato greco che pensò diversamente, ma venne dimenticato dagli stessi greci. Eratostene, eccetera. Adesso li scoprono, dico, ma lui aveva già capito. Aveva capito, ma nessun altro l'aveva seguito. Ecco, Archimede, cioè, sì, Archimede poi è servito per bruciare le navi con la lente, eccetera. Ma la metafisica non l'ha percepita nessuno. Non l'ha percepita Platone, non l'ha percepita Aristotele. La vera metafisica, perché anche loro sono... L'uomo è il centro del creato, tutto è a servizio dell'uomo. Ecco perché dicevano, e sopra l'uomo c'è subito Dio e non c'è altro. Con l'universo che è diventato una spaventosa miliardi di galassie, come si fa a pensare Dio alla stessa maniera con cui lo si pensava come Dio che si occupa degli ebrei, che parla con Mosè, che si fa vedere, no, che nasce da Maria Vergine? Certo, di per sé può fare tutto, ma io di Dio non so niente, quindi è giusto che possa dire, può succedere ogni cosa, però devo fare uno sforzo mentale per dire, può succedere che quello che credevo fosse semplicemente poesia alluda a qualcosa di vero che non conosco. La vera fede è affidarsi a questo ignoto che io continuo a gestire attraverso questa poetica descrizione, però non pretendo che la poetica descrizione sia la fotografia della realtà. E più il mondo diventa complesso e complicato, devo dire, lo è sempre meno, e devo avvertire i giovani che non credano di poter partire dalla situazione attuale così complessa per comprendere come gli antichi cristiani hanno percepito Dio. Devo fare tutti questi lavori di adattamento e raccontare queste oscillazioni che ci sono state nella comprensione di questo. Allora dicevo, quando la prima lettera di Giovanni dice questo, bisogna intendere soltanto che lo vedremo in maniera diversa da oggi, ma non che lo vedremo com'è. Infatti ora vediamo soltanto il mondo che egli ha creato e l'uomo a cui ha unito il suo verbo o gli effetti prodotti dal suo spirito, ma assolutamente nulla di quello che egli è veramente. Attenti, il vero consiste che noi negli elementi che lui ha fatto vediamo delle tracce che ci dicono certamente non è cattivo, certamente ama di solito le sue creature, però voi capite che restano sempre quei famosi vuoti, ama tutti ma non si occupa di tutti, lascia morire persone senza accorgersene, è perché ha poca memoria, non stupido, non bestemmiare, è l'infinita potenza, avrà altri disegni? Sì, perché non ce li rivela? Perché non potremmo capirli. È il dolore, la dimenticanza, come si fanno a spiegarle? Bisogna riconoscere che queste ci sono, eh? Perché non ha fatto niente per fermare Hitler? Ecco, questi sono i problemi. E io non posso accusare niente, perché io devo credere, anche perché in fondo la ragione lo esige, un mondo così complesso, che però ha avuto un inizio, perché questo è il punto chiave, eh? Se non ci fosse la questione del Big Bang, uno potrebbe dire c'è sempre stato, come Parmenide, no? Accontentati di dire, il mondo c'è,
I fisici non possono più fare così, perché hanno deciso che a un certo punto, se non ci fosse stata quell'inflazione primitiva, non sarebbe successo niente di quello che adesso capiamo dell'universo. Quello ha sbaraccato tutto, non si può più dire. San Tommaso pensava che forse il mondo poteva essere eterno. Eterno. Il tempo, l'aveva già capito San Tommaso questo, è un elemento interno al fluire del mondo. Quindi Dio è fuori dal tempo. E diceva, non è necessario che abbia avuto un inizio. Adesso la scienza ci dice, no, l'inizio c'è stato. E allora ci sarà anche una fine? È tutto supposto. Verità cosa vuol dire? Verità vuol dire che noi riteniamo, di vero c'è questo che noi diciamo, appunto, questo mondo deve avere una sua spiegazione. Io mi rifiuto di pensare che non ce l'abbia. Questa spiegazione è ignota, si chiama Dio. Potete dire, se allora è così, non serve a niente. Non è vero che non serve a niente. Allora, quando la prima lettera di Giovanni dice questo, intende soltanto che lo vedremo in una maniera diversa da oggi. Infatti, ora vediamo soltanto il mondo che egli ha creato, l'uomo a cui è unito il Verbo, eccetera, eccetera. La frase vuol solo dire che dopo la morte noi lo vedremo e vedremo di lui e avremo di lui una visione più immediata. I teologi hanno cercato di immaginare come sarebbe stata questa visione. Papa Giovanni XXII aveva pensato con molta intelligenza, lui diceva, nell'Apocalisse c'è scritto che ci sono dei bambini che stanno sotto l'altare perché sono dei bambini non battezzati. Perché stanno sotto l'altare? Perché essendo non battezzati non possono vedere Dio. Devono accontentarsi di vedere l'umanità di Cristo. Ma anche tutti i santi dell'Antico Testamento e anche noi, quando moriremo, prima che venga il giudizio universale, vedremo soltanto l'umanità di Cristo. Perché Dio si manifesterà a noi solo quando saremo perfettamente risorti e tutta la nostra individualità sarà completata. Lui diceva, non basta che l'anima veda, perché noi vediamo col corpo. Noi dovremo aspettare che si ricostituisca, mediante la risurrezione, la nostra identità personale. Nel frattempo saremo delle persone che aspettano che succeda questo. Ci sono stati dibattiti, eccetera, e alla fine l'hanno costretto a dire questo non è possibile, tu devi, prima di morire, devi negare tutto quello che hai pregato, e lui prima di morire ha negato tutto e ha detto rinnego tutto quello che ho detto. E dopo Benedetto XII ha sistemato le cose dicendo, qui sono le parole del testo, i beati hanno di Dio una visione intuitiva e anche facciale. Intuitiva vuol dire che non è una visione a pezzettini come facciamo noi, cioè adesso vedo una cosa, poi mi sguardo lì, guardo più avanti, ne vedo un'altra. Una visione, direi, complessiva, totale. Ecco, questo intuere non è tanto l'intuizione dell'indovinare, vorrebbe dire vedere di colpo la sostanza, intuitiva in questo senso, e anche facciale, vale a dire come se l'avessimo di fronte. Questo è diventato dogma, per sé, ma Dio dogma, sapete cosa vuol dire? Sarebbe una dichiarazione dogmatica, anche facciale. Senza, ecco questo è il punto chiave, senza bisogno di nessun mezzo creato come oggetto intermedio. Vederlo direttamente significa, io l'ho spiegato qua sotto, senza aver bisogno di nessun mezzo creato, vuol dire senza, poniamo, microscopio, senza una lente, senza gli occhiali. Cioè lo vedremo? Perché qualcuno diceva, per vedere Dio, vedete come, avevo ragione quel che diceva, per vedere Dio bisogna avere uno schermo, perché sennò è come il sole che acceca. Bisogna avere qualcosa. Qualcuno diceva, no, non vediamo direttamente Dio, vedremo la divinità in Gesù Cristo. Questo è piaciuto molto anche a teologi recenti.
noi lo vedremo sempre tramite il Verbo, come colui che traspare dalla umanità di Cristo. Questo sarebbe troppo poco secondo questa visione. Noi riusciremo a vederlo senza un mezzo intermedio che sia un mezzo artificiale, un mezzo creato, capite? Appunto, non ci sarà bisogno di mettere, dice, mettere gli occhiali scuri. No, lo vedremo. Poi ci sono i tre avverbi. Perché la divina essenza sarebbe il vero modo di essere di Dio. Quello che io dicevo prima non è pensabile da noi oggi. Là forse riusciremo a intuire cosa vuol dire essere non un ente, ma l'origine di tutti gli enti, che non è un ente, perché è più di un ente, è l'origine dell'ente, è l'origine di tutto. E come si fa? No, riesco a spiegarlo io. Dall'aldilà però avremo soltanto una spiegazione di questo, mica molto di più. Perché la divina essenza, cioè il suo modo di essere, si mostra a loro nude, clare, aperte, nudamente, cioè non rivestita di schermi, trasparente, chiara, chiara vuol dire evidente, insomma, e apertamente. Sono avverbi molto vaghi. E per grazia questi sono beati. A parte che oggi uno direbbe, ma Dio che beatitudine un po' frigida che c'è qui, io pensavo che ci fosse anche qualcosa da mangiare. E il mio gattino che fine fa? Loro non si occupano del gattino, per fortuna no, dicono, no, se vedo Dio. Eventualmente poi San Tommaso spiegherà, tutto il resto lo vedrò tramite Dio. Cioè vedrò le cose come Dio le ha pensate. Secondo me, secondo molti gesuiti, è solo questo. Io vedrò ancora le cose, ma vedrò per che scopo Dio le ha fatte. Beh, voi capite che capire già le supernove e i buchi neri, perché ci sono, che non servono a niente, se non a catastrofi totali. Ecco. Perché gli atomi sono così piccoli che se ne tiriamo via un pezzettino facciamo la bomba atomica? E questo lo capiremo allora forse. E lo scienziato dice, me mi piace più se cercare di capire adesso. Walter Pratt che si negut, per sé che ve la dirà Dio, ma intanto guardi che sti chi. Questa definizione elimina l'interpretazione di una realtà creata, cioè totalmente estranea a Dio. Ma non un atto di Dio per graduare la sua infinità alla misura di percezione dell'uomo, la quale, anche se potenziata al massimo, ha tuttavia un limite, ma non potrà mai quindi raggiungere l'illimitatezza e l'infinità di Dio. Questo mi pare che sia logico, no? Se no divento un altro, se no divento un altro Dio. L'immagine del sole è la migliore. Ci può essere qualche animale che vede meglio gli infrarossi e gli ultravioletti, e ci sono, ma io ho l'impressione che nessun vivente può vedere il sole a occhi aperti, clare e nude. Quindi questo succede già adesso. Ecco perché gli antichi vedevano nel sole Dio. Quelli che vedevano il Dio come il sole erano molto più rispettosi dell'essere autentico di Dio di quanto non lo siano molte preghiere cattoliche che dicono Padre nostro che sei nei cieli, e pensano, come pensavo, poniamo magari l'apostolo Giovanni o l'autore del Vangelo che si chiama apostolo Giovanni, lo pensava seduto su un trono come Stefano, che le vedeva seduto alla destra, quindi vedeva in mezzo Dio e quello là a destra. Ecco, quelle visioni lì erano del tutto, erano nobili fantasie che però non dicono quello che Dio è veramente. Cioè il problema adesso è, perché ci dice queste cose? Ma perché sono cose ovvie. Come faccio io a parlare alla gente di oggi, a quelli che fanno il Politecnico appunto, presentando Dio alla vecchia maniera, appunto come se fosse uno semplicemente un po' più aereo di noi?
La prima immagine è il sole, la seconda immagine, che è più bella forse, è il volto, quello di Lacan, eccetera. Ma attenti però, perché io la faccenda del volto la metto in un altro modo. Prima devo dire però questo: quando gli ortodossi greci e slavi parlano di divinizzazione dell'uomo, intendono sempre questo massimo che non raggiungerà mai la totalità. Quella famosa frase che ho citato in queste ultime settimane più volte a messa: Dio si è fatto uomo per farci come Lui, Dio si è fatto come noi per farci come Lui, Dio si è fatto come uomo perché noi diventiamo Dio, vuol dire soltanto che Dio si è fatto uomo perché noi ci avviciniamo il più possibile al mistero della sua divinità, che rimane sempre nella sua verità profonda inaccessibile all'uomo. Lui continuerà a permetterci di intuire con la nostra piccola intelligenza qual è il vero senso dell'universo, del mondo, della sua superiorità. Ma come per la scienza, direi che qualcosa rimarrà sempre incomprensibile. Essendo oggi il mondo diventato così vasto, così complicato, forse non ci sarà mai una comprensione totale delle cose. Quando si dice diventeremo come Dio, significa ci avvicineremo sempre più alla comprensione delle cose. La Dei Verbum, almeno due volte nel testo, ha usato l'espressione che non c'era nel Vaticano I, che diceva le stesse cose che dice la Dei Verbum, però non c'era questo. Ha rivelato se stesso. C'è stata tutta una sottolineatura, un entusiasmo, perché ha rivelato se stesso e i disegni e la volontà della sua volontà secondariamente. Ha rivelato se stesso. E secondo me molti, c'è almeno due volte nella Dei Verbum questa se stesso. Ecco. È una bella trovata, è una coraggiosa affermazione, secondo me potrebbe confondere le idee. Ha rivelato se stesso, ma se neanche noi uomini siamo capaci di rivelare noi stessi, cosa siamo noi stessi, cosa sono io? Un trombone, sono sempre sincero, cosa sono? Non lo so neanche io cosa sono veramente, cosa posso. E Dio ha rivelato se stesso, è un di più che secondo me ha illuso le persone che si potesse conoscere di Dio più di quello che veramente è conoscibile. E ha di nuovo abbassato la distanza. Dio è più vicino a noi di quanto pensavamo prima. Invece, secondo me, questa distanza bisogna mantenerla. Ma non è una distanza, è una differenza fondamentale. Se non ci fosse questo che è al di sopra di tutti, non avremmo nessuna spiegazione. Per avere una spiegazione dobbiamo cercare qualcosa che sia davvero totalmente diverso agli attori di tutti i fenomeni destinati a scomparire che ci sono nell'universo. Se Dio fa parte di questo mutamento, di questo magari per miliardi di anni durate e poi scompare, se Dio fa parte di questa alternanza continua, allora è il mondo e basta. Bisogna pur vedere qualche cosa che sia non questo, e il non questo per noi è un vuoto che va riempito di qualche immagine. Le immagini le dobbiamo prendere dal nostro mondo, vanno bene tutte purché si sappia che sono semplicemente miserabili immagini, debolissime immagini, come quella del volto, che dicevo, per esempio, va capita bene. Io ho anche scritto che quando gli ortodossi greci e slavi parlano di divinizzazione dell'uomo, intendono sempre questo massimo che non raggiungerà mai la totalità, altrimenti Dio non sarebbe più colui del quale non si può pensare nulla di maggiore, formula questa che, come quella di Einstein, non può essere annullata. Cioè, se veramente noi troviamo qualcosa che è più veloce della luce, che forse lo troveremo, bisogna cambiare la formula. Per adesso basta quella di Einstein. Risale questa formula del quale non possiamo pensare a nulla di maggiore
Riserve risale al celebre Anselmo d'Aosta e di Canterbury, che è la stessa persona. Vale a dire, se io descrivo un Dio, il quale mi può dire il mio compagno, ma ce ne può essere un altro più bravo di lui, allora vuol dire che sbaglio la definizione. Io posso soltanto dire che è quello.

Sappiate però che è lo Spirito suo che vi permette di dirlo. Ecco, tenete presente che lui agisce su di voi in una maniera che voi non potete controllare, non potete percepire fisicamente. Forse ci sono anche tante altre cose che agiscono su di noi e non si possono percepire significativamente. Per esempio, questioni elettromagnetiche che hanno fatto in modo... Ecco. E qui avrei altre cose da dire, ma le dirò un'altra volta. L'Antico Testamento ha anticipato questa precisazione con un'immagine che anche oggi è valorizzata: il volto. Vedere il volto di Dio non significa capire tutto o essere liberi da mediazioni, intercessioni, simboli, perché il volto non è il tutto della persona, ma è ciò che si offre allo sguardo in forma mobile che muta a ogni batter di ciglio. Cioè, il volto uno lo gestisce senza accorgersene, lo gestisce. E perfino gli animali pare che riescano a capire dall'odore e dal volto se questo è arrabbiato o questo no, se questo merita che lo tratti simpaticamente e quell'altro invece gli abbaio contro, perché hanno sesti, settimi, ottavi sensi. Forse può darsi che ci sia anche su questa terra un decimo senso che ci fa conoscere Dio, forse. E forse nella Bibbia c'è qualche traccia. Credere che esiste, stare in silenzio, esaminare con attenzione le cose che ha creato, cercare di non essere superbi, a volersi bene, perdonare, non fermarsi sul negativo ma sul positivo. Tutto quello che ci insegna il Vangelo, quale ci dice: tu avrai una percezione di Dio che non sarà esprimibile in una descrizione scritta. Dio è così, così, così. Dio fa così, così. Ma no, no, no, perché lascia perdere questo. Sarà una specie di, così, di specie di strutturazione del tuo intelletto che ti fa dormire di notte, che ti rende capace di perdonare, che ti rende felice nonostante tutto, che ti dice di dimenticare questo e lasciar perdere, per cui ti autocorreggi. Cioè, noi interpreteremmo quello di bello che accade nella nostra coscienza come questa presenza di Dio in noi, che effettivamente in coloro che pregano, che vanno in chiesa, in quelli come a Sant'Agnese, rendono perfino capace una bambina di morire prima di arrivare alla pubertà tutta contenta. Cosa che poi dobbiamo cercare di non considerare come qualcosa che è meglio che si ripeta, no? Sono casi eccezionali. Basta una volta. Non so se riesco a spiegarmi, ma bisogna credere in questa specie di possibili flussi sconosciuti, non captabili da niente, che però esistono. E il Vangelo, la vita di Gesù e dei Santi, ci aiuta a percepirli. Ecco il volto. Ma il volto, ripeto, cambia, e a sua volta chi guarda il volto lo guarda con i suoi preconcetti. Ecco perché qualcuno giustamente dice: a questo punto saranno più bravi di noi i robot che non noi a guardare il volto. Sia perché noi alle volte siamo miopi, ma soprattutto perché noi, guardando il volto, appena vediamo una persona, diciamo solo: Dio, ma l'è brutta. Oh, come la bella che era lì. Quindi abbiamo già la fenomenologia è già rovinata. Husserl direbbe: non sei oggettivo, tu ci metti già l'etichetta sopra. Invece il robot, che ha dentro miliardi di volti, basta che sia ben arricchito, li fa passare tutti in una frazione di secondo e dice: quello lì è il tipo 324X, più oggettivo di noi. Ed è verissimo questo, perché qui si tratta di una velocità di interpretazione che solo la macchina può avere. Ecco come strano il mondo. Noi invece, quando guardiamo, siamo pregni di pregiudizi. Queste mediazioni corporee sono ineliminabili, esisteranno sempre. E l'ultima mediazione è anche il luogo dove ci si trova. La stessa cosa, vista in montagna sotto la neve è una meraviglia, vista in un altro posto non lo è. Il luogo anche. Ecco perché capite, io volevo dirvi che in

mondo, se ci pensate bene, il pericolo non è idolatria, ma il pericolo di sminuire il mistero di Dio umanizzandolo troppo è caratteristico appunto del cristianesimo. Stavo dicendo che gli ariani probabilmente dicevano, i barbari probabilmente avevano maggior timore di sbagliare. Io penso che loro avessero, mentre il cristianesimo nasce, e questo ve lo spiegherò la volta prossima quando arriviamo di nuovo, quando torniamo a parlare di quello che succede nel mondo ebraico, ma posso anticipare subito quello che comincerò a dirvi la volta prossima. A un certo punto, come già avevo cercato di dire, tutta questa letteratura che non è entrata a far parte della Bibbia è piena di gente la quale è stata in cielo e in cielo ha visto tutto. Ha visto Dio e adesso sa tutto su Dio. Non solo, ma ha imparato tutto quello che Dio aveva fatto sulla terra con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, che nella Bibbia non è scritto. E quelli di Qumran e quegli altri, gli esseni e i non esseni, hanno tutti un sacco di libri i quali raccontano nei minimi particolari quello che veramente pensava Adamo, quello che veramente ha fatto Eva che non c'è scritto nella Bibbia, e credono a queste loro invenzioni. Sanno perché è entrato il peccato nel mondo, sanno cosa hanno fatto gli angeli con le donne, con i giganti, sanno chi è Satana, perché sono andati di sopra e hanno visto tutto. E in certi testi, giorno per giorno, sanno cosa è successo. Nel libro dei Giubilei si divide il mondo in 50 anni, dalla creazione fino all'ingresso in Palestina, ecco, fino a quando Mosè muore, e si spiega in ogni cinquantennio che cosa è successo. Questo è successo nel 32 del primo cinquantennio, nel 43 del secondo, nel 37 dell'altro, è successo questo, Abramo faceva questo. Riempiono tutto di queste favole e ci credono, e alla fine salta fuori un mondo che crede a tutto. Ecco la debolezza delle origini cristiane, debolezza, ma intendiamoci, fortunata debolezza. Certo, erano dei creduloni. Secondo me anche il credere nella risurrezione, il descrivere in un certo modo, è stato un atto di profonda credulità. Le cose non sono andate materialmente come sono descritte. Sotto sotto quello che le descrive meno peggio è Luca, quale vede che è qualcosa di interiore che crea la presenza di Gesù. Insomma, ognuno cerca di cavarsela in questo cosa. Niente più è ricostruibile, perché queste esperienze non sono state registrate in maniera oggettiva. Ecco, il cristianesimo è nato in una maniera umilissima, come una specie di equivoco che si è rivelato utile. Non c'è niente di scandaloso in questo. Non sto bestemmiando, non sto rovinando il cristianesimo. Le cose nascono tutte così, nascono per caso, nascono perché a un certo punto uno non si era accorto che questo bambino è un genio, ma magari è un genio in questo ed è un incapace in quell'altro. Il mondo è fatto di grandi uomini, di grandi cose che sono, dopo si dice che c'erano stati presagi eccetera, Alessandro Magno, tutti i grandi, anche i grandi santi. Ci si è accorti dopo di questo. Ogni tanto nell'universo capitano queste scintille, e quelle sono evidenti, ma c'è una presenza di Dio che sta lavorando adesso con noi qui. Quante cose abbiamo capito insieme questa sera, quante cose ho capito io, che io queste cose qui le ho scoperte in questi ultimi tempi. Sì, avevo già cominciato nel 2006, dopo riprenderò a leggere qualcosina di quel libricino della Leli. Però io vivo un'esperienza che non ho mai vissuto prima, che dalla mia tarda età capisco più di prima. E cos'è questo se non... Io ritengo che questo si chiama... Io non so come chiamarlo questo. Io credo che tutto questo è il mondo che me lo dà. Ma chi è il mondo? Il mondo è la grande opera che Dio ha fatto, è enorme, ma lui ha tempo di interessarsi anche di noi.
Azzardo un'ultima cosa, così finisco e dopo parlo di altro. Non so se riesco a spiegarla, ma è questa. Come fa Dio a occuparsi di tutti i buchi neri, dei miliardi di galassie, di noi? O ha un ufficio con tante divinità attorno? Se no io vorrei sapere come fa. Perché deve occuparsi di cose completamente diverse l'una dall'altra. O succede tutto per caso? Ah, se succede tutto per caso, che Dio è? Dio che se ne frega di tutto? Rispetto a noi uomini mi rendo conto che molte volte dimentica delle cose, non si occupa di tutto. Come mai? Non si accorge di quelli che soffrono. Qualcuno l'ha già detto, ma vedete che non c'è neanche. No, io sono capito che c'è. Però lascia andare le cose per loro conto. Molte volte le lascia funzionare da solo. Ma come fa a controllarle tutte? Ci deve essere qualche teorema da qualche parte il quale dice che è praticamente impossibile, ma impossibile in assoluto, poter fare un calcolo di certe cose completo e definitivo, che non si può proprio. Ci deve essere qualche teorema del genere, che ci sono dei limiti insuperabili, che per esempio non si può dimostrare che c'è un numero finito di numeri primi, perché se ne trova sempre un altro. Ogni tanto ne salta fuori un altro, è complicatissimo, di 35.000 cifre magari, ma è soltanto un modo per dire che quante cose non si riesce a capirle. Però io penso tra di me, e se ci fosse quella famosa faccenda che il tutto, un po' come è successo con l'energia di Einstein, che il tutto, dalla più piccola particella fino alla più enorme galassia, funziona sempre secondo uno schema semplicissimo. Poniamo uno schema binario, destra, sinistra, alto, basso, che tutto funziona così. Ripeto, c'è, non c'è, 0, 1, 1, 0. Con la complicazione del quantum, cioè che non è regolare, qualche volta è ondulato, qualche volta è apparentemente casuale. Tutto funziona così, per cui il mondo ha una sola formula che vale nella galassia più grande e vale nella più piccola, e Dio è quella, o meglio Dio è il funzionamento di quella regola. Dio è quella struttura fondamentale dell'universo. Voi mi direte, ma allora non è libero? E allora può darsi. Chi ha detto che Dio deve essere libero e cambiare? Ma la Bibbia cerca di indovinare e dice che si è pentito. Ecco, ve la lascio soltanto, e non sono riuscito a spiegarmi e a farmi capire forse, che però potrebbe essere quella che gli scienziati vanno cercando, cioè una costante che valga per tutto. E che sia per esempio appunto il movimento binario, che effettivamente in molti casi spiega moltissime cose che succedono nell'infinitamente piccolo. Sì, cioè se tutto fosse spento, acceso, 1, 2, sì, no,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Soul.
1: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok, prestata anche alla politica, e docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
2: sì.
1: E poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi, quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano, ha scelto l'Italia. Nonostante gli studi all'estero, no?
2: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. Però la mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi.
1: Secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
2: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero. E la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatta, invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
1: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato e ne ha parlato per un motivo ovviamente, che non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, lei ha due figli… È un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto.
2: Ogni tanto capita.
1: Succede. Medico anche egli, no?
2: È medico anche lui, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
1: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno con i tacchi a spillo pronto a calpestare i colleghi, ma deve essere stato complicato però sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero forse essere bravi ed essere apprezzati o no come donna?
2: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
1: Tra l'altro tra le prime rettrici universitarie.
2: Sì, a Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo, quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
1: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
2: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
1: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia ci sia stato.
2: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti e, dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare, ecco, questo sì, essere… come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
1: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
2: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso alla medicina, come scelta. Per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo
2: soprattutto
1: problema,
2: per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato, immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: E questo è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
2: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita. E purtroppo
1: lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo. Solo questioni di soldi, non credo.
2: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio, diciamo così, molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono

0: molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca, nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
1: E nonostante la mancanza di fondi, questo
0: e
1: la sì.
0: E i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
0: Intanto io sono ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori, quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai politiche.
0: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
0: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale molto rilevante, e questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione, per quanto riguarda università e ricerca, di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
0: Era molto fiera di me.
1: Ah, sì? Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi belli 80 anni. E Innanzitutto perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
0: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, e niente del terzo settore. Io ho fatto, certo. Sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico a San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi poi il tipo di ricerca che viene fatta in Don Gnocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
0: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
1: Ci sono le malattie rare.
0: E ci sono le malattie rare. Ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto. Devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Don Gnocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
1: Possiamo dire che il core della fondazione da Don Gnocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
0: sì,
1: aveva detto Don Gnocchi, no?
0: Baracca, sì.
1: Ma è forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
0: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone, quindi questo sicuramente.
1: Che è la base della cura, no?
0: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante molto.
1: Sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo senso, no? Quindi c'è una questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino, no?
0: È capitato anche di perdere le persone, certo. Quindi da medico devi un pochino cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
1: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' una nebulosa che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il campo medico riabilitativo.
0: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio, però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le file.
1: Da fiato agli ospedali anche?
0: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
1: Paesino, l'anziano che non si muove.
0: Non solo, pensiamo alla montagna, certo. Pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. A Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, voglio dire, a parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, ne vanno comprese anche i metodi. Io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
1: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale
0: va applicato, il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà, precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
1: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
0: Esattamente.
1: Lei è anche presidente della Fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
0: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire poi i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la Fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
1: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
0: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza di passare il testimone.
1: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora, Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per la corruzione, scandali vari.
0: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità. Ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
1: Lei ama molto la sua città,
0: sì.
1: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
0: Sì, sì.
1: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
0: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
1: Vabbè, allora questo è un programma di vita, eh?
0: È un programma di vita.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie molto.
1: Grazie.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 17 giugno. Leone XIV all'udienza generale, soddisfazione per l'accordo USA-Iran, dolore per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, basta guerre. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto e la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per escalation e impatto sulla popolazione. Morto ieri a Roma il cardinale Camillo Ruini. Domani funerali in San Pietro alle 16.30 presieduti dal Papa. Le 14.45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, con queste parole al termine dell'udienza generale di stamattina, e Leone XIV ha definito l'accordo tra USA e Iran, che dopo 4 mesi sposta il conflitto dalle armi al confronto. Preoccupazione invece è stata espressa dal Papa per la tragedia che in Ucraina ancora miete vittime e causa distruzioni. Alessandro De Carolis.
3: La soddisfazione è il sentimento che riempie il cuore di Leone. Il 19 giugno, ricorda a fine udienza generale, rappresentanti di Stati Uniti e Iran saranno al tavolo a Lucerna, in Svizzera, per firmare un accordo che si spera metta fine alla guerra scoppiata a fine febbraio.
4: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
3: C'è poi il fronte ucraino, da cui le notizie in arrivo sono invece le stesse da più di 4 anni. Notizie dolorose, dice il Papa, di un conflitto che continua ad allargarsi.
4: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: E allora andiamo a vedere che cosa succede sul terreno. Mentre il mondo si prepara alla firma della pace tra Iran e Stati Uniti, preoccupa la situazione del Libano, dove Israele continua a prendere di mira i villaggi del sud e dove, secondo l'UNICEF, dall'inizio dell'escalation si contano 247 bimbi uccisi e quasi 1000 feriti. Intanto in Cisgiordania coloni israeliani hanno dato fuoco a 2 moschee. Roberta Barbi.
5: Non distogliere lo sguardo dal Libano, dove l'escalation di violenza e l'impatto sulla popolazione non è da sottovalutare. Secondo i dati forniti dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, oltre 1 milione di persone sono sfollate internamente, mentre altre 450.000 hanno oltrepassato il confine con la Siria. Poi ci sono le vittime, specie quelle più dolorose. Secondo l'UNICEF, dal 2 marzo scorso 247 bambini sono stati uccisi nel paese dei Cedri, quasi 1000 feriti. A quanto pare gli USA non chiederanno a Israele nell'immediato il ritiro delle truppe dal Libano meridionale, dove l'esercito israeliano continua a colpire. Alcuni feriti si registrano oggi a Mansouri e Azieh, nel distretto di Tiro, ma anche a Barashit. Per la prima volta da giorni, inoltre, le sirene antidrone sono tornate a suonare nella comunità israeliana di confine di Zarit, mentre in Cisgiordania coloni israeliani hanno incendiato 2 moschee a nord di Ramallah, imbrattando muri con scritte razziste e incitanti all'odio.
2: I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione congiunta dal vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriore capacità e sistemi di difesa, ribadito il pressing sull'economia di guerra russa e anche sanzioni, comprese quelle su petrolio e gas. Giudizio positivo invece sull'accordo USA-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Ieri giornata cruciale al summit, il presidente Trump ha ribadito la necessità dell'apertura ad un accordo da parte di Mosca e che farà quanto in suo potere per raggiungere questo traguardo. Una posizione non nuova, spiega Marco Di Lido, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
6: Non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e verso il Medio Oriente. L'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale. Gli europei pagano le armi americane.
5: Ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
6: Putin sfrutterà questo tono per fare delle aperture di facciata, ma poi non cambiare i contenuti del negoziato, quindi andare a riproporre le solite rivendicazioni totalmente irricevibili per l'Ucraina e soprattutto oggi non rispondono a quella che è la situazione della guerra.
2: La Reuters ha diffuso ieri il Digital News Report, rapporto che analizza come il panorama dell'informazione mondiale si stia trasformando. In Italia, per esempio, dato curioso, il 36% della popolazione tende ad evitare spesso le notizie. Il professor Mario Morcellini, fondatore dei corsi in comunicazione alla Sapienza di Roma, attribuisce questo fenomeno alla eccessiva esposizione alle cosiddette bad news, ma non solo. Lorenzo Giovanardi lo ha intervistato.
7: Cresce in due condizioni che purtroppo non sono così rare nella cultura della comunicazione contemporanea. Una, perché c'è una drammatica tendenza all'ipertensione. L'Italia è un paese che ama la cronaca nera, basta pensare al caso che è diventato quasi un genere televisivo, quello di Carlasco. E il secondo aspetto è il fiorire del negazionismo, cioè c'è una tendenza ad una cultura asintattica che ritiene l'informazione tutta venduta, che forse è il difetto ancora peggiore dell'ipertensione sociale e psicologica.
8: Le persone oggigiorno si informano attraverso i social e i video piuttosto che tramite giornali e televisione. Perché?
7: Perché sono due linguaggi abbastanza asintattici, rapidi, accelerati, senza spiegazione, senza contestualizzazione, quindi clamorosamente creato per poter ridurre il pensiero dall'informazione. Ora però noi sappiamo che l'informazione senza pensiero è tautologia.
2: È morto ieri a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Per oltre un trentennio è stato il vero regista spirituale e culturale della Chiesa italiana, guidando la CEI dal 91 al 2007 e ricoprendo a lungo il ruolo di vicario del Papa per la diocesi di Roma. Domani le esequie in San Pietro, celebrate da Leone alle 16.30. Luca Collodi.
9: Nato a Sassuolo nel 1931, il cardinale Ruini è stato l'uomo dei principi non negoziabili. Ha incarnato una chiesa capace di dettare l'agenda nel dibattito pubblico e di dialogare da protagonista con la politica della Seconda Repubblica. Spinse i cattolici a non ritirarsi a vita privata di fronte alle sfide bioetiche e antropologiche del tempo moderno. Nominato da Papa Giovanni Paolo II, prima segretario della Chiesa italiana, poi cardinale e vicario per la diocesi di Roma, Ruini ha tradotto in azione politica e sociale la visione di Karol Wojtyła. Fu l'esecutore materiale di quel progetto culturale che ha dato voce ai cattolici italiani della Seconda Repubblica. Nel 2005, durante il referendum sulla legge 40 per la fecondazione assistita, Ruini fu il promotore della linea dell'astensione. Nel 2010, Papa Benedetto XVI lo pose a capo della Commissione Internazionale d'Inchiesta su Medjugorje. Con la morte del cardinale Ruini si chiude la stagione dei grandi protagonisti della Chiesa del Novecento.
2: In chiusura, solito appuntamento con la pagina culturale. In Vaticano tornano ad incontrarsi Pietro e Paolo fino al 18 giugno in Piazza Santa Marta, 3 serate sold out per lo spettacolo dedicato ai due apostoli promosso dalla Fabbrica di San Pietro nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Fabio Colagrande.
10: Il pescatore e l'intellettuale, due personalità diverse unite dalla stessa fede. È il dialogo immaginario, a tratti umoristico, a volte commovente, tra Pietro e Paolo, il cuore dello spettacolo scritto e interpretato da Michele La Ginestra, con Fabio Ferrari, in scena in questi giorni in Vaticano. Un racconto che alterna ironia e riflessione e che punta a mostrare il volto più umano dei due apostoli. Michele La Ginestra.
11: Pietro era una persona normalissima che ha sbagliato come tutti noi è stato perdonato. perdonato e si è messo a disposizione del messaggio di Cristo.
10: Nel ruolo di Paolo c'è invece Fabio Ferrari, convertitosi alla fede cattolica in età adulta. Per l'attore romano il legame con l'apostolo delle genti è anche profondamente personale.
11: Ma io mi commuovo tutte le sere, e quello veramente all'età mia non è proprio che ti commuovi, mi commuovo perché appunto io sono, come cattolico ho 27 anni, invece ne ho 67, ma sono un giovane cattolico, ancora un pessimo credente.
2: È tutto per ora, vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Liten tæringshjemmel, sicchiude qui la pagina in comune.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: 50 anni di carriera in 160 fotografie, il Museo Civico di Bassano del Grappa è pronto ad ospitare dal 24 ottobre fino all'aprile 27 la prima retrospettiva completa in Italia del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. A un anno dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre in due sezioni la carriera e le fotografie di Salgado, tra fascinazione per la natura incontaminata e sfide ambientali e sociali per il nostro pianeta. Avremo modo di riparlarne, di arte parleremo molto nella puntata di oggi di In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Benvenuti da Carlo Magistretti. Andremo tra poco a Shanghai, dove si è aperta ieri una mostra dedicata al pittore Giorgio Morandi, che pare da quelle parti sia amatissimo, ed è la prima volta che viene portata una mostra così importante con tante opere di Morandi all'estero. Ma poi parleremo anche di eventi, come al solito in questo periodo dell'anno, in giro per l'Italia, non solo di musica e di, ma soprattutto appunto di cultura, e poi un libro molto interessante. Iniziamo con la musica, c'è Alex Baroni e la sua grande voce, Cambiare.

cambiare. Questo è Alex Baroni ed è un piacere riascoltarlo in quelle poche cose che purtroppo ha potuto fare nella sua breve vita. Allora, parliamo di mostre all'estero. Come vi dicevo prima, andiamo a Shanghai, dove si è aperta la mostra più grande all'estero mai dedicata al pittore bolognese Giorgio Morandi. In Cina pare che l'artista, che è morto nel 64 e raramente si era allontanato dalla sua città e dal suo paese natale, Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese, in Cina pare appunto sia oggetto di una passione sfegatata. Dall'Italia forse non ci si rende conto di questa passione, ma ci arriveremo parlando anche del merchandising. Leggo il reportage di Andrea Zanchi del Quotidiano Nazionale, che racconta da Shanghai che il Museum of Art Pudong a Shanghai da oggi fino al 28 ottobre ospita la mostra Giorgio Morandi Solo, con più di 140 opere tra celebri dipinti e tanti oggetti che sono appartenuti al pittore e alla sua casa studio in centro a Bologna, in via Fondazza, come una pressa che lui aveva utilizzato e utilizzava per le sue opere e che non aveva mai lasciato la città, oppure come i tubetti di colore che lui comprava in una mesticheria in via Indipendenza, in pienissimo centro, che usava poi per fare i propri dipinti. Perché il colore, lo sappiamo, è una delle cifre più importanti della pittura di Giorgio Morandi. L'importanza del colore, della metodicità dei dipinti è stata al centro delle riflessioni che hanno animato il vernissage della mostra, preso d'assalto subito da una lunga fila di visitatori. La mostra, dopo la Cina, dove si spera arrivi a 300.000 visitatori, si trasferirà a Seoul, in Corea del Sud, e è anche ovviamente uno strumento di diplomazia culturale tra Italia e Cina, e quindi è uno di quegli esempi in cui si può usare il termine inglese soft power. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Ma veniamo al merchandising che vi volevo raccontare dal reportage del Quotidiano Nazionale. Il merchandising prodotto in Cina per questa mostra è incredibilmente vasto. I pupazzetti che ritraggono Giorgio Morandi,

0: bottiglie in ceramica che sono la copia, diciamo così, la copia vera, materiale delle bottiglie che lui dipingeva nelle sue nature morte, con quei colori appunto particolari, quella luce che era sempre molto filtrata nei suoi dipinti. Oppure ci sono i vestiti color Giorgio Morandi, cioè c'è una gamma di vestiti che sono, diciamo, che hanno come colori disponibili quelli della palette, diciamo così, dei dipinti di Giorgio Morandi. Insomma, c'è da scommettere che l'amore della Cina per questo pittore sia solo all'inizio.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Oggi c'è molta arte perché dobbiamo raccontare anche di un luogo amatissimo per quanto riguarda l'arte, appunto, sono gli Uffizi a Firenze. Non c'è bisogno che vi spieghi esattamente che cosa sono gli Uffizi, uno dei musei più visitati al mondo. Beh, ci sono stati dei giorni scorsi in cui famose opere degli Uffizi erano in una saletta perché c'era un restauro di una sala importante dove queste opere avrebbero dovuto poi prendere posto. Stiamo parlando della Venere e la Primavera di Botticelli, che adesso sono nella nuova sala e si guardano una di fronte all'altra. I lavori sono durati alcuni mesi e la sala diciamo di Botticelli al secondo piano degli Uffizi è stata del tutto rinnovata, con un allestimento che non è soltanto una rinfrescata estetica, c'è una ratio filologica voluta dal direttore Simone Verde che rimanda alla filosofia diffusa nella corte medicea del 400. Ora le opere sono disposte secondo criteri di simmetria e richiami dottrinali. Infatti, accanto alla Venere trovano posto i tondi della Madonna del Magnificat e della Madonna della Melograna, una scelta che evoca Marsilio Ficino, che diceva che le divinità pagane prefiguravano le figure del cristianesimo. Con la stessa logica, nella sala prospiciente, la Primavera è affiancata dalla Madonna del Roseto e dalla Madonna dei Cherubini. Le pareti adesso sono colorate di un chiarissimo grigio rinascimento, è veramente un grigio molto chiaro, una tonalità però studiata apposta per richiamare la sobrietà della pietra tipica dell'architettura fiorentina, della città. Non a caso, a completamento della parete, in basso, è stato inserito un basamento in pietra ispirato alle antiche boiserie presenti fino al secolo scorso e ai modelli originali di Vasari, del Vasari, il padre dell'architettura degli Uffizi. E la tradizione convive con le innovazioni tecnologiche, infatti le due tele monumentali di Botticelli sono protette da delle teche ermetiche perfettamente camuffate all'interno della cornice, sono praticamente invisibili, non si vedono, eppure c'è questa pellicola che protegge perfettamente i dipinti, così insomma sono anche più sicuri. E anche la luce che illumina i quadri è studiata e alterna toni caldi e toni freddi per far risaltare al massimo i colori dei dipinti. Inoltre è stata installata una nuova segnaletica digitale, ci sono dei QR code che, scansionandoli col telefono, vi permettono di approfondire le informazioni sui dipinti direttamente sullo smartphone in forma rapida e facile, quindi un'ottima notizia, e da adesso, se andrete agli Uffizi di Firenze, potrete godere di questa nuova collocazione, disposizione dei famosi dipinti di Botticelli.

A Firenze andiamo a Venezia, dove è in corso la Biennale di Teatro e il curatore, come sappiamo, è William Dafoe. Allora, c'è stato uno spettacolo che arrivava dal Giappone, Desdemona riappare dall'aldilà, protagonista di questo Mugen no Otello, opera di Shakespeare, ispirato all'opera di Shakespeare, uno spettacolo che ha inaugurato la Biennale Teatro con la regia del giapponese Satoshi Miyagi. Una poetica reinterpretazione della tragedia shakespeariana basata sulla tradizione del teatro no, il teatro giapponese, a cui è aggiunto il termine mugen che significa onirico in giapponese. E Desdemona, che come sappiamo è vittima di Otello, riemerge dal regno dei morti, racconta la follia di Otello che l'ha uccisa. Ridotta dunque a un fantasma, il personaggio difende la sua moralità per poi poter riposare in pace nell'eternità. Come è venuta l'idea al regista? Si è ispirato a un antico proverbio giapponese che dice: anche se sono morto non posso morire del tutto, dovrò portarmi i rimorsi nella tomba per risolvere i problemi che non ho risolto in vita. Esplorare territori ignoti, e questo è il principio su cui si fonda il secondo anno di direzione artistica del festival da parte dell'attore e regista William Dafoe. L'anno scorso, dice, ho accolto spettacoli di autori del teatro occidentale, stavolta mi sono avventurato in luoghi sconosciuti a me, il Giappone, l'Albania, la Grecia, alternative, in inglese è il titolo del festival di quest'anno. Per esempio il lavoro di Davide Iodice, intitolato Promemoria, che nella residenza per anziani San Giobbe propone un percorso di riflessione condiviso dagli ospiti e dagli spettatori, accompagnati da un'equipe artistico-pedagogica. Il tema fragilità e cura è con persone sofferenti nel corpo ma non sofferenti nell'animo. Una trilogia sul lutto, romance familiare, quella

attivi allo Stadio Palatino a cura di Alessandro Baricco, un evento diffuso che riguarda anche altri luoghi della capitale. Allora, allo Stadio Palatino dal 19 al 21, con una data extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, il festival è arrivato ormai alla 25esima edizione, promosso dall'Assessorato alla Cultura e Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma. La formula della manifestazione prevede la lettura di testi inediti, dove ci sono anche interviste di approfondimento agli ospiti. Il tema guida quest'anno è Sconfinare. Ogni serata poi avrà un titolo specifico. Chi scrive al mondo, donne dinamiche di potere, a cui partecipano tra gli altri la scrittrice statunitense Rachel

0: Calabria. Da dopodomani fino a domenica, ideato e diretto da Tommaso Labatte, tre serate con ospiti diversi e alcuni incontri pomeridiani dedicati ai libri. La formula è piaciuta, dunque si continua, e quest'anno comincia Enrico Mentana con un incontro intitolato Calabria, mio padre, alle origini di Enrico Mentana. Racconta del padre Francesco, noto giornalista sportivo, era originario di Bova, provincia di Reggio Calabria. Si continua poi sabato con il conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino, nato a Milano ma di madre calabrese. Poi domenica l'attrice e regista Sabina Guzzanti con una serata intitolata AI, artificialità intelligente, una sua riflessione ironica naturalmente e anche abbastanza profonda per parlare di questa tecnologia che ormai abbiamo tutti quanti sperimentato. Nei pomeriggi invece c'è la striscia quotidiana dedicata alle novità editoriali con Concita De Gregorio, il suo libro La Cura, con i brand del Made in Italy e l'imprenditore Nuccio Caffo, e poi Serena Bortone, il suo esordio romanzesco Le Dirimpettaie, e poi storia di Danilo Chirico nel libro La Famiglia del Clan. Quindi, come vedete, tanti appuntamenti da venerdì a domenica a Roccella Ionica. Poi andiamo con altre segnalazioni, per esempio parliamo di L'Isola di Arturo, e cioè Procida, il Procida Racconta, festival ideato da Chiara Gamberale che compie 10 anni. Da oggi a domenica gli ospiti sono pronti a festeggiare e sono tanti i nomi, per esempio Chiara Valerio, Maria Grazia Calandrone, Mario Calabresi, Veronica Lucchesi, Rosario Pellecchia, Busta dei Subsonica. Racconteranno 6 personaggi dell'isola, tra gli altri a sorpresa dovrebbe esserci Emmanuel Carrer in più. E poi ancora andiamo in Piemonte. La 29esima edizione di Asti Musica, dal 4 al 21 luglio, un cartellone pensato per parlare a generazioni e gusti diversi, quindi grandi show e grandi appuntamenti, una speciale serata dedicata agli anni 80, ingresso gratuito, e poi con la notte bianca di Asti, con la musica anni 80, un po' di revival. Poi in Piazza Alfieri tanti ospiti, per esempio Anastasia, il 7, oppure gli One Republic, il 9, i Litfiba, i Pooh, Fiorella Mannoia, Giorgia, e poi il 21 si chiude con Morrissey, grande esponente del pop britannico. Per Anastasia tra l'altro è una data, quella del 7 di luglio, che seguirà quella di Roma il 6 luglio all'Auditorium Parco della Musica.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Ora parliamo di un libro che è molto interessante alla luce di quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni. È un libro su come si fabbricano le menzogne. Attenzione, perché è davvero interessante. Ce lo racconta Chiara Mercuri su Avvenire di oggi. A distanza di alcuni mesi dall'uscita, questo libro di Tommaso Di Carpegna Falconieri continua a far parlare. Il volume si presenta come un divertissement erudito, ma nasconde in realtà una verità tagliente. La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, pubblicato da Salerno. Il titolo suona come un altro libro di cui si è parlato recentemente, che è Il mondo al contrario del generale Vannacci. Il titolo non è casuale, l'idea è quella di raccontare come si fabbricano le menzogne. Il volume raccoglie alcuni saggi, il lettore si accorgerà di essere stato condotto dentro un laboratorio dove si costruiscono false verità. Per esempio, parlando della papessa Giovanna, questa leggenda, no? Ricostruisce l'autore la genesi della leggenda, mostrando perché era nata e per dire cosa in quella società medievale. La leggenda, che all'inizio era fortemente misogina, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano diventare sacerdoti, tantomeno papi, a causa del fatto che sono donne che generano la vita. Con il tempo, paradossalmente, quella stessa leggenda si è trasformata in una bandiera del suo contrario, diventando icona femminista. Il capitolo sugli antipapi mostra invece come l'etichetta di antipapa coincida con il momento del verdetto dei vincitori. Quindi, fin tanto che ci sono due contendenti al soglio pontificio, non esiste il papa e l'antipapa, ma dopo, quello che riuscirà a ottenere il soglio pontificio comincerà a dire e farà dire che l'altro era l'antipapa, e dunque nella storia si arriverà a memorizzare che uno è l'antipapa e l'altro no. Oppure c'è il capitolo La vera origine del popolo dei nani. Allora, i nani nella mitologia germanica sono bassi, scuri, tarchiati, fabbri molto esperti, abitano fortezze di pietra e corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul confine del Reno. Le analogie si moltiplicano, il nano sarebbe in origine il soldato romano, visto dagli occhi dei guerrieri germani, biondi e altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra sensato e documentato, in realtà quello che vi ho appena detto è tutto falso. Le fonti citate sono effettivamente esistenti, ma sono collegate in questo ragionamento attraverso una cosa che Umberto Eco chiamava sfrenamento analogico. Il fatto che i nani portino la barba e i legionari a volte si lasciassero crescere la barba non dimostra quello che sostiene questa tesi. Il fatto che entrambi vivessero in costruzioni di pietra non prova nulla. Il fatto che entrambi fossero percepiti come più bassi, guardandoli dagli occhi dei germani, neanche. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, ma è difficile da smontare. Cioè, si prende il linguaggio della scienza, con delle citazioni, con delle note, lo si riempie di un contenuto che non è

0: Ecco dove il titolo del libro torna a risuonare. La storia, al contrario, non è un gioco di parole sui personaggi e i fatti storici rovesciati, è soprattutto una riflessione su cosa succede quando il metodo scientifico viene rovesciato dall'interno. Se qualcuno avesse letto Il mondo al contrario di Vannacci, avrebbe riconosciuto il procedimento, un libro che si presenta con la serietà dell'analisi e che cita dati, studi, e che costruisce un'argomentazione apparentemente sensata, razionale, che tuttavia sostiene delle tesi sconfessate da decenni da tutte le scienze, biologia, storia, scienze umane. E dunque, chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un linguaggio che imita quello della scienza è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontare queste balle, diciamo pure, pezzo per pezzo. Se volete approfondire di più, il libro La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi di Tommaso Di Carpegna Falconieri, pubblicato da Salerno, lo trovate in libreria.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata la serie TV Canonico con Michele La Ginestra. Questa è la terza stagione, inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 da scaricare gratis sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento con In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli, è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Mi è arrivata una lettera di Giancarlo Casella che farebbe una chiosa alla lezione di martedì 27 ottobre. Sinceramente devo dire che non comprendo le sue richieste. Mi dovrebbe spiegare con maggiore certezza quello che intende dire, con parole più facili che possa capire anch'io, perché qui vedo delle citazioni di Bonhoeffer, vedo citato Geremia, ma non riesco veramente a capire quale sia il problema, e quindi se vuole lo prego di chiamarmi un'altra volta in maniera che sia più semplice, che lo possa capire anche una persona normale che non è così dotta come è lui. Detto questo, iniziamo la lezione di oggi. Mi stavo domandando che cosa stiamo leggendo noi in queste sere, in queste letture. Stiamo leggendo il secondo e il terzo capitolo della Genesi. Ma all'interno di questo terzo capitolo della Genesi abbiamo avuto l'impressione che ci sia, in qualche punto, qualcosa che non è così antico come potrebbe sembrare. Per esempio, quando si parla della donna che è stata finalmente tratta dalla costola dell'uomo, e l'uomo tutto contento dice: questa sì che è osso delle mie ossa, carne della mia carne, e dopo aver scoperto questa prossimità alla sua stessa identità, il testo dice che dice una cosa che al tempo di Adamo ed Eva non poteva assolutamente aver senso. Dice: per questo dice, l'uomo lascia suo padre e sua madre, si unisce alla sua donna e i due diventano una carne sola. Questa frase, se voi ci pensate, non ha alcun senso se si immagina che sia stata pronunciata al primo uomo e alla prima donna appena creati da Dio. Non hanno nessun genitore da abbandonare. Non c'è ancora nessuno.

ho pensato, probabilmente perché questo testo che noi stiamo leggendo, e lo sapevamo già in fondo, il testo che noi stiamo leggendo in realtà è stato scritto nel V secolo prima di Cristo. Non in un'epoca più antica, è stato scritto più o meno tra il 480 e il 440 e è stato scritto da persone che tornavano probabilmente da Babilonia e dovevano ricostruire una comunità ebraica nel territorio della Giudea. E le difficoltà che a loro si presentavano nel ricostruire questa comunità giudaica era proprio la presenza di mogli e mariti che erano uno ebreo e l'altro no. Ora, se l'ebreo era il maschio, poteva presentare la sua genealogia e per esempio dimostrare di essere proprietario di un determinato terreno e cercare quindi di riacquistare la sua proprietà. Se invece ebrea era la donna e il marito probabilmente era, che so, un fenicio, un siriano, un cananeo, non ebreo, sarebbe toccato alla donna, ma la donna aveva un diritto di proprietà sulla terra? I problemi che incontrarono questi reduci che volevano ricostituire il nuovo Israele, grazie alla gentilezza dell'impero persiano che aveva permesso a loro di ricostruire un loro mondo in Giudea, avevano bisogno di verificare tutte queste situazioni. E la cosa principale che dovettero fare fu quella di eliminare tutti i matrimoni misti che nel frattempo si erano costituiti. C'erano degli ebrei che avevano sposato delle donne non ebree e avevano avuto dei bambini. E queste donne non ebree diventavano in parte partecipi dei beni degli ebrei e avrebbero corrotto, è qui il punto che mi preoccupa perché è un elemento che oggi riterremmo inaccettabile, avrebbero contaminato la purezza della razza, scusate la parola, ma devo usarla, della razza ebraica. Un ebreo non poteva mescolarsi con un non ebreo. Ognuno doveva avere la sua moglie che fosse della stessa fede, che praticasse la stessa religione, ma non bastava questo. Bisognava che facesse anche parte della discendenza ebraica. Se era un maschio doveva essere circonciso. Se era una femmina, doveva essere una femmina nata da un padre e da una madre ebrea. Il nostro testo, i capitoli 2 e 3 della Genesi, vengono scritti così come adesso noi li leggiamo, in questi anni, e vennero scritti per risolvere questo problema, con questa intenzione. D'ora in avanti bisogna fare in modo che marito e moglie siano entrambi sicuramente della stessa etnia, della stessa cultura, della stessa religione, che siano veramente l'uno identico all'altro nei confronti della nazione, nei confronti della unità del popolo di Dio. E infatti noi sappiamo dalla lettura del libro di Neemia che tutti i matrimoni misti che in quell'epoca

all'epoca vennero denunciati, vennero completamente sciolti. In genere vennero cacciate via dal maschio ebreo le donne e i bambini che nel frattempo erano nati. Vennero ripudiati. Mi ricordo che quando studiavo al biblico, l'insegnante che insegnava queste cose ci diceva di essere fortemente scandalizzato da questo modo di procedere. Si domandava se era accettabile che povere donne, per il fatto di non essere ebreo, venissero abbandonate, obbligate ad abbandonare la casa, venissero cacciate via, dicendo: torna dai tuoi genitori, va dai tuoi parenti che non sono ebrei, tu e i tuoi figli, vattene. E li hanno cacciate via in questo modo, sciogliendo il matrimonio, senza curarsi del futuro di questi bambini. È stata un'operazione, direi, di difesa della, scusate di nuovo la parola, difesa della razza, veramente disdicevole, direi veramente indegna di un popolo che pretende di essere il popolo di Dio. E questo al biblico lo diceva il gesuita che insegnava queste cose. Io le ho imparate là, 60 anni fa le ho sentite dire queste cose. Adesso noi leggiamo nel testo e ci rendiamo conto che questo testo, quando venne scritto definitivamente negli anni 480-440, era ispirato, è un testo di gente che la pensava nella maniera con cui ho descritto, cioè gente che voleva che l'ebraismo fosse una razza pura, che fosse ben chiaro che soltanto persone che potevano vantare la completa appartenenza razziale avevano diritto di abitare in Giudea. Allora cosa lo leggiamo a fare questo testo? A che cosa ci serve? Se è un testo che è nato in un'epoca così diversa da come noi immaginiamo che debba essere una vera umanità civile, perché lo leggiamo? Beh, lo leggiamo perché all'interno di questo testo, nonostante sia stato rovinato da questa finalità, questo testo potrebbe anche contenere qualcosa di interessante che non è nato negli anni 480-440, ma qualcosa di più antico. Per esempio qualcosa, e questo è paradossale, qualcosa che non deriva dalla cultura ebraica del V secolo, ma che deriva magari dalla cultura mesopotamica, non ebraica, babilonese, assira, che però serve per capire che cos'è l'uomo, serve per capire cos'è importante nella vita. Qualcosa cioè che essendo più antico e che non essendo stato inquinato da questo nazionalismo del secolo V, può dirci ancora qualcosa di interessante per capire gli errori, le speranze, il buono e il cattivo che c'è nella vita dell'uomo. Per questo lo leggiamo. Ma onestamente devo dire che quando leggiamo quelle parole, questa sì che è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, noi pensavamo che questo volesse dire: questa è veramente la donna più adorabile che ci sia. No, no, sotto c'è un altro significato. Questa sì che mi va bene perché è della mia razza, perché è stata addirittura presa dal mio corpo, perché noi dobbiamo essere un popolo fisicamente tutto unito. Dobbiamo essere un popolo che abbia gli stessi geni, quelli ebraici.
Oh, intendiamoci bene, io non dico che l'ebraismo di oggi ha ancora questa idea, non parlo dell'ebraismo di oggi, parlo dell'ebraismo del V secolo, che è un ebraismo il quale, per necessità forse, fu costretto a questa discriminazione. Tutti gli stranieri, via. Anche le mogli, sì, anche le mogli, anche i bambini, tutti via. S'arrangino, vadano via, non li vogliamo. Questo è brutto, eh? Gesù ha ricordato questo testo. E quando Gesù disse, al principio non era così, perché Gesù disse, l'uomo non divide ciò che Dio ha congiunto. Gesù forse a che cosa alludeva quando disse questa parola? Stava facendo una teoria sull'indissolubilità del matrimonio? Direi una teoria, non dico astratta, una teoria vera, una volontà di Dio per tutta l'umanità? O stava pensando al fatto che i suoi contemporanei, quelli che vivevano al tempo di Gesù, avevano le stesse idee di quelli del V secolo? Per cui continuava a sussistere questo principio: se io scopro che mia moglie non si comporta come si deve comportare una vera ebrea, e sono io il marito maschio che devo verificare, la caccio via, posso ripudiarla. Quando Gesù disse quella parola, l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto, stava inventando l'indissolubilità del matrimonio come comandamento divino per tutta l'umanità, o stava semplicemente criticando l'esagerata, direi, e immorale prevalenza del maschio sulla femmina, di questo latente razzismo che era presente ancora ai suoi tempi, per cui il maschio ha diritto di cacciar via la moglie quando vuole, anche soltanto perché ha sbagliato a cuocere una frittata o perché ha commesso un minimo errore, perché il vero ebreo deve essere l'osservante di tutti i 600 precetti della legge. Allora vedete, il Gesù che diceva ai ipocriti: voi non siete, imponete agli altri dei pesi e degli oneri che non sollevate neppure con un dito. Gesù stava condannando la sua generazione. Non stava istituendo un comandamento divino sull'indissolubilità, direi teologicamente voluta, del matrimonio. Stava criticando un comportamento razzista che ancora esisteva nel suo popolo. Questa riflessione non c'entra di per sé con il lavoro che stiamo facendo, ma l'ho fatta volentieri, anche se forse non l'ho spiegata con sufficiente chiarezza, perché ci fa capire come la lettura di questi testi non deve essere fatta dando per scontato che sono testi sacri, sarebbero testi ispirati, testi quindi che curano l'oggettività, che curano la correttezza del ragionamento. No, questi sono testi che sono tutti finalizzati alla soluzione di meschini problemi da risolvere. Sono testi come tutti gli altri, non sono testi che sono più puri di altri perché fanno parte della Bibbia. Forse in qualche punto raggiungono una certa purezza, ma valgono forse meno del codice di Hammurabi. Qualche volta c'è un decadimento tale del testo per cui devo dire: erano più onesti i babilonesi quando dicevano certe cose, più onesti di questa frase che sto leggendo.
Qualcuno si scandalizzerà di questa mia, di questo mio modo di trattare la Sacra Scrittura. Ma è uno scandalo sbagliato. La Sacra Scrittura è piena di debolezze umane e le stiamo incontrando proprio mentre stiamo leggendo questi passi. Detto questo, ritorno al problema di Eva e del serpente, che, del quale abbiamo parlato la volta scorsa, ma che ha ancora bisogno di essere accuratamente studiato. Già avevo accennato la volta scorsa che avevo già accennato al fatto che questa, che presentare la donna come la vittima del serpente è servito per dire: non fidatevi delle donne. Le donne si lasciano ingannare facilmente. Il serpente ha scelto il punto più debole, cioè tutto venne indirizzato in questa direzione. E questo l'ho già spiegato la volta scorsa, è caratteristico ancora del Nuovo Testamento. Il marito deve fare in modo che la donna si comporti bene. Il moralista è sempre il maschio. La donna è quella che sbaglia. E la volta scorsa avevo già accennato che il Nuovo Testamento capovolge la situazione. E so che alcuni di voi che hanno sentito questa valutazione della donna hanno ritenuto questa osservazione che abbiamo fatto molto interessante. A questo punto io vorrei sottolineare qualche altra cosa che è presente qui nel testo. Per esempio, l'intelligenza della donna, come è descritta in questo testo. Ma voi mi direte: ma quando gli fa comodo dice che questo testo è molto bello e profondo. Quando, eh sì, è così, quando mi fa comodo lo dico. Quando questo testo ha qualcosa che mi sembra geniale, io lo sottolineo. Quando questo testo invece ha qualcosa che mi sembra finalizzato a degli interessi particolari, a degli interessi non del tutto onesti, allora dico che non vale la pena di leggerlo, non vale la pena di valorizzarlo. E i testi sono così. Qui la donna viene descritta in una maniera molto interessante, come quella che sa ragionare, mentre l'uomo, il maschio, in questa situazione sembra uno stupido, un babbeo che si lascia imbrogliare dalla donna. E io non so, non capisco bene perché questo maschio Adamo, che era stato così bravo nel dare il nome a tutti gli animali, che sapeva che doveva essere un genio, perché adesso viene considerato uno che distrattamente, affascinato dalla donna, mangia quello che non dovrebbe mangiare e non dice neanche una parola. Ecco, perché questo testo dice, presenta la donna come acuta e intelligente e l'uomo come succubo della donna? Perché? La donna, qui si dice, vide che l'albero era buono da mangiare, piacevole da guardare, desiderabile per diventare intelligente. Questa è la traduzione di Soggi. Diventare intelligente è forse un po' troppo moderno. La parola ebraica si potrebbe dire per avere una buona riuscita, per far andare bene le cose. Però notate come la donna viene presentata come una persona riflessiva, quella che guarda l'albero, che l'albero è un simbolo evidentemente, è il simbolo di una pedagogia, il simbolo di una, direi, di una conoscenza del senso della vita. Cosa devo cercare io nella mia vita? È la donna che comincia ad esistere,
Forse questa donna intuisce anche che diventerà la mamma di bambini. Il testo si dimentica di dirlo, oppure lo dirà alla fine. La donna sa che è insieme con un uomo che le è del tutto necessario per poter diventare madre, è un uomo che direi dal punto di vista che la attrae, per cui lei ama l'uomo, le piace l'uomo, così come lei piace a lui. Però la donna riflette, l'uomo no. In questo testo l'uomo non riflette, lei riflette e dice: sì, questo albero è interessante. Per albero, come ho detto, si intende questa visione delle cose, perché è buona da mangiare, cioè è sana, buona da mangiare, se c'è nutriente, cioè la salute è a posto. E noi che adesso dobbiamo lavorare con il virus capiamo quanto è importante la salute. È sana, è piacevole, cioè ti rallegra, ti dà gioia, non è faticosa e per di più ti rende intelligente, cioè fai in modo che tu possa riuscire a ottenere dei buoni risultati. Forse è di questo che parlava l'intervento del professor Casella, ma non sono riuscito a capire in che senso diceva queste cose. E la donna dice onestamente, la donna fa un ragionamento serio e dice: ma in fondo questo serpente non ha tutti i torti, perché non devo provare a mangiare quest'albero? Ecco, questo è interessante secondo me, fa pensare tutto questo. Prese del frutto, ne mangiò, poi ne diede anche a suo marito che era con lei e ne mangiò anche lui. Il marito non dice niente, non chiede dove l'hai preso, perché l'hai preso, perché hai disubbidito, è come se non ci fosse. La mia domanda è, leggendo oggi questo passo, a me non interessa nulla sapere che non è successo niente di tutto questo. È un'invenzione, è letteratura, è una favola. Ecco, questa favola, oggi, le favole non sono vere o false. Le favole sono inutili o utili, sciocche o intelligenti. Questa è una favola intelligente. È una favola che, guardandosi attorno e vedendo come funzionano maschi e femmine, uomini e donne nella società, dice: guarda che molte volte le donne sono più intelligenti dei maschi, pensano prima di decidere. Il maschio è distratto, è impetuoso, ha la forza ma non è intelligente, la donna sembra debole ma è intelligente. E questo lo trovo interessante. E tra l'altro mi ha ispirato nella predica un po' pasticciata, ma sono sempre un po' pasticcione io, nella predica che ho fatto ieri nella messa, dove ho parlato appunto di questa scoperta del mondo contemporaneo, che tra l'altro non è una scoperta fatta dai credenti cristiani, è una scoperta fatta da altri, che le donne sono almeno pari agli uomini in certi aspetti, superiori all'uomo, così come l'uomo in certi altri è superiore alla donna. Tutte cose che il cristianesimo in fondo non aveva sufficientemente valorizzato. Allora a me non importa niente se quello che c'è scritto qui non è vero, non è successo, il fatto solo che sia dentro in un libro che ha una sua rilevanza per il mondo cristiano, io la sfrutto subito e dico: ah, tu sei cristiano, dici che la Bibbia viene da Dio, io non sono sicuro che venga da Dio, o meglio, in parte verrà da Dio, ma viene anche molte volte dagli uomini, ma se tu pensi che venga tutta da Dio, guarda, metti in pratica quello che c'è scritto qui, perché quello che c'è scritto qui, secondo me, è quello di cui ha bisogno il mondo odierno, di riscoprire questa importanza dell'intelligenza della donna.
e cercare di smorzare la prepotenza dell'uomo, il quale crede di essere quello che può governare tutto, quello che può decidere tutto lui. In quel momento gli occhi di ambedue si aprirono e si resero conto di essere iudi, traduce il soggetto.

E anche questo mi fa pensare che è un testo interessante, questo qui. Questa è roba vecchia, non è roba del V secolo, quando la preoccupazione era una preoccupazione pragmatica di salvare la razza. Sono cose più antiche, queste più vecchie, questi giochi di parole, sono delle piccole furbizie letterarie di un'epoca colta. Di un'epoca in cui ci si può divertire a fare dei giochi di parole. Allora è una curiosità interessante giocare sui termini. Si aprirono gli occhi e è una satira. E guarda caso si accorsero di essere. Ecco, iudo serve per dire, la parola ebraica serve per dire non tanto l'uomo nudo, ma l'uomo spogliato. È diverso, uno può anche spogliarsi perché vuol far vedere che è bello, sia maschio che femmina, come succede adesso in tutti i film. Perché in tutti i film di questo mondo c'è sempre un punto in cui la gente si spoglia perché vogliamo vederlo anche nudo, parzialmente nudo si intende. Chiudo la parentesi. Dicevo,